0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così come sono, così.

0: e pensare un po' a voi.
1: La TV
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Open your mind. Open your mind.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Poco, molto poco, ma, io so poco.

comecei a ver. Da quanto tempo sei lì, così,

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: sight down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo iraniani, almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio: è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
4: Chart. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Mamma, come mi pizzica!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la Premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella, inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie. Grazie per l'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Love to love, baby.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Clap your hands everybody if you got

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Okay.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: ma ti amano di più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari presenti alle esequie, delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
3: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. Quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici per una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
2: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzoferrato.
4: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo tre flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
5: Sono qua per vincere, non sono qua per, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
4: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock?
5: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
2: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. You give me fever in the morning.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Life is love and pain.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero avrà poco.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. State ascoltando Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1%.

0: Il PIL in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
1: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
0: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta, azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
3: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
2: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
4: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
2: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia in programma domani a Torino.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Mamá, yeah, que ama Jesús Bastia.
1: Lord, have mercy on my soul.

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi, martedì 22 settembre 2026. Il santo del giorno è San Maurizio, comandante della leggendaria Legione Tebea e martire cristiano del III secolo. Oggi nella storia, 1994. Debutta negli Stati Uniti la serie televisiva Friends, destinata a diventare una delle sitcom più amate e influenti della storia della televisione. Le avventure di sei amici a New York hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando un vero fenomeno culturale. Nati oggi, 1934, nasce Ornella Vanoni, una delle voci più eleganti e raffinate della musica italiana. Con una carriera lunga oltre 60 anni, ha interpretato brani indimenticabili, diventando un simbolo dello stile e della canzone d'autore italiana. 1958, nasce Andrea Bocelli, uno dei cantanti italiani più conosciuti e amati nel mondo. Con la sua voce straordinaria, ha unito musica lirica e pop, conquistando milioni di spettatori in ogni continente. Curiosità del giorno. Lo sai che in Alaska esiste una città dove quasi tutti gli abitanti vivono nello stesso edificio? Si chiama Whittier e ospita circa 200 persone, la maggior parte delle quali vive nel Baggage Towers, un palazzo di 14 piani costruito durante la Guerra Fredda. All'interno dell'edificio si trovano appartamenti, uffici, una lavanderia, una palestra e persino una scuola, permettendo agli abitanti di svolgere gran parte della vita quotidiana senza uscire. Una città davvero particolare, dove un intero paese sembra racchiuso sotto lo stesso tetto. Pillola di buon umore. Ricorda, anche i giorni di pioggia fanno crescere i fiori. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Da ora in onda, Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
6: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
7: e da Angela.
6: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro contenitore musicale che ci regala sei canzoni, tutte italiane. Quest'oggi non ci saranno gli anni 60, 70, 80, 90 e via discorrendo. Quest'oggi le canzoni che abbiamo scelto sono unite da una parola comune, che è amore. L'apertura a te.
7: Esatto Marco, iniziamo davvero oggi questa scaletta con uno tra i più amati artisti italiani che con le sue canzoni ci accompagna fin dall'inizio degli anni 60. Adriano Celentano ha sempre avuto un modo di porsi diverso dagli altri, e anche nelle canzoni d'amore, come ad esempio questa.

0: sicuramente l'avrete riconosciuta, Canzone d'amore, che il Molleggiato ha voluto descrivere come un amore profondo, ma lo stesso arrabbiato. Detto questo, amici, passiamo la parola a Marco.
1: Da un grande artista ad un altro grandissimo artista. Lui è partito come un cantautore impegnato, però ci ha regalato anche tantissime canzoni d'amore. Vediamo se questa ve la ricordate. Qui ci sono 21 modi per dire ti amo. Antonello Venditti, In nome dell'amore, perché poi il sottotitolo di questa canzone è proprio questo. In nome dell'amore.

0: Io me lo ricordo quando ero bambino, e lui era già grandicello, cantava Roma Capoccia, Lilli, poi sul finire degli anni 70, Sotto il segno dei pesci, Buona Domenica. In questo caso invece siamo negli anni 80 con questo pezzo In nome dell'amore. Ovviamente l'avrete riconosciuto, Antonello Venditti. Salutiamo anche Roma.
1: Esatto, Marco, e ci trasferiamo dalla capitale in Sicilia, terra natale di questo artista, sebbene Franco Battiato era legatissimo a Milano. Lo ascoltiamo con La stagione dell'amore.

0: la stagione dell'amore.
1: L'ermetico Franco Battiato in questo brano riteneva che l'amore, come la vita, vive di stagioni e non è mai tardi per innamorarsi. Detto questo, amici, vi lascio a Marco la parola.
2: Allora, finora abbiamo sentito canzoni d'amore espresse, cantate, scritte da maschi. Ne sentiamo una cantata da femmine? Lo facciamo con Gianna Nannini, beh, sicuramente la rocker più quotata e più conosciuta d'Italia, ma in grado di regalarci anche bellissime emozioni in tema di romanticismo. Donne in amore. Quando...

0: quando ci sa fare, eh? Quando ci si sa fare, quando si ha il dono, si è in grado di scrivere meravigliose canzoni d'amore come questa. Lei era Gianna Nannini, ritorniamo ad un maschietto?
1: Esatto Marco, oggi stiamo veramente in questa nostra puntata dedicata all'amore, facendo il giro d'Italia. In quanto, lasciato la Toscana, siamo giunti in Basilicata per un tributo a Mango. Lo ascoltiamo con Amore per te.

0: Secondo me Pino Mango, per i suoni, per le armonie, per la sua voce particolarmente melodiosa, è uno degli artisti più indicati per cantare d'amore. E da un maschietto, come diceva Marco, passiamo ora a una femminuccia, giusto?
1: Io aggiungerei che comunque è una bella lotta tra lui e Amedeo Minghi. Solo che Amedeo Minghi, secondo me, è molto più melodico di Pino Mango, perché nelle canzoni di Pino Mango a volte ci sono delle sonorità che sono tutt'altro che morbide. Vabbè, ma questa è una mia impressione, una mia opinione personale che poco conta. Andiamo con l'ultimo motivo di oggi. Allora, ospitiamo così la seconda voce femminile. In questo caso però ci occupiamo di un amore disperato. Negli anni 80 lei cantava così, ma già da una ventina d'anni lei era nel mondo della musica italiana. Stiamo parlando di Nada.

0: abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un amore arrabbiato, e poi attraverso modi, attraverso stagioni e anche amori visti dal punto di vista femminile, abbiamo completato il nostro percorso con un amore disperato, quello di Nada. Su queste note io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Perché sta iniziando a tutta musica con Dora e Manuel. Alzate il volume. Si parte.
5: Buon pomeriggio, buona giornata a tutti quanti. Benvenuti, questo è A Tutta Musica con Manuel Dora. La voce è mia, ma c'è anche quella di Dora.
6: Sì, sono qui un po' lontano. Non mi interessa che sto come sempre. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta nueva puntata.
5: Siamo carichi oggi, vero?
6: Sì, carichissimi.
5: Abbiamo il nostro latte con miele. No, scherzo, non è latte
6: con un pochino di menta.
5: Esatto, poi fresco, ci sta. Perché anche se siamo nel tempo settembre, che inizia già a fare un po' di freschetto, però sì, la mattina e anche il pomeriggio già è ancora caldo, è solo la notte che abbassa la temperatura.
6: No, però prefiero mil veces así que como estamos perfecto, sudando un poquito pero muy bien, respirando y todo,
5: anche se, tranquilidad. Anche se ancora c'è quel momento che ti dice c'è caldo, c'è freddo, c'è caldo, c'è freddo, c'è...
6: E creo quindi... que es como cada uno de nosotros como asumimos el momento, que a veces sí, uno tiene caldo y el otro tiene frío.
5: Esatto. La prossima volta mi metto il riscaldamento nei piedi e il ventilatore nella faccia.
6: Toccherà avere ese nuovo invento, a ver cómo es. Funziona per refrescare un poco.
5: Allora, benvenuti anche oggi, puntatona magica con Manuel Dora. E volevo ringraziare Canale Test per la concessione delle pubblicità comiche, e poi anche la biblioteca di Marrubio e gli artisti indipendenti che ci mandano sempre la musica qui a Tutta Musica. E allora abbiamo trovato una piccola notizia che io non ci avevo pensato all'inizio come funzionava questa cosa.
6: Sì.
5: E quindi adesso, prima di entrare proprio nella notizia vera, ti faccio una domanda a te, Dora.
6: A ver,
5: ecco,
6: pregunta.
5: Siccome tu sei di Bogotà,
6: sì.
5: Ok. E quando usi il bancomat, quindi quando vai a prelevare i soldi nel cajero, e quando hai finito di prelevare i soldi, ti esce prima la carta o il contante?
6: Il contante.
5: Prima il contante,
6: sì.
5: E poi la carta.
6: Esattamente, okay. Sì, perché él bota il dinero, él da il dinero, e la carta la retiene por si de pronto tú quieres ver tu saldo. Entonces, en las opciones de la pantalla, puedes escribir si quieres tu saldo, verlo en pantalla o imprimirlo. Entonces, después de que haces ese proceso, finaliza la transacción y ahí sí da la tarjeta.
5: Ok, porque tú siempre con la tarjeta inserita puedes usar el saldo, ¿justo? Nel senso, dopo que hai preso i soldi.
6: Sí, claro.
5: Ok. Invece in Italia era così, la stessa cosa.
6: Sì.
5: Ok, era così, uguale.
6: Sì.
5: Io adesso non la leggo la notizia, cerco di ricordarmi a memoria la cosa.
6: Sì,
5: però già.
6: Non sapere, un piccolo resumen, per favore.
5: Allora, prima era la stessa cosa. Una volta che tu prelevavi i soldi qui in Italia, ti davano prima i soldi e poi ti restituivano la carta nel bancomat. Però molta gente, cosa succedeva? Che una volta che prendeva i soldi, o la fretta o la dimenticanza, prendeva i soldi e la targhetta, cioè la carta, si dimenticava lì.
6: Quindi
5: molta gente veniva rubata la targhetta.
6: Con esa oportunidad y puesta en el cajero.
5: Tante cose. E quindi c'era una miriade di richieste di nuovo di rifare la carta,
6: tarjeta, sì.
5: La carta di credito, il bancomat, e poi anche tante telefonate di denunce per queste cose. Quindi cosa hanno fatto gli inventori di questa, genialità? Hanno fatto il contrario. Una volta che tu vai a prelevare i soldi nel bancomat,
6: sì,
5: ti mettono e ti danno prima, ti danno la targhetta. Una volta che ti dicono se vuoi il saldo, se vuoi sapere tante operazioni, e allora tu vai sì o no. Okay, una volta che tu hai finito tutto, ti estraggono la targhetta, quindi tu prendi la targhetta e non te la dimentichi. Dopo un po' ti escono i soldi.
6: Ah, è all'inversa.
5: Così almeno la targhetta non te la dimentichi. Non ti dimentichi il bancomat.
6: Ah, tocca a ver se funziona.
5: No, funziona perché adesso.
6: Ma si non olvida i soldi. Dimentica quando... il soldi che dopo te lo guardano, te lo dejano a parte para devolvertelo. Sì, buona idea.
5: No, però è una cosa strana. Però è vero, la gente si dimentica di queste cose elementari, sì, poi alla fine, perché sono cose che servono. La carta di credito, il bancomat.
6: Claro.
5: È una cosa utile, no?
6: Claro.
5: E dovrebbe essere la prima cosa che dovresti prendere e conservare. No, prendevano prima i soldi e poi dopo prendevano il bancomat. Sì. Beh. Una cosa strana, no?
6: Sì,
5: e quindi c'è questo invento che hanno fatto. Però è una cosa che mi è capitato anche a me di vedere, che infatti prendono prima, cioè ti danno prima la carta, sì, e poi dopo il banco, sì, e poi i soldi. E invece un nostro amico gli è successo il contrario. Praticamente ci ha detto che ha dimenticato la carta
6: e direttamente l'ho olvidato ahí.
5: Sì, però è stato anche talmente fortunato che una signora lì vicino gli ha detto, l'ha chiamato, che si è dimenticato la carta.
6: Eso es entre uno en un millón, porque
5: e io dico, qual è fortuna,
6: è difficile.
5: Perché a trovare una persona che ti dice hai dimenticato la carta.
6: Sì.
5: Vabbè, che a me molte volte qualche volta sono andato tipo a Reggio Emilia e ho dimenticato, avevo la videocamera.
6: Sì.
5: Siamo andati al ristorante. Uscito dal ristorante, tranquillo, passeggiando, non mi sono accorto di niente che ho dimenticato qualcosa.
6: Sì.
5: E una signora mi chiama da lontano, ha dimenticato la borsetta della videocamera.
6: Sì, gente buona queda todavía un pochito. Todavía hay personas que son honradas.
5: Esatto, esatto.
6: Sì, es difícil, muy difícil, pero todavía existen, todavía... Quedan persone.
5: E voi lo sapevate questo del bancomat che vi lascia, cioè che prima c'era questa cosa che lasciava prima il contante e poi dopo vi restituiva la carta? O avete sempre conosciuto questo metodo che prima la carta e poi dopo le banconote? Fateci sapere al 371-4634-294 e adesso ragazzi sta iniziando
6: a tutta musica!

0: Croce Deborah De Luca qui a Tutta Musica. E noi torniamo subito dopo la pubblicità con il Mix Time. E oggi ne sentirete delle belle.
1: Didel festeggia 19,99 anni. Questa settimana, speciale anni scorsi. Forno a microonde con 3

acquosio a 1,99 euro al litro. Zucchine fresche, se le prendevi 3 settimane fa, a 1,99 euro al chilo. E il cagalo Godidel non finisce qui. Olio extravergine di oliva italiano, con olive italiane spremute a freddo da mani italiane con freddo italiano, a 1,99 euro al litro. Crick idraulico per sollevare zio Carmelo dopo la grigliata, portata 500 kg a 19,99 euro. Sbattitore con turbo al NOS, 5 velocità di turbo, compresa retromarcia, con auricolare Bluetooth per sentire anche a distanza il rumore del frullatore, a 19,99 euro. Fette di salame per gli occhi a 1,99 euro al chilo. Set di merendine già spiaccicate al

0: €99. Zaino, ah no. Viti industriali per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo a €1,99. Cerchi uno zaino sotto i 20 euro. Zaino sotto i 20 euro a €1,999. Non perderti il 3x2 Lidl. Prendi 3 e paghi 6. Lidl, scade davvero.
1: Per fare la spesa non ci vuole mica un genio, ci vuole qualcuno che paghi.
2: Da Io Povero tutti possono trovare la formula del disagio. Per la famiglia al verde, freschezza è uguale a quello che costa meno. E grazie alla linea Adoro essere triste, la formula della tristezza oggi è tutta italiana. Salame al cartufo, il tartufo di cartone che sa di soia, da cartoni 100% italiani allevati senza l'uso di antibiotici, a €1,95. E con 35 euro di spesa, aggiungendo un euro, riceverai un euro in più di resto. Scarica l'app. Con un click la spesa è a casa tua. Ma la spesa non è la tua. Io Povero, la spesa per chi non può permettersi manco l'euro del carrello.
3: Mixed by Manuel Napoli. Hands in the air. It's time to dance, to dance, to dance, to dance. Let the beat take over. This is Mixed Times.

0: Nice Body Size. Este era el Mix Time con DJ Matrix con Baila Conmé en modo Hi-Fi Body Size.
1: Ok, yo pensaba que estaba ancora diciendo qualcosa. Invece no. Ah, ok. No, perché mi sento basso, lo sai. È tutto alto il microfono.
0: Sì, mira. Guarda.
1: Ah, ok.
0: Ahí está el botón en su lugar. No te preocupes que estás en onda. Puedes decir todo lo que necesitas decir.
1: Va bene, no, volevo solamente aggiungere grazie Dora per... Per aver pronunciato le
0: presentato le canzoni del Mix Time.
1: Esatto. Io adesso volevo salutare e leggere i messaggi che ci sono arrivati al 371-4634-294. Rosa, per quanto riguarda la notizia che abbiamo detto prima, di quella del bancomat, eccetera, eccetera. E Rosa ci scrive: l'ho sempre pensato che se uscissero prima i soldi me le sarei dimenticata sempre. Valentina invece ci scrive: nella mia banca no, prima i contanti poi la carta.
0: E Franco dice: e io che lo dimenticavo lo stesso. O sea, en resumen, una gran parte lo dimenticavo.
1: Sì. Allora hanno fatto bene a fare questo tipo di invenzione.
0: Sì, esattamente. Sì.
1: Allora ragazzi, siamo giunti allo spazio dedicato agli artisti, quindi oggi presentiamo l'artista di oggi, Antonio Imbañez. Lui si definisce un autore di testi impegnati che strimpella la chitarra e riesce a musicarli. Non si reputa una musicista in senso stretto, ma scrive e strimpella per hobby e pensa che le

No, non c'è. È il nomignolo che mi sono dato in quanto ben mi rappresenta in una delle prime canzoni che ho scritto. Ed ora ci ascoltiamo Antonio Ibáñez con Antonio non c'è.

vince. Questa è la canzone che ci ha inviato Antonio in Vagnes. Grazie Antonio, complimenti, bellissimo il testo e poi l'arrangiamento, siccome hai detto tu, è stato fatto con l'intelligenza artificiale, che aiuta sempre, però intanto il testo è tuo, è veramente tanto bella cosa. Grazie ancora per tutti gli artisti che vogliono mandare la propria musica a questo programma su una bella email con allegato il vostro mp3 e a dimenchiocciolamail.com, e lo spazio dedicato agli artisti torna la prossima settimana.

Rubio e benvenuti a tutti nella nuova puntata della rubrica Segna Libro. Nell'appuntamento di oggi voglio presentarvi tre romanzi molto amati dai nostri lettori nell'ultimo periodo. Il primo è intitolato Cioccolata per due, racconta la storia di Kim, una giovane donna che dopo una delusione sentimentale cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Kim incontra nuove persone, ritrova fiducia in se stessa e ricomincia a guardare al futuro con occhi diversi. Un romanzo che racconta una storia romantica e dolce, toccando un tema attuale come la rinascita personale e la vita che dà sempre una seconda possibilità per splendere. Il secondo libro che presentiamo oggi è intitolato La Vedova. È un capolavoro del famoso scrittore John Grisham. Racconta la storia di una donna che riceve in eredità un patrimonio apparentemente enorme, ma dietro questa improvvisa fortuna si nascondono segreti, inganni e pericolosi interessi. Mentre cerca di capire la verità sull'origine di questa ricchezza, la protagonista del romanzo si ritrova coinvolta in una vicenda intricata, ricca di tensione, misteri e colpi di scena. Il terzo romanzo che presentiamo oggi è intitolato Nausicaa, un amore impossibile. È un nuovo romanzo che racconta una storia collegata al grande poeta di Omero, l'Odissea. Nausicaa è una giovane donna alle prese con un amore intenso, ma apparentemente destinato a non poter essere vissuto. Tra sentimenti contrastanti, ostacoli e scelte difficili, la protagonista dovrà confrontarsi con ciò che desidera davvero e con le conseguenze delle sue scelte e delle sue decisioni. Un romanzo sentimentale incentrato sull'amore e sulla ricerca della felicità, in un'ambientazione storica. La rubrica Segnalibro torna tra poco.

Per quel che riguarda le novità editoriali presto disponibili presso la nostra biblioteca, abbiamo deciso di consigliare tre libri che arriveranno nelle prossime settimane. Il primo è Il Fattore Gatto, un libro molto atteso, il nuovo romanzo dello scrittore sardo Pier Giorgio Pulici, uno degli scrittori più amati dai lettori di Marruvio e non solo. Questo libro è un thriller che segue un'indagine dai risvolti inquietanti. Un misterioso caso di omicidio sconvolge quello che all'apparenza è un matrimonio da sogno e porta gli investigatori a confrontarsi con una rete di segreti e verità nascoste. Tra piste da seguire, tensione crescente e personaggi ambigui, l'ispettore e la sua squadra dovranno capire chi sta mentendo e chi dei presenti potrebbe avere un motivo per uccidere. Un romanzo ambientato nella nostra isola, che farà innamorare tutti i lettori. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Cuori in prestito. Racconta la storia di Chloe, una giovane bibliotecaria che vive in una piccola cittadina e si prende cura dei suoi tre fratelli minori dopo l'abbandono della madre. La ragazza è in difficoltà economica e decide di vendere un raro libro che ha trovato per caso. Prima però Chloe segue gli indizi nascosti all'interno dei libri e scopre una storia d'amore rimasta sepolta per decenni. Una storia che cambierà non solo la sua vita, ma l'aiuterà anche a comprendere il passato di persone a lei vicine. Un romanzo intrigante e intenso. Il terzo libro che vogliamo presentare è un libro per bambini, intitolato È tutto mio. Un giorno il bosco viene spazzato via dal vento e Coniglio si accorge che tante squisitezze sono cadute vicino al suo albero. Quando i suoi amici affamati gli chiedono del cibo, Coniglio, deciso a difendere il suo bottino, dice loro di no. Presto però gli altri animali cominciano ad avere davvero fame e Coniglio comincia a chiedersi se ha fatto davvero la scelta giusta o se forse sarebbe stato meglio condividere il cibo con gli altri animali. Un libro illustrato per bambini dai 3 anni, una deliziosa storia che narra di un coniglio che deve imparare a condividere ciò che ha. Per quel che riguarda le attività da segnalare presso la nostra biblioteca, annunciamo con gioia che riprendono nelle prossime settimane le attività per adulti. Il 30 settembre, in collaborazione con la dottoressa psicologa Giuliana Manis, ripartono gli incontri di libroterapia. Vi aspettiamo a partire dalle ore 17. Mentre per quel che riguarda i nuovi incontri del gruppo di lettura, in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio, riprenderanno a ottobre. La prossima settimana vi comunicherò la data e l'orario ufficiale del prossimo incontro. Continuate a seguirci per avere novità anche sulle nuove attività per bambini che verranno organizzate nelle prossime settimane. Grazie per l'ascolto e per la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana. Grazie mille.

0: E siamo tornati in onda tutta musica con Manuel Dora e salutiamo a Gianluca che ci ha mandato il messaggio sempre riguardo al Bancomat, e anche lui ha visto che nelle banche esce sempre, anche nelle poste esce sempre prima la carta e poi anche i contanti. Grazie Gianluca per il tuo messaggio, e adesso volevo salutare, anzi vado io, vai tu?
1: Vai tu,
0: vado
1: vai
0: io,
1: tu.
0: Vado io, ok. Allora, salutiamo a Ferminio, a Daniela, a Pelagia e a Biciu, che hanno scelto di ascoltare, hanno richiesto una canzone di Domenico Modugno e noi gliela mettiamo subito con Nel Blu, Dipinto di Blu.

La richiesta dei nostri amici che ci hanno mandato il messaggio al 371-46-34-294. Grazie ancora. E adesso la richiesta di Monica, che vuole richiedere il Level 42 con Lacing in Love.

0: Questa è la richiesta di Monica. Grazie Monica per il tuo messaggio e per la tua richiesta. Grazie ancora, un abbraccio forte forte. E noi, cara Dora, siamo pronti a salutare i nostri amici ascoltatori.
1: Sì, si sta cavando il tempo a disposizione.
0: Sì, è vero, è vero. Anche oggi è volata subito, velocissima la... il tempo. Grazie a voi, grazie per l'ascolto, grazie per essere con noi fino alla fine anche oggi, per aver mandato i vostri messaggini al 371 4634 294. Grazie ancora, vi ricordiamo che c'è il canale YouTube, quindi se volete ascoltare la replica potete farlo su YouTube a tutta musica, e poi potete anche seguirci nei social, quindi Instagram e Facebook con Dimensione Dance.
1: Esattamente.
0: Cara Dora, io ti ringrazio anche perché sei stata
1: anche
0: con
1: a
0: me.
1: Tutti. Grazie per stare qui con nosotros il día de hoy, por soportarnos una horita de su tiempo.
0: È vero. Noi ci risentiamo la prossima settimana sempre su questa bellissima radio, e niente, da Manuel e Dora è tutto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao.

accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
6: Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori
7: Time Machine con UPJ.
8: Va ora in onda
9: UPJ.
10: Ma benvenuti a tutti, come state? Sono UPJ e questa è Time Machine. Anche questa settimana siamo pronti per fare il nostro viaggio musicale. Avete già capito, ascoltando la musica nel sottofondo che ci sta accompagnando in questa intro, di che cosa parliamo oggi, che viaggio faremo? Secondo me la maggior parte di voi l'ha già capito, anche perché mi sono arrivate tante richieste nei mesi che ho un po' ignorato. Mi sono fatto trasportare dal mondo della dance anni 90-2000 e ho un po' ignorato la richiesta di questa musica che oggi farò assolutamente. Sì, perché siamo atterrati, la macchina del tempo si è fermata davanti a una discoteca. Siamo più o meno alla fine degli anni 70, sì, perché oggi raccoglieremo tanta musica degli anni 70. Possiamo tranquillamente definirla una puntata disco music funky degli anni 70. Vi ricordo come sempre che se avete voglia di ascoltare un viaggio particolare della Time Machine, mi potete scrivere cercandomi su Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud. UPDJ, che si scrive sempre con la Y, come York e come Yankee. Ma partiamo con un brano famosissimo, siamo nel 1978. Loro sono gli Chic e questa si chiama Le Freak.

E questo sicuramente è un pezzone degli anni 70, lo conoscete tutti, ma anche il prossimo sono convinto che vi farà ballare e un pochino cantare, diciamo di sì. Lei è Gloria Gaynor, siamo sempre nel 1978 e questa canzone si chiama I Will Survive.

dai che mettiamo un pezzettino un po' meno mainstream che vi faccia comunque, che vi evochi comunque qualche ricordo. Vediamo se ce la faccio con questa canzone che ho scelto del 1976. Questo gruppo ha dato molto alla musica funky, ma non è stato nella musica disco, non è stato mainstream. Infatti veramente sono curioso di sapere se qualcuno di voi lo conosce. Non vi sto neanche a dire che questa canzone è stata colonna sonora di un film del 1976 che si chiama proprio come la canzone, o viceversa, perché ho il dubbio che anche il film non sia granché stato visto o che ve lo possiate ricordare, perché non è che sia un capolavoro, insomma. Comunque, primo loro album, ha lo stesso nome della canzone, ha lo stesso nome del film. Questi sono i Rolls Royce con Car Wash.

quindi vi è piaciuto questo brano? L'avevate mai ascoltato, Car Wash dei Rolls Royce? Non lo so. Sul prossimo punto un po' di più, siamo nel pieno del Philadelphia Soul, loro sono McFadden e Whitehead, 1979 con Ain't No Stopping Us Now.

il prossimo brano, il brano che sto mettendo è famosissimissimissimo. Vi dico, sapete che per chi è abituato come me a suonare musica un pochino più recente, mettere a tempo questi dischi è sempre abbastanza complicato, perché mentre la musica di adesso, la musica elettronica, è tutta molto quantizzata, è tutta molto precisa, questi brani che erano per la maggior parte suonati veramente in studio hanno delle micro differenze di timing che li rendono abbastanza complessi da mettere a tempo, ma va bene, non è un problema, è un tecnicismo, chi se ne frega. Per il prossimo brano spariamo una hit 1999, Sister Sledge, questa è We Are Family.

E non è esattamente una casualità che il prossimo brano sia un brano degli Chic. Sì, perché questa canzone delle Sister Sledge che si chiama We Are Family è stata scritta proprio dagli Chic, che invece ascoltiamo nel loro brano di punta del 1979 che si chiama Good Time.

e stiamo sparando un po' di hit degli anni 70 della disco music. Adesso andiamo avanti su questo filone. Il prossimo brano è un brano del 1978, lo conoscete a memoria. Loro sono i Bee Gees e la canzone si chiama Night Fever.

non si potrebbe fare una puntata di Remember, di Time Machine, della musica disco music, senza mettere questo brano che veramente ha raggiunto tutte le posizioni più alte di tutte le classifiche del mondo. Sto parlando di Casey

sfiorano pochi brani dopo, perché anche questo brano è immancabile se facciamo una puntata disco dance. 1977, loro sono ancora i Bee Gees e questa è Stayin' Alive.

Allora, non vi nego che questo brano è un pochino più difficile, ma è una chicca esagerata che spero di farvi scoprire oggi. Spero che qualcuno di voi non abbia mai sentito e che abbia voglia di andarsi a cercare su YouTube, su Spotify, su Deezer, non so dove ascoltate la musica di solito, perché questo brano è lunghissimo e non l'ho messo tutto, ma l'ho messo per dirvi il titolo e per sperare che lo andiate ad ascoltare, perché è un capolavoro di musica disco elettronica. Questo è stato uno dei pionieri della musica elettronica, perché siamo nel 1977. Lui è Marc Cerrone, o meglio, siccome è francese, Marc Cerrone. Questa canzone si chiama Supernature.

Sì, io veramente spero di avervi fatto un regalo, perché questo brano, che dura quasi 10 minuti se non mi sbaglio, lo potete veramente andare ad ascoltare e capire che cosa ha fatto questo artista nel 1977 con gli strumenti che c'erano nel 1977. Poi, se ne avete voglia, vi consiglio anche di andarvi a cercare il testo, di farvelo, fatevelo tradurre dall'intelligenza artificiale, che fate presto, solo per capire il livello di fantascienza del discorso, del ragionamento fatto da Serrone in Supernature. Ma andiamo avanti, 1977, anche questo è un brano famosissimo. Lei è Donna Summer e questa è I Feel Love.

Ed è importante secondo me dire che questo disco della Queen of Disco di Donna Summer è stato prodotto, è stato coprodotto da Giorgio Moroder, un artista italiano che conoscete penso molto bene, protagonista della musica, della scena della musica elettronica già a partire dagli anni 70 con queste sonorità che tutti bene conosciamo. Andiamo avanti con un altro disco bellissimo, 1976, loro li conoscete bene, si chiamano The Tramps e la canzone è Disco Inferno.

avete già capito secondo me che brano sta arrivando, sentite il puu tipico, ce lo fa riconoscere lontano un chilometro, appena sentiamo questa musica siamo pronti a ballare questo brano del 1979 di lei che prima di iniziare la sua carriera di cantante, lo sapete, secondo me lo sapete, faceva l'insegnante. Sto parlando proprio di Anita Ward, il brano ve lo ripeto è del 1979 e si chiama Ring.

Bella Ring My Bell, vero? Ve la ricordavate? Secondo me sì, alla grande che ve la ricordate, ne sono convinto. Andiamo avanti con un brano del 1976 che ancora adesso viene richiestissimo, anche nell'estate appena passata quando ho suonato qua e là, è arrivata quasi tutte le sere una richiesta per questo brano. Qualche settimana fa durante la nostra Time Machine vi ho detto che avrei voluto mettere la versione di questa canzone di Bonolis e Laurenti, che però non ho trovato, non la trovavo in mezzo ai miei dischi, ma l'ho trovata, quindi ve la propinerò quanto prima. Lui è Bonnie M e questa è Daddy Cool.

E attenzione, perché a meno che non siate in macchina, la prossima canzone la dovete ballare per forza in ufficio, in casa, in spiaggia, in montagna, non so dove siete. Questo è il ballo di gruppo più famoso del mondo, 1978, loro sono i Village People e questa si chiama YMCA.

vi immagino che state ballando i passi di YMCA, che sapete ormai a memoria, da soli, guardandovi allo specchio o insieme ai vostri amici. Aspetto i vostri video sui social con un tag per UDJ per vedere cosa avete combinato. Andiamo avanti con un brano un po' meno mainstream, secondo me sempre molto bello, 1978, lui è Dan Hartman, penso che lo conosciate molto meglio per Relight My Fire, ma io vi faccio ascoltare Instant Replay.

dico una cosa del prossimo brano che non sapete, perché il brano sicuramente lo conoscete, come ne avete riconosciuti tanti in questa puntata. Quello che non sapete del prossimo brano è che è stato scritto 4 anni prima della sua uscita in versione rock. Chi lo ha scritto, che poi lo ha interpretato anche in versione disco dance, non è riuscito a trovare nessuno che glielo pubblicasse in versione rock, lo ha rimaneggiato, rilavorato, è uscita la versione disco che tutti conosciamo di Patrick Hernandez con Born to be Alive.

E così anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Time Machine. Non vi dico che sentirete un altro disco qui sotto finché vi saluto, perché altrimenti Born to be Alive finiva e rimanevamo con un bel buco musicale finché io parlavo da solo, ma non c'è nessun problema. Oggi abbiamo dedicato la nostra trasmissione a un viaggio negli anni 70 nella disco music, nella musica funky, un po' di Philadelphia Soul, poca roba. Spero che vi sia piaciuta, perché era una delle vostre richieste che ormai da qualche mese stava ribattendo continuamente nella mia posta diretta, direct message di Instagram, perché vi ricordo che se volete ascoltare una canzone o se volete un viaggio della Time Machine a voi dedicato o studiato per voi, potete scrivermi su Instagram, Facebook, Mixcloud, TikTok, cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee. Fra l'altro, se andate su TikTok, ormai lo sapete a memoria, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine registrate da ascoltare dove, come, quando volete, in forma completamente gratuita. Spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta. Noi ci ascoltiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
6: E ci siete? Siete pronti? Eccoci! Cominciamo subito una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Pierfrancesco Esposito al microfono, ma ormai mi conoscete per un'oretta o poco meno da trascorrere insieme. Bene, allora cominciamo subito perché devo dirvi che c'è stato un po' un restyling. Abbiamo pensato insomma di dare una nuova veste al programma, soprattutto per renderla anche un pochino più interattiva. Tra poco vi svelo quelle che sono le novità, ma non vi preoccupate. Perché Scappati in Casa mantiene comunque sempre il solito format e soprattutto mantiene l'oroscopo. Quindi seconda parte dedicata all'oroscopo, mentre la prima parte sarà un pochino più divertente. Diciamo che giocheremo un pochino di più insieme. Però non vi voglio anticipare troppo perché naturalmente ci sarà spazio per parlarne nel corso del programma. E direi che come di consueto possiamo partire con la nostra sigla.

Eccoci finalmente, ok, pronti per cominciare. Allora, vi dicevo, qualche piccolo cambiamento, e il primo cambiamento riguarda proprio un nuovo gioco che abbiamo introdotto in questo programma, che appunto è Scappati in casa. Allora, l'Identikit. Allora, è molto semplice, soprattutto se avete una buona memoria, perché se avete una cattiva memoria, non lo so, potrebbe essere leggermente più complesso. Vi dirò tre indizi nel corso del programma, nel corso della puntata, tre indizi naturalmente non semplicissimi, di un personaggio pubblico, e può essere un cantante, un attore, insomma sicuramente un personaggio che conoscerete, sia italiano che internazionale. E quindi tre indizi per poi svelare appunto il nome nel corso della puntata. Quindi vi chiedo di giocare con me, e soprattutto, se volete, potete anche sfidare i vostri amici, se siete in compagnia, se volete prendere qualche appunto prendetelo, perché secondo me può essere utile, perché poi una volta che gli indizi cominciano a accumularsi magari vi perdete quelli più i primi. E allora cominciamo subito con quello che è l'Identikit, quindi vi do il primo indizio. Allora, il personaggio di oggi è un personaggio, un grandissimo appassionato di calcio, ok? E pensate che a soli 29 anni è diventato presidente della squadra per cui tifava fin da bambino. E stiamo parlando di una squadra che appunto è inglese, è il Watford, ok? Quindi, presidente della squadra del Watford in Inghilterra. Pensateci, e continuiamo poi con l'Identikit dopo questo brano.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Allora, nel frattempo che cominciate a fare un po' le vostre supposizioni e ipotesi su chi potrebbe essere il personaggio del nostro Identikit, vi introduco un'altra delle novità appunto di Scappati in Casa, ossia il software.

Eccoci quindi con il nostro social radar, quindi le notizie più virali, curiosità insomma che abbiamo visto sui social e che secondo me potrebbero essere interessanti da discutere insieme. Allora, oggi il social radar ci porta direttamente quindi a Venezia, quindi al Festival di Venezia. Protagonista è Nina Dobrev, che molti di voi conosceranno soprattutto per The Vampire Diaries, un telefilm che andava qualche anno fa, in realtà l'ho visto, è anche molto bello tra l'altro. E niente, l'attrice quindi stava posando davanti ai fotografi quando un addetto le ha fatto segno di accelerare e di lasciare spazio. C'è questo video molto simpatico che sta facendo il giro dei social e si vede lei inizialmente quindi un po' spiazzata, che prova a mettersi in posa e poi insomma interviene un secondo addetto e poi alla fine si allontana. Beh, sicuramente è poco elegante, se posso dire, diciamo come metodo per farla andare via, però che dobbiamo fare? C'erano delle tempistiche da rispettare, quindi povera Nina si è dovuta anche un po' affrettare. Voi che cosa avreste fatto al suo posto? Io probabilmente non so cosa avrei fatto. Avrei ignorato gli addetti o me ne sarei andato un po' incavolato. Va bene, su Scappati in casa c'è Marrakesh con Lei.

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ed eccoci tornati, state ascoltando Scappati in casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono e continuiamo a giocare insieme, continuiamo con quello che è l'identikit della puntata. Allora, vi do il secondo indizio, perché il primo era, secondo me, non troppo semplice, ma anche questo, però un po' ci comincia a orientare verso la tipologia di persona, insomma, che dovete in qualche modo indovinare. Allora, questa persona, questo personaggio, aveva appena 3 anni quando la sua famiglia lo vide sedersi al pianoforte e riprodurre a orecchio un valzer che aveva ascoltato. A 11 anni invece ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Beh, quindi il calcio sì, ma forse adesso avete cominciato a capire anche quello che potrebbe essere il suo vero talento. Bene, avete già un nome, tenetevelo perché manca ancora un terzo indizio. Su Scappati in casa c'è Olly.

come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Allora, non li ho ricordati ancora durante questa puntata, ma vi ricordo i miei social, così se volete seguirmi, se volete suggerirmi anche degli indizi per il prossimo Identikit, lo potete fare. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official, e invece su TikTok come Nefra Off, mi raccomando, con la doppia F finale. E allora torniamo subito, perché tra poco è il momento di svelarvi il terzo indizio dell'Identikit di oggi.

Ed eccoci tornati anche con quello che è il nostro gioco, con quello che è l'identikit della puntata. Allora, terzo e ultimo indizio, mi raccomando, perché questo potrebbe essere quindi quello decisivo. Allora, il nome con cui il mondo intero conosce questo personaggio, pensate, non è quello con cui è nato. Allora vi starete chiedendo: come si chiama in realtà questo personaggio che dobbiamo indovinare? Bene, sul suo certificato di nascita c'è scritto, credo ancora, Reginald Kenneth Dwight. Vi dice qualcosa? Quindi ricapitoliamo: un talento per il pianoforte mostrato fin da piccolo, da bambino, presidente giovanissimo della sua squadra di calcio del cuore, e un nome completamente diverso da quello con cui poi è diventato famoso in tutto il mondo. E allora, avete già qualche idea? Bene, continuate a seguirci perché tra poco vi svelo il nome del nostro identikit.

0: Sono scappati in casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono e insomma avete pensato... No, ah, una cosa non vi ho detto, non potete cercare il nome su Google, eh? Così è troppo semplice se mettete gli indizi sul Google o con l'intelligenza artificiale, quindi mi raccomando non barate, eh? E allora ci avviciniamo alla seconda parte del programma, tra poco vi svelo chi è il nome che si cela dietro il nostro identikit e poi soprattutto c'è l'oroscopo di Scappati in Casa, quindi restate lì, seconda parte. Parte densa di contenuti, densa di sorprese. Scappati in
1: casa. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Woo!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ed eccoci tornati, seconda parte di Scappati in Casa, la parte più densa, la parte più frizzante. Allora, cari amici da casa, in macchina, non so dove state seguendo, insomma, la nostra radio, è arrivato il momento di svelare l'identikit, quindi chi è che si cela dietro al nostro gioco? Allora, il personaggio misterioso di oggi è Elton John. Pensate, Elton John, quindi un rapporto con il Watford, quindi la squadra inglese che non si è mai interrotto. Tra l'altro oggi ne è ancora presidente onorario a vita. Pensate quindi che prima di diventare una delle star della musica mondiale era riuscito a mettere insieme due passioni comunque importanti, no? Il pianoforte e il calcio, quindi il nome era Elton John. L'avete indovinato? Era troppo complesso, troppo difficile, siamo stati troppo cattivi. Secondo me era abbastanza difficile. Fatemelo sapere anche sui social, mi trovate come Nefra Official su Instagram e Nefra Off, doppia F finale su TikTok.

Seconda parte di Scappati in casa, dedicata anche e soprattutto a quello che è l'oroscopo. Allora, le regole già le sapete, ve le rispiego. Partiremo dall'ultima posizione, quindi dalla posizione 12, per poi avvicinarci verso il podio e svelarvi quelli che sono i segni più fortunati della settimana. Se siete nelle ultime posizioni, non vi preoccupate, perché la classifica ogni tanto cambia, viene ribaltata, quindi non vi preoccupate, ci sarà anche la settimana, insomma, quella più propizia anche per voi. E parlo soprattutto agli amici dell'Ariete, perché purtroppo, ragazzi, questa settimana siete all'ultimo posto. Però non disperate. Allora, vediamo che cosa dicono le stelle. Settimana un po' nervosa, avete energia da vendere, ma il rischio è usarla nel modo sbagliato, soprattutto nelle discussioni. Non tutto merita una battaglia e sul lavoro, prima di rispondere, contate fino a 10. Ok? Quindi respirate e poi parlate. Anche in amore, meno orgoglio e più spontaneità. Capricorno, 11° posto. Avete la testa piena di cose da fare e rischiate di trasformare ogni giornata in una lista infinita di obiettivi. Produttivi sì, ma non pretendete troppo da voi stessi. Nel weekend provate davvero a staccare. E allora continuiamo con la 10ª posizione, che è lo Scorpione. Il vostro intuito funziona benissimo, forse anche troppo, rischiate di vedere secondi fini anche dove non ce ne sono. In amore soprattutto evitate di trasformare ogni conversazione in un interrogatorio. Toro. Qualcosa finalmente comincia a muoversi, ma probabilmente non alla velocità che vorreste. Pazienza e attenzione alle spese. Questo, io sono Toro, quindi lo dico anche a me stesso, questa cosa è vera. Quel famoso me lo merito questa settimana potrebbe diventare pericoloso. Ok, ci sta. Sono Scappati in casa, ci sono i pinguini tattici nucleari.

Ed eccoci tornati con l'oroscopo di Scappati in casa. Allora, breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Quindi dalla posizione peggiore purtroppo alla migliore. Quindi abbiamo in ordine Ariete, Capricorno, Scorpione e Toro. E allora continuiamo. Cancro, quindi ottavo posto. Settimana di riordino, soprattutto emotivo. Alcuni rapporti potrebbero richiedere un chiarimento e una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. Ah, avete capito, amici del Cancro? Accettatelo senza chiedervi immediatamente che cosa ci sia dietro. Settimo posto per la Vergine. Siamo nel vostro periodo dell'anno, infatti organizzazione e precisione non mancano. Il problema? State cercando di programmare anche quello che non può essere programmato e lasciate un po' di spazio all'imprevisto. Sesto posto per l'Acquario. Tante idee e voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine, qualcuno potrebbe non capire immediatamente dove volete andare. Spiegatevi meglio, ma non lasciatevi scoraggiare. Vabbè, amici dell'Acquario, so che a volte potrebbe capitare, però voi non mollate. Bilancia, quindi quinto posto per la Bilancia. Vedete che ci stiamo avvicinando piano piano, no, verso i segni quelli che questa settimana andranno un pochino meglio. Quindi per la Bilancia, finalmente una situazione che vi teneva bloccati comincia a diventare più chiara. È probabilmente il momento giusto per prendere quella decisione che continuate a rimandare. Bene, anche nuove conoscenze e vita sociale.

Questo Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono, quindi continuiamo con il nostro oroscopo, l'oroscopo di Scappati in Casa, e attenzione, attenzione, perché ci stiamo avvicinando ai segni migliori della settimana. E siamo arrivati al quarto posto, quindi quarto posto, ve lo svelo, è quello del Gemelli. Quindi per il Gemelli, settimana movimentata, messaggi, inviti, incontri e qualche sorpresa. La vostra capacità di comunicare sarà il punto di forza. Cercate soltanto, ogni tanto, di lasciar parlare anche gli altri. Gemelli, avete sempre da dire, da parlare, fateci parlare anche un po' a noi, dai. Sagittario, avete voglia di fare, uscire, partire e cambiare aria. Una proposta improvvisa potrebbe movimentare parecchio i prossimi giorni. Qualche sì, detto senza pensarci troppo, potrebbe farvi bene. Ok, e questo era il terzo posto per il Sagittario, che comunque vedete è sul podio, quindi bene per gli amici del Sagittario. Attenzione, perché ci stiamo avvicinando al secondo e al primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in Casa. Quindi, secondo posto per il Leone. State tornando sotto i riflettori e diciamolo, la cosa non vi dispiace affatto. Una situazione inizialmente sottovalutata potrebbe trasformarsi in un'ottima occasione. Fascino alto anche sul fronte fascino alto anche sul fronte sentimentale. Unico consiglio: non dovete per forza avere sempre l'ultima parola. E quindi niente, insomma, amici del Leone, bene, quindi anche voi lasciate ogni tanto parlare anche gli altri. E quindi bene, manca solamente quello che è il primo segno, quindi il segno migliore della settimana, ma ve lo svelo tra pochissimo, dopo questo bellissimo pezzo di Emma.

0: finiamo punto e basta.
1: Emma su Scappati in casa. Ebbene, allora ci siamo per... è il momento di svelarvi quello che è il primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Pensate che il primo posto di questa settimana va ai pesci. I pesci è il segno migliore della settimana. E allora vediamo che cosa dicono le stelle. Siete, amici dei pesci, particolarmente intuitivi e riuscite a leggere molto bene le situazioni e soprattutto le persone che vi circondano. Sul lavoro fidatevi un po' di più di quell'idea che continuate a mettere da parte. E in amore potrebbe arrivare un segnale molto più chiaro del previsto. Insomma, niente ragazzi, per i pesci questa settimana le stelle sono decisamente dalla vostra parte, quindi andiamo così, bravi, questa settimana è la vostra.

Ed eccoci tornati su Scappati in Casa. Ahimè, però purtroppo siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Non ci possiamo fare niente, come tutte le cose belle, anche questa è finita. Ahimè. Io sono Pierfrancesco Esposito, vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata di Scappati in Casa, ma non vi preoccupate perché ritorno. E niente, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa. Ciao!

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questo ennesimo appuntamento con Teletifo Potenza. Sergio, buonasera, abbiamo voluto incominciare con un ricordo, sembra giusto e doveroso da parte di tutta la redazione sportiva di Radio Studio TV a Sandro Mazzola. Penso che siete tutti un po' d'accordo.
1: Beh Gianni, buonasera a tutti, mi pare un obbligo da parte non solo di tutti quanti gli sportivi, gli amanti del calcio, ma da parte di tutti quanti noi che ovviamente quando viene meno, poi tu sai è stata una settimana particolare anche per me, quindi doppie sofferenze Gianni, quindi quando c'è una situazione, un lutto del genere non possiamo altro che stringerci attorno alle famiglie.
0: Dobbiamo ricominciare da capo perché ci hanno bannato, cioè, quindi un attimo di pazienza per gli amici anche dell'FM, che ci guarda anche in televisione, però su Facebook abbiamo avuto un ban. Ora ripartiremo con la diretta e quindi partiremo direttamente da te Sergio, facciamo tutto in diretta, sì, Peppe già. Mi avviserà quando siamo già in onda. Ecco, siamo, che cos'è? Abbiamo cambiato le pile e si sente ancora sto rumorino. Va bene, allora ti do subito l'ok appena siamo in onda, dovremmo già esserlo. Sì, siamo in onda, quindi Sergio, stavamo dicendo.
1: Gianni, niente, quindi chi più di me può capire in questo momento quando c'è un lutto in famiglia, quindi... Gianni, non possiamo fare altro che stringerci attorno e abbracciare chi in questo momento soffre la perdita di un proprio caro.
0: Certo, a proposito, l'abbiamo fatti di persona, però approfittiamo anche in diretta, lo sai che ti siamo vicini. Grazie, per Gianni, la scomparsa del tuo babbo. Vai a presentare gli ospiti.
1: Beh, stasera siamo pochi ma buoni. Allora, faccio alla mia destra per sempre, per anzianità, ma mai per
2: Angelo. Grazie della
1: Angelo, buonasera, ben ritrovato. E Michele alla buonasera. Mia sinistra.
3: Buonasera a tutti.
1: E buonasera, ben ritrovato anche a Michele. Noi avevamo saltato ovviamente la puntata di martedì scorso del post Bari Potenza Gianni.
0: Ci sembrava doveroso, è il minimo.
1: Ti ringrazio. E quindi potremmo anche fare una piccola sintesi, un'analisi sulle due partite, partendo proprio dalla partita di Bari Potenza, dopo la brutta prestazione, almeno nel primo tempo, la pesante sconfitta di Salerno. Il Potenza nel difficile campo, comunque è sempre difficile andare a giocare a Bari, a prescindere dalla situazione. Poi abbiamo visto che comunque... almeno il Bari che ha affrontato il Potenza non è stata all'altezza del Potenza stesso, non so se Angelo sei d'accordo con me, il Potenza ha dominato in lungo e in largo, forse l'unica pecca è quella di non aver concretizzato le tantissime occasioni da gol.
2: Stai parlando di Bari?
1: Sì, di Bari.
2: Beh, in effetti abbiamo dominato l'intera partita, guarda caso con tutte le azioni e tutte le reti che ci siamo, io dico,
1: create.
2: Create, mangiate proprio, non siamo riusciti
1: a portare a casa.
2: Se succedeva punti. Che quell'incrocio di palle il Bari avesse segnato,
1: era la beffa.
2: Era qualcosa veramente di tragico per una partita giocata. Infatti, dominato. Abbiamo avuto dei commenti proprio dai giornali pugliesi, da tutti i tifosi della Puglia, che Potenza l'ha dominata quella partita.
1: È un fatto oggettivo.
2: È stato un peccato non vincerla.
1: Sono stati due punti persi e non un punto guadagnato.
2: Bravo.
1: Semmai un punto guadagnato, punto per il Bari.
2: Bravo. Però abbiamo dimostrato che la squadra c'è.
1: È in crescita
2: e vediamo di migliorare sempre di più. Questa è la cosa positiva che a me mi fa stare
1: fa
2: tranquillo.
1: Ben sperare. Michele?
4: Sì, senza ombra di dubbio, partendo dalla partita di Bari, non voglio rimembrare quella di Salerno. Perché,
1: no, va bene, ormai.
4: Però a Bari abbiamo disputato, anzi stiamo disputando, non solo col Bari, ma un grandissimo campionato. Cioè la partita di Bari, secondo me, doveva finire... senza esagerare, 0-4, 0-5,
1: ma prescindere dal risultato,
4: molto sfortunati, perché poi la sfortuna fa anche parte del gioco, e anche un po' non molto precisi, però il Potenza ha fatto una partita.
1: Ha dominato in lungo e largo.
4: Anche alla fine quel tiro di Murano che è stato, che secondo me è una grandissima.
1: È in buone condizioni.
4: In buone condizioni relative. Il tiro, il portiere Cerofolini ha fatto un miracolo. E quindi Giova, io sono molto soddisfatto, fiducioso, vedo un bel gioco, vedo empatia tra i giocatori, quindi non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi che stanno gettando il cuore oltre lo stadio.
1: Che poi se andiamo a vedere nelle prime sei partite di campionato, possiamo considerare un incidente di percorso quello di Salerno. Magari ovviamente la situazione che si era creata a Salerno, loro erano costretti a vincere, quindi a partire.
2: È stato l'impatto della partita, è stato il pubblico, partita. Lo stadio pure.
1: Sì, vabbè, sono, quando sei in campo, Angelo.
2: Diciamocelo pure, ogni partita è una storia diversa, è una storia. Infatti abbiamo, però addirittura noi potevamo pure, abbiamo pure segnato.
1: Sì,
2: ed è strano, si rischiava, l'hanno visto tutti dentro quel pallone.
4: Sergio, che abbiamo preso quei tre gol in 15 minuti, però se avete notato la difesa del barrier e della Salernitana era molto alta.
1: Due gol in 15 minuti e poi all'ultimo minuto del primo tempo.
4: La Gumina, tanto di cappello, però il potenziale.
1: Lì c'è sempre libero.
4: 5 a 5, cioè, sono stati ribaltamenti di fronte da un lato e dall'altro, dove Potenza poteva addirittura.
1: E qui diciamo un incidente di percorso, poi il percorso è ripreso con la partita di Bari e adesso veniamo alla partita vinta per 4-2 con la Cavese, vinta strameritatamente, anche se il Potenza ha avuto un piccolo blackout.
2: Beh, c'era secondo me un blackout. Correggimi se non è così. Io ho notato che in alcuni c'era un certo che di stanchezza, anche perché ci sono state le partite ravvicinate.
1: Infatti,
2: che
1: se non sbaglio, giocato. Potenza ha avuto due giorni di riposo anziché un giorno.
2: Quindi bravo, ciò vuol dire che
1: comunque
2: il mio pensiero è giusto.
1: È una squadra che comunque corre tanto perché è propositiva. È una squadra.
4: Prego, segui. Potenza creava 9-10 occasioni da gol ogni partita e considerate che abbiamo anche il miglior attacco, segnano tutti, abbiamo una batteria di attaccanti, secondo me.
2: No, però noi stavamo parlando che c'erano alcuni giocatori che sicuramente avevano dei problemi. Io ho visto D'Aurea proprio che non era nella sua giornata.
1: Forse in queste sei giornate quello che si vede un po' più in difficoltà è proprio D'Aurea. Tra i titolari, ma Agapong è la prima partita che ha sbagliato, perché fino ad oggi, fino a quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto molto bene. La partita invece con la Cavese, stranamente, era stanco il ragazzo, ma ha sbagliato di tutto e di più. Penso che anche lo stesso Agapong si sia riposato già dalla prossima a Barletta, che sarà un'altra battaglia con una squadra.
2: Sono episodi che purtroppo possono succedere in qualsiasi squadra e possono essere giustificati.
1: A proposito di Barletta, molto probabilmente le voci sono positive, dovrebbe essere dato l'ok per andare per la trasferta di Barletta.
2: Ma perché pure Barletta?
1: Ebbene, per Barletta purtroppo qua quando si parla di precedenti, addirittura si arriva indietro, fra poco arriviamo alla seconda guerra mondiale, per precedenti andiamo a vedere
4: quando
1: che cosa succede. Perché parliamo di 30 secondi. No, io c'ero a Barletta, segnò Natale 1-0, poi pareggiò di Barletta. E poi è successo l'incidente alla fine della partita, ma parliamo di ben oltre di 30 anni fa, quindi di che cosa stiamo parlando? Gianni, ti volevo chiedere, ma siamo tornati in diretta su Facebook?
0: Da tanto tempo.
1: No, perché io quello che vedo io non è la diretta nostra, ma è ancora in ritardo.
2: Come qua, vedi?
1: Ah, ecco, l'ho sbagliato io.
0: Sergio, adesso.
1: Sì, devi tornare, ma anche perché pure Michele aveva sul suo telefonino.
2: Io c'ero.
0: Allora, specifichiamo questa cosa, mi dai un bell'assist, sì. Sergio. Allora, su Facebook a volte può capitare che ti bannano, come si dice, perché va qualche audio per il copyright, anche se noi, essendo una radio, paghiamo sia la SIAE che l'SCF, quindi non dovrebbero farlo, però siccome non è italiano, non conosce né SIAE né RCF, ti banna e basta. Allora, noi che facciamo? Ne approfittiamo per invitare tutti quelli che ci seguono, sono già tantissimi quelli che ci seguono tramite la nostra app dagli Smart TV Android, basta scaricare da Google Play direttamente sul televisore Radio Studio Potenza TV e ci vedranno sempre. Chi ha l'Android, il cellulare, lo può fare anche sul cellulare, cercando sempre da Google Play RSP, oppure chi non ha né uno né l'altro, tranquillamente da qualsiasi motore di ricerca, che siano telefonini, che siano televisori, radiostudiotv.it. Ok Sergio, così Gianni, non ci perdono mai.
1: Perfetto, Gianni, il tuo cappelletto non l'abbiamo ancora ascoltato sulla partita.
0: Allora, io il mio cappelletto ve lo faccio con molta molta semplicità. A me il Potenza sta piacendo, e non poco, cioè abbastanza.
1: Perché diverte Gianni, una squadra,
0: la squadra
1: sta divertendo.
0: Sì, a prescindere vittoria, non vittoria, cioè proprio come si gioca, come reagiscono anche sul 2-2, ad esempio Sergio, io credo che in qualche altra passata stagione...
1: con l'allenatore dell'anno scorso già...
0: No, no, ma a parte l'allenatore, parlo proprio della squadra, non voglio dare...
1: ma non sto trattando Gianni,
0: Però non lasciamolo dove sta.
1: La squadra riflette il carattere dell'allenatore, su questo non ci piove.
0: Ha reagito, reagisce come ha reagito a Salerno, come e poi a Salerno vabbè è andata male, però ha reagito il potere.
1: Ha reagito se l'arbitro non avesse fatto un po'.
0: A Bari penso che siamo tutti d'accordo, io penso che
1: abbiamo stradominato già.
0: È mancato solo il culo e basta.
1: Sono quelle partite che poi rischi anche di perderle.
0: Certo,
4: Giovanni,
0: certo,
4: scusa,
0: certo.
4: Considera che il mister a un certo punto, anche a fine primo tempo, era imbestialito, perché io dai dissidi sentivo anche delle parole poco edificanti, quindi per farti capire che
2: il
4: mister era molto agitato.
2: La partita di domenica?
4: Sì, sì, sul 2-2 era molto, molto, molto adirato. Però un piccolo appunto. Il gol di Petrungaro
1: fatto, cioè, una palla balistica,
4: però secondo me la Cavese la sente un po'.
2: È vero che la Cavese non aveva un giocatore, la Cavese era impostata bene,
4: Orlando, Fusco e quello che è entrato,
2: giocavano bene.
4: Il resto per me la squadra ai limiti, non dico, ma vedo se si deve assolutamente.
2: Allora ragazzi, la differenza è che il Potenza, secondo me, mi permetto di dirlo, ha degli attaccanti che nel nostro girone non ha nessuno. Io mi auguro che possa durare questa condotta dei ragazzi, giocare in quel, ma noi quando partiamo in contropiede facciamo paura.
4: Selleri, il gol di
2: il gol di Selleri ti dimostra che in mezzo a due o tre avversari c'è
1: un caterpillar.
2: È stato un caterpillar, veramente un caterpillar. Bravo, bravo Selleri.
1: È l'unica cosa,
2: Truccaro pure che ha fatto un grandissimo lavoro, e mi auguro che questo sia un bel segnale anche per Murano, che esca un po' fuori da, diciamo, da questa crisi, dico io, psicologica,
1: questa apatia
2: ha avuto, che io penso che lo recupereremo.
1: Speriamo. L'unica mia preoccupazione è che penso che il mister ovviamente sta cercando di trovare le soluzioni, però purtroppo l'ho sempre detto, la difesa di Potenza con l'innesto del Moldavo sta facendo molto bene. Stavolta non ha sbagliato nulla sia con il Bari che con la Cavese, quindi penso che abbiamo trovato il centrale difensivo da affiancare allo Iacono. Però sulle fasce i due quarti purtroppo non sono difensori, sono entrambi dei quindi, più per la fase offensiva, e la mia preoccupazione, infatti anche con la Cavese l'abbiamo visto, il primo tempo, se avete notato, ci sono state tre occasioni, Orlando ha messo una palla indietro per ben tre volte, si è trovato un giocatore della Cavese che poi fortunatamente, questi sono allarmi,
2: siamo ritornati un po' indietro nel passato.
1: Diciamo il neozelandese, il nostro Kirwan, non è un difensore come non lo è Russo. Adiapong è diciamo è più difensore rispetto agli altri due, però quindi abbiamo una buona difesa, come dire, azzoppata da questo punto di vista, perché infatti le occasioni comunque capitano agli avversari, cioè, ma perché vengono lasciati degli spazi e
4: il primo gol di Fusco è stato un bel gol, ma
1: il primo gol di Fusco è stato lo Iacono
4: ha avanzato un po' di un metro,
1: sì, però io parlo delle occasioni mancate, Michele, i gol ci stanno, là ti anticipate, è stato bravo il centravanti della Calese a anticipare il centrale nostro, poi lì Cucchietti su quel tiro corso, che è quella più che crossato che tirato, lì ha calcolato male, è stato fortunoso, un gol veramente fortunoso, poi meno male che comunque l'abbiamo ripresa, ribaltata.
0: Allora Sergio, vi devo un attimo interrompere, sì, perché sono su un gruppo che hanno creato qua su WhatsApp, che sono gli amici che ci seguono da Roma, sì, e quindi ci seguono direttamente dal televisore, onde loro sono lì, è un club, un'associazione,
1: sì,
0: quindi dobbiamo salutare Lollo, Valentina, ancora Daniela, e salutiamo anche, dove andate a finire l'altro, eccolo qui, Vale, Valeria sarebbe, e ancora dobbiamo salutare anche Mimmo, che è il capobanda, quindi vi sta seguendo, saluta tutti, e un saluto arriva da Roma, quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Roma in TV, come anche Dario Trivigno, che però suppongo ci segue dal Facebook, e vi dice Leoni, buonasera. Vai Sergio.
2: Buonasera pure a voi.
4: Giovanni, io volevo salutare un attimo un amico Emanuele, e poi un amico di Torre Annunziata che fa anche dei video sui social, ha parlato molto bene del Potenza, e porgi saluti anche a tutta la redazione, quindi un saluto a Gianni da Torre Annunziata.
0: E se ci fa qualche video, qualche volta, ce lo manda, e noi avremo il piacere di mandarlo in diretta in televisione. È arrivato anche lui, infortunato questa sera, Angelo. Devi sapere che Mario è indruppicato, cioè, quindi...
2: è l'età, stai invecchiando, stai.
0: Eppure Mario è un intenditore di uccelli, dovrebbe saper volare.
2: Specifica per la
1: diventa più difficile.
0: Volatili. Salutiamo anche Vittorio Converti, buonasera a tutti, dobbiamo sapere se rinnova Petrungaro, questo è vero, per non fare la fine di sia Tunis e Schimmetti.
1: Sulla scorta degli errori passati non si faccia lo stesso errore, anche perché Petrungaro sta facendo un grandissimo campionato.
0: Ha fatto un gol veramente.
1: Sta facendo il gol a Gianni, tutte le partite sempre sul pezzo, giocatore che sempre nel vivo dell'azione, veramente al top.
0: Noi invitiamo gli amici che ci stanno seguendo, insomma, a contribuire con i loro pensieri a questa trasmissione ormai diventata una vecchietta degli schermi, sia sui computer che anche in TV, un po' dappertutto, questo teletifo Potenza, quindi dite anche voi la vostra, insomma, su qualsiasi siano i temi, perché questa è una trasmissione per i tifosi. Sergio, nuovamente a te la parola.
1: Ciao, commento sulla partita con la Cavese, l'abbiamo fatto, proiettiamoci sulla partita con il Barletta, che sarà un'altra bruttissima gatta da pelare, perché il Barletta soprattutto in avanti, ricordiamo, il gioca il nostro grande ex Peppe Coccia, che è sempre rimasto legatissimo alla città, certo, di Potenza. Ricordiamo un'intervista quando lui è vero che era fidanzato a Potenza, e quando fu intervistato l'anno che cambiò casacca, Coccia chiede alla domanda se a Potenza avesse lasciato un pezzo di cuore, rispose che aveva lasciato tutto il cuore.
0: No, ma Coccia è stato, quindi, sempre attaccato.
1: Bravissimo ragazzo.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Lo ricordo bene.
0: Prima di questo, Sergio, sì, volevo proporvi un'altra situazione. In questi giorni sui social si legge molto e si sente parlare, ma allo stadio c'era poca gente, diminuiscono, ce ne dovrebbero essere di più. Noi di Teletifo Potenza, pensa un po', siamo stati i primi a postare, sono stato io proprio che ho beccato questa statistica, cioè, da qualche altra parte, e l'ho pubblicata. Se la regia la manda in onda ve la faccio anche
1: sulle affluenze medie?
0: Esatto, cioè noi come affluenze medie siamo al sesto posto,
1: sì,
0: ma avanti a noi ci sono tutte città molto più grandi noi. Cioè, quindi è anche normale,
1: mi pare fisiologico.
0: Sì, questa facevo una riflessione, sì. Sergio, non so se voi siete d'accordo con me. È vero, le persone allo stadio sono di meno, ma non solo a Potenza,
1: un po' fatto generale.
0: Secondo me è generico, anche dovuto alle partite in televisione, sicuramente. Ma io vedevo anche altri fattori. Un altro fattore, non so se solo io, penso che anche a voi capita. Ma vi ricordate i ragazzini che giocavano sotto casa nei quartieri a pallone?
1: Sì, già.
0: Li vedete più?
1: si vedono pochissime volte.
2: Rione dove c'hanno
0: sono rarissimi.
1: Attrezzatura. Sì, quei rioni dove c'è magari un campo di calcetto, lì li trovi.
0: Bravo. Esatto, quindi proprio la passione per il calcio, secondo me, nei
1: giovani, no, la passione per
0: è
1: il
0: meno,
1: calcio no,
0: è meno è, della nostra,
1: non è la passione
0: Sergio.
1: Per il calcio. Vabbè,
0: è meno, dai.
1: Gianni, io ho mio figlio che gioca a pallavolo e ti devo dire che ho visto la squadra, lui gioca nel Murate, ma i ragazzi che giocano a pallavolo veramente sono tantissimi, sì. sia diciamo maschile che femminile, quindi forse una volta ci si concentrava un po' tutti sul pallone,
2: sulle strade,
1: con gli addetti minori, non c'era questa...
0: Però non puoi negare che i giovani di oggi non amano il calcio come lo amavamo noi proprio a Potenza. Noi ci sbocciavamo le ginocchia tutti i giorni.
1: Gianni, gli ultimi sold out sono stati fatti in Serie D quando non c'era la possibilità, o meglio, non c'erano le limitazioni per gli ingressi, l'ingresso era libero, sappiamo benissimo che ci sono delle limitazioni nella Lega Pro, quindi non è possibile fare i numeri che si facevano in Serie D, ma ricordiamolo che parliamo di 7-8 anni fa, non parliamo di 30 anni fa o di 20 anni fa,
0: e poi
1: veniva 8-9 mila, 10 mila persone, ricordiamo con il Taranto l'ultima partita, oltre 10 mila, così come il Cerignola in casa, quindi... Non dico che è venuta meno la passione, però lì c'è un problema che purtroppo...
2: Attenzione però, io ricordo molto bene perché io si può dire che ci sono nato nel Viviani, abitavo lì. Prima, quando veniva un ragazzino davanti al cancello e c'era la partita...
1: Lo facevano con me.
2: Ogni genitore si pigliava
1: un ragazzino,
2: non pagava, entrava con una persona adulta, c'era anche... Questo modo
0: oggi
2: di
0: giocare
1: e prendo al balzo quello che stai dicendo. Che cosa faceva il presidente Cajata quando c'era lui? Le scuole, iniziative nelle scuole, si fidelizzavano i bambini. Si fidelizzavano da bambini la passione per la squadra della propria città. Ma se tu non li fidelizzi,
2: manca un po' di fantasia.
1: Che siano sempre per dire, no, ma appunto deve essere la società a promuovere, ma non una tandem. Ma quotidianamente dovrebbero girare cioè, una scuola.
2: Un papà con due figli andare al campo, effettivamente. Ci vogliono quasi 50 euro.
1: Ma di questi tempi.
4: Socio-economica,
1: di questa generale, media.
4: Vediamo la benzina che arriva a livelli stellari, quindi.
2: Ma va sempre peggio.
0: Non è da sottovalutare, Sergio, anche la situazione, perché non possiamo andare a dire perché non scendete al campo, ci sono anche persone, ed è la verità credo io, visto i momenti che ci sono oggi, esatto, non hanno la possibilità, vorrebbero tanto andare allo stadio, ma non possono perché poi giustamente il figlioletto vuole andare anche lui allo stadio col papà e uno si fa due conti in tasca, quindi un po' una cosa.
1: Dovrebbero essere già una serie di politiche in maniera sinergica.
0: Ti faccio un esempio stupido. Oggi ci è arrivata una segnalazione in televisione, no? Dove una cittadina di Tito, se non erro, chiedeva: ma è possibile? Ieri purtroppo i miei figli sono rimasti male perché sono venuti per portare i figlioletti al circo a Potenza. Però ha detto arrivati alla cassa, nel senso è quasi messa in timore la signora anche col marito, perché dice un papà, una mamma e due bambini piccoli, 80 euro per vedere il circo. Lì varrà tutti, questo non è contro il circo, è roba varia. Però quella famiglia in tasca ne aveva 60 di euro, quindi non è riuscita a poter far vedere il circo ai propri figli. Quindi, purtroppo dobbiamo fare i conti anche con queste realtà, Sergio, cioè ci sono realtà, famiglie che sono in serie difficoltà, vorrebbero tanto andare allo stadio, ma purtroppo non possono. Quindi ecco, io inviterei gli amici sostenitori del Potenza su tutte le pagine, i social, di non inveire poi tanto, perché ci possono essere delle persone che... insomma anche per loro dignità non dicono il perché non vanno allo stadio e semmai si aggrappano ad una scusa, capito Sergio? Quindi io vedo quelle statistiche, comunque il Potenza nel nerume generale che c'è nelle affluenze agli stadi è sesta. Cioè, avanti tutte città più grandi, io penso che anche lamentarsi, insomma, non sia proprio.
4: Scusa, però considera che Bari è in contestazione.
0: Ma anche se non lo era, era ancora più superiore, capito? Cioè, per questo dico, parliamo di realtà, vedi, primo è il Catania, poi c'è la Salernitana, poi c'è il Foggia, Barletta che è più grande di Potenza, Bari. E non dimentichiamo, eccoci siamo noi, non dimentichiamo gli Interland, perché l'Interland di Catania, di Salerno, di Foggia, di Barletta, di Bari.
1: No, Bari, Barletta, Interland non è altro, semmai Potenza all'Interland, però come tu ben sai, l'Interland quasi come se andiamo in competizione.
0: Ma quanti abitanti ha Barletta?
1: Com'è?
0: Barletta quanti?
1: 90.000 abitanti.
0: Potenza quanti abitanti fa?
1: Gianni, Potenza fa circa 64.000 residenti, ma io che sono 20 anni, sono di Potenza, ma vivo da 20 anni a Punto Verde, e come me migliaia e migliaia di potentini, Gianni, perché magari all'epoca le case costavano tantissimo, ecco un altro problema, e la gente andava a comprare in periferia. Quindi l'area urbana, che ormai fa parte di, per dire, Avigliano, Vaglio, Pignola, Picerno, Tito, lo stesso Baragiano, fanno parte, sono a un quarto d'ora dal centro città. Dico, tu devi considerare quest'area urbana, ma non è questo il problema, perché potenzialmente tu hai un'utenza di 120.000 persone, ma se tu praticamente non crei, non fidelizzi, io ricordo l'iniziativa che la società, lo ricordate, del presidente che aveva, quando è arrivato il primo anno, voleva creare 30 club del Potenza Calcio, e quell'iniziativa dove è andata a finire? Si è creato il club di se non sbaglio, di Spinoso, tra l'altro non vedo ne più.
0: Che non sentiamo più.
1: Non sentiamo più, infatti io invito l'amico di Spinoso anche a chiamarci, Rocco, a spiegare come mai non lo si vede più al campo, che cosa è successo. Quindi se non si fidelizzano anche dalla provincia, Gianni, diventa complicato, perché poi fino a quando tu continui a fare un campionato di Serie C, tra virgolette, di galleggiamento, non c'è la PIL, non c'è... Poi tutte quelle piazze di cui parliamo, Gianni, sono tutte piazze, oltre ad essere grandi piazze con stati importanti, hanno fatto soprattutto la Serie A, cosa che tu non hai fatto, quindi hanno uno zoccolo duro di tifoseria che non perderanno mai, come lo stesso Avellino, che è più piccola di Potenza, ha una provincia più o meno come quella di Potenza, però è seguita lo stesso Ascoli. Purtroppo Potenza non ha mai fatto la Serie A, e quindi non avendo fatto mai la Serie A, o meglio rinunciando quando ne ebbe la possibilità, Angelo lo sa meglio di me, hai perso il treno importante che poteva. Se Potenza avesse fatto come Avellino 10 anni di Serie A, per esempio, tu oggi avevi, oltre ad avere uno stadio come Dio comanda, ma avevi un seguito di 3 volte o 4 volte superiore, Gianni.
0: Sicuramente, però
1: cioè, le case sono tante. Se mi permette, voglio leggere.
0: Aspetta, poi lo leggiamo. Sì. Ecco, prima lancio la pietra, poi tu leggi e poi parliamo anche di quest'altro argomento.
1: Sì.
0: Nell'ultima partita Potenza Cavese si è assistito, ahimè, ancora una volta alla situazione dei tifosi lato distinti,
1: dei tornelli,
0: che la partita è iniziata e insomma
1: l'hanno vista in ritardo, Gianni.
0: Bravo, erano ancora tutti in coda, insomma, ecco, questo potrebbe essere anche nel tempo, se continua così.
1: E meno male che non c'è un'affluenza, perché
0: ne vengono ancora di meno.
4: La gente deve andare. Io personalmente, con mio figlio, 2 ore prima, quindi un'ora prima con Angelo mi vedo.
1: Ma un'ora prima con Angelo è tanto. 500 persone
2: con pochi spettatori. Non sarebbero entrati neanche per il secondo tempo quando vanno 5.000 persone.
0: Bravo Angelo, io è là che volevo arrivare. Se ce n'erano 5.000 di persone, Sergio, Michele,
2: è capitato gente che
0: veramente a fine partita
2: è capitato che la gente è entrata dopo 20 minuti nel campo, è successo quando venivano un po' di più.
4: Coppa al mare facevano
2: l'anno scorso, è capitato.
0: Salutiamo anche Peppe Telesca, che invitiamo formalmente qui in trasmissione quando vuol venire un martedì. Peppe me lo fai sapere. Giustamente si scrive, il secondo tornello non funzionava nuovamente, vedi? Quindi la questione è il tornello, che non funziona, nata vota. Ecco perché, ma tu pensa, no, di quelle persone nella fila per entrare allo stadio. No, ma Sergio, secondo te,
1: anziché incentivare,
0: esatto, è là che ti volevo dire. Secondo te non c'è qualcuno che dice maiata a fan bagno ogni venga proprio più?
1: È così.
0: È vero o è bugia?
1: È così.
0: E per questo dico, ecco, ecco la società un po' di attenzione, se vediamo.
2: Adesso, mettiamo a posto brutto tempo.
0: Mettiamo a posto su stornello. Cioè, che ama fa? Sembra un stesso ritornello. E ora possiamo parlare di quello che mi stavi dicendo, Sergio.
1: Sì, volevo leggere il messaggio proprio di Peppe. Peppe Tedesca dice: salve ragazzi, purtroppo i giovani sono disinnamorati del calcio, anche e soprattutto per gli insuccessi della nazionale. E questo è vero.
0: Anche.
1: Mentre
0: anche
1: quella di calcio non partecipa più ai grandi eventi, gli idoli del tennis piuttosto che della pallavolo stanno spopolando. Questi sport sono diventati più attrattivi del calcio, questa è una verità. Poi ce ne sono tante altre, ma mi servirebbe una trasmissione intera per parlarne, quindi approfittiamo.
0: Quando vuoi viene e parliamo di queste
1: parliamo cose. Un saluto e un abbraccio a tutti, anche se le ho scritte social faccio le condoglianze e un grosso abbraccio a Sergio per la dipartita del caro papà. Grazie mille, Peppe, ti voglio bene.
0: Peppe è uomo veramente di calcio. C'è anche Giuseppe De Nicola,
1: sì, dice,
0: a Vaglio, vai.
1: Giuseppe De Nicola dice, ah vado a ritroso dietro, a Vaglio ogni piazzale è buono per giocare a calcio, speriamo che in futuro non si perdano in PlayStation.
0: Beati loro, beati loro.
1: Giuseppe Benedetto invece: non dimenticate che nei paesi limitrofi che partecipano al campionato di eccellenza lucana non ci pensano proprio a venire a vedere la partita del Potenza, tifano per il proprio paese come se fosse Serie A, questo è sempre mancato al Potenza, la provincia che altre realtà hanno. Però io vorrei vedere se il Potenza va in Serie B, Gianni, come cambiano le cose.
0: Sì,
1: per questo
0: è anche giusto, no, che uno tifa la squadra del suo paese.
1: Sì. Dice invece Ermanno Zaccardo: il prezzo del biglietto, chiacchiere, faccio due esempi, partita Coppa Italia Potenza Cerignola, prezzo biglietto 5, 800 biglietti venduti, partita Bari 500 presenti, mettiamoci il costo del biglietto più costo di trasferta. La verità è che manca lo spirito di appartenenza a questi colori, a questi, dove per sole poche migliaia ne difendono i che solo poche migliaia ne difendono i valori, stop. Ma non sono d'accordo, perché la storia di questa città non dice questo, dice che comunque il seguito c'è sempre stato. Diciamo che è anche vero che come dire, il pesce puzza sempre dalla testa. Quando magari una società non è empatica alla tifoseria o a parte della tifoseria, purtroppo ognuno decide di fare quello che meglio crede.
0: E neanche li possiamo giudicare.
1: Appunto, certo. Gianni, perché ognuno è libero di fare, perché non è vero che non c'è attaccamento, ed è stato dimostrato in più e in più e in più occasioni, dove ci sono state trasferte oceaniche a 500-600
4: km.
0: Sergio, arriva anche il messaggio del tuo amico Eustachio di Matera.
1: Che dice Eustachio di Matera?
0: Avvocato, ma veramente fate? Avvocato, ma veramente ci credete?
1: Cioè?
0: Che siamo lassù, che siete lassù, e ride.
1: Che siamo lì al secondo posto. Questo è un dato oggettivo, Eustachio. Non è che vuol dire che non ci crediamo.
0: Non è che...
1: e ci giochiamo.
0: Eustachio, non è che ci crediamo.
1: È l'Inter Milano, Eustachio.
0: È la realtà.
1: È la realtà. Anzi, questo dice il campionato, questo dice la classifica.
0: Quindi la realtà.
1: Ha giocato con la Licos e hanno visto che anche l'eccellenza diventa un problema. Diventa un problema per il Matera.
0: E quindi vedi, Eustachio, la risata ce la facciamo noi. Allora, classifica, Sorrento, gliela leggiamo, 15 punti, Potenza 13, Bari 13, Casertana 12, Cerignola 10, a seguire sempre a 10 Inter Under 23, Casarano. Poi c'è il Picerno a 9 punti, seguito dalla Salernitana, sempre a 9, ad 8 il Monopoli, Catania, Barletta, Scafatese, Altamura 7 punti, Savoia, Foggia, Foggia, Cavese 5 punti, perché Savoia ne ha 6, Giuliano 4, Cosenza 2, Crotone meno 3. Quindi questa è la classifica, Eustachio, chiama a rire, ridiamo noi, non tu.
1: Ma tu poi pensi... Sacchio si preoccupasse di vedere la classifica dell'Eccellenza Lucana, dove il Matera non è più primo in classifica, ma a punteggio pieno ci sono due squadre, vale a dire il no, ci sta l'Oppido, l'altra è il Ferrandino.
0: Penso che è il Margusaccio che fa.
1: Sì, cioè, no, che... io lo seguo perché da uomo di sport.
0: Vabbè, lo salutiamo.
1: Il calcio. Mi vado a vedere anche sempre la Serie D e tutti i gironi, dal girone a partire dal girone F, no, io parto dal girone F, G, H, I, mi vedo sempre i risultati.
0: Ci riscrive, ma veramente fate, e i Rick, ma tu chi di?
1: Eustachio, fai bravo.
4: Anche perché prendo la classifica, e prendo poi la Catania, Salernitana, cioè non possiamo dire nulla.
1: E che vuol dire?
0: Salutiamo anche il padre Rosario.
4: E il Catania che ho con Longo.
1: Il Picerno, Gianni, ma la vedo che se dovesse andare male la quarta partita, perché ha fatto tre vittorie, ovviamente c'era l'entusiasmo, ma con i piedi per terra, e tre sconfitte. Se dovesse scapparci la quarta sconfitta, ripenso che il mister De Luca sarà in discussione, conoscendo un po' l'ambiente, il direttore sportivo, la vedo probabile la ripartita come allenatore di De Luca. Volevo leggere il messaggio di Marabano che dice: il problema dei tornelli fa sì che quando la partita non è importante viene poca gente, quando invece è previsto il pienone la gente pensa di dover fare un'ora di fila,
0: è quello che diceva,
1: e rimane a casa e quindi la gente è poca lo stesso. Beh, questo pure però,
2: in percentuale diciamo, anche in
1: mentre più. L'amico Paolo Rosso Blu da Casarano, che salutiamo, dice: i diritti TV hanno rovinato il calcio, perché invece viene allo stadio se la guardano in TV,
2: specie quando piove, quando il tempo non è buono, la gente.
1: Certo, Paolo, che un conto è vederla da casa, un conto vederla dal vivo la partita, questo non potrà mai cambiare.
2: Però sono ancora tifoso sul campo, diciamo.
1: Io posso capire magari in trasferta, dici non mi faccio la trasferta ma la vedo in TV.
0: Lì non è neanche, secondo me, una questione di prezzo, perché comunque per fare un abbonamento a Sky tutti gli mettono vicino il cinema e le 51 euro al mese le spendono, Sergio.
1: Esatto.
0: Quindi sono 600 errotti euro all'anno. Quindi io penso, quanto costa un abbonamento del Potenza?
1: Gli prezzi degli abbonamenti, Gianni, sono in linea, dovrebbero corrispondere ai prezzi dei biglietti. Purtroppo il problema è il costo del prezzo del biglietto, che è alto, ma gli abbonamenti sono, tieni presente, io l'abbonamento di Tribuna Centrale sono 19 partite, paghi a fine una media di 26 euro Tribuna Centrale,
4: rispetto, di 40 euro.
1: Rispetto ai 40
0: sei più o meno pari ad un abbonamento Sky che uno fa,
1: sì.
0: Però c'è anche da dire che con Sky, ecco, qualcuno potrebbe rispondere, mi vedo tutte le
2: dopo
0: partite
2: lavoro, là dove vanno agenda, vanno a giocare il risultato, la schedina, se vedono una partita, cioè anche un modo,
0: c'è anche una riflessione, Angelo, di Donato Notar Giacomo, che non è neanche questa da sottovalutare.
2: Sì.
0: Questione stadio, tutto ciò che è stato disatteso può essere un motivo,
2: bravo,
0: anche
2: bravo,
0: per cui
2: d'accordo su
0: mancano
2: questo.
0: All'appello 800.000 persone, potrebbe anche essere,
2: no influisce pure questo, chiacchiere a destra, chiacchiere a sinistra, cioè dovevamo fare
1: in altri tempi, secondo i casi di Serie C non 800, ma si arrivava a una media di 4.000 persone a partita, Gianni, quindi anche un appello 1.500
0: è vero, ti vedi anche
2: prima,
0: Vink Dam scrive anche un'altra cosa interessante. Esatto, Vink Dan è firmato. I bar di Potenza
1: dovrebbe essere Vincenzo Damiano, se non vado,
0: non lo so. Comunque dice: i bar di Potenza sono pieni di gente che beve e spende 12 euro per gli aperitivi. Molti di loro parlano del Potenza, ma non vengono al campo. E potrebbe essere per quel motivo di cui parlavamo prima.
1: Ma questa ultima riflessione non sono assolutamente d'accordo.
0: No, aspetta, finiamo di leggere il suo pensiero. I numeri medi sono sempre di 2.500 persone, anche quando il tempo è buono. Allora, a che serve uno stadio? Ecco, una domanda.
1: Gli rispondo subito.
0: Da 20.000 posti.
1: Portando l'esempio del Frosinone, perché tutti quanti mi dicono, però l'esempio di Frosinone. Gianni, Frosinone, da un punto di vista della storia calcistica, con Potenza non si poteva proprio paragonare. Cioè, fino a quando non è arrivato il presidente Stirpe, il Frosinone bazzicava sempre tra sempre di ragionare, ogni tanto una Serie C2 aveva un campo che forse era un po' meglio della FIGC. come capienza, quello è lo stadio del Frosinone, andranno 600-700 persone, anche perché Frosinone si trova a mezz'ora da Roma, quindi il tifoso frusinate della provincia si andava a vedere la Lazio o la Roma, quindi c'erano tutte le condizioni negative che, diciamo, avrebbero portato qualsiasi presidente a non investire proprio nella città di Frosinone. Invece il presidente Stirpe, prima cosa che ha fatto, lo stadio nuovo da 16.000 posti, ha fatto una squadra, una società forte, una squadra forte che è arrivata per la prima volta nella sua storia, prima in Serie B e poi in Serie A, con una media spettatori, Gianni, e questo parliamo nell'arco degli ultimi 10 anni se non vado errato, una media spettatori tra le più alte in assoluto, cioè in Serie B, quando stava in Frosinone in Serie B, aveva la media più alta, 10.000 spettatori a partita. Che cosa voglio dire con questo? Che se tu crei le condizioni, crei le infrastrutture, uno stadio che ha il piacere di andare, coperto come quello di Frosinone, tu incentivi le persone ad andare, soprattutto perché c'è uno stadio e soprattutto perché ti fai categorie quali la Serie B e la Serie A. Quindi rispondo a Vincenzo Zamea che dice no, che senso ha avere uno stadio? Allora qual è il senso a Frosinone? Mi porta a fare uno stadio a 16.000 persone.
0: Allora vi leggo anche altre, che è bello perché c'è la partecipazione dei tifosi del Potenza, che ognuno può dire la sua. Ermanno, uè, fammi salutare Ermanno Zaccardi, che fine hai fatto?
2: Ciao Ermanno.
0: Ermanno, poi, vabbè, Ermanno poi si scandalizza per tutti, sì, ma non viene gente per i tornelli, questo mi mancava. Ermanno, pure 10 persone non vengono più i tornelli.
1: Che girano le palle, ovviamente. Che gli gira a me quando succede a me e sono
0: Giuseppe Ronzano, peccato per la lontananza, abitante a Bari. Non me ne perderei uno.
1: Però Bari è 1:10, non è che stai a Milano o a Bergamo, alto, bassa, dai.
0: Giuseppe, quindi vieni un stessi.
1: Merito magari uno altre dinamiche, però se è un problema di chilometri, diciamo, non
0: quando costa la benzina e un diesel oggi, ti ha fatto dei conti ancora di più.
1: Questo è vero. Vabbè, c'è il treno a questo punto, Gianni.
2: Comunque c'è tutta una serie di cose, anche lo stadio, il progetto dello stadio, sono anni che si parla qui di fare uno stadio, la gente si vede.
0: Ma secondo voi
2: secondo me poi lo devo dire, e poi a un certo punto si blocca anche la società per fare investimenti, per fare cose che poi a noi possono piacere o non piacere.
1: Angela, a questo punto, se non va in porto il discorso Chip Zo, la terza opzione l'ha prospettata la società, e quindi noi ad aprile, se...
0: Ma come si fa però?
1: In che senso?
0: Cioè, tu sei convinto al 100% che poi farà...
1: Il Presidente
0: farà...
1: il Presidente ha detto che se saltava l'opzione Chip Zo, lui avrebbe fatto lo stesso.

0: cambiare,
1: lo valuteremo.
2: No, io faccio una domanda, vi faccio una domanda.
1: Su questo terreno lo valuteremo se dovesse saltare anche l'opzione Tito, allora lì.
2: Però vi faccio una domanda, però vi faccio una domanda. Quando era l'affitto? 21.000 euro all'anno.
1: 25.
2: Un concerto e ne recuperava 30.
1: Ma è certo.
2: Quindi io non penso sia proprio solo una questione.
1: No, io penso che sia un problema più di compatibilità. Di compatibilità per una scelta politica, perché diventava complicato giustificarsi dal fatto che la convenzione veniva stipulata con un comune dove, come dire, parliamo di presidenza della Fondazione Potenza Calcio, è il vice sindaco, e quindi diventa un po', Gianni, si prestava un po' agli attacchi
2: a Sergio, a chi? La verità è una, per me, io parlo sempre per me medesimo,
1: sì.
2: Un po' tutti hanno disatteso quello che dicevo, a partire dal comune che fa un bando, tutte quelle pagine, titim e totom e tatam, dove qualcuno si è potuto aggrappare a dire non mi conviene a prendere lo Stato. Quindi è andata deserta la proposta. Quindi non ci nascondiamo dietro un dito. Io dico l'unica cosa, il passaggio che a me non mi è piaciuto in quello che ha detto il presidente è quando ha detto no, il Stato Viviano ormai è roba vecchia. Voglio, Viviani è una cosa che noi potentini abbiamo nelle vene. Quindi quando si parla del Viviani, prima di ogni cosa onore e rispetto. Poi se come dici tu, uno stadio come oggi il Viviani al centro della città, quindi porta tanti anche benefici, anche tanti problemi per chi abita là, per parcheggiare, quello che vuoi, ma secondo te lo stadio Viviani ci potrebbe portare, non dica a 20.000, ma almeno a 12-13.000 spettatori?
1: Sì, quello era l'obiettivo.
2: E allora, quindi, non c'è intenzione di farlo, parliamoci chiaro. Quindi non ci nascondiamo.
1: Penso che è saltata l'opzione Viviani e che, come dire, è in dubbio l'opzione Chip Zoo, rimane l'opzione certa di Tito, perché quella,
2: no,
1: il presidente ha detto che è certa, è l'ultima opzione.
2: Vedremo,
1: nel caso le prime due
2: me lo auguro. E a me mi dà l'impressione che si punta solo al Chip Zoo.
1: Non
2: lo so.
1: Poi ognuno si assume le responsabilità di quello che ha detto e di quello che ha promesso, Gianni.
2: Certo.
1: Se c'è un giornale critico che la pensa come me, dice a Como stessa cosa, pochissima gente, tutti i tifosi di Inter e Milan, e lo stadio è strapieno. Ma è normale.
2: Perché hanno una squadra.
1: È normale. E quindi stesso discorso vale per il Potenza, quindi ogni volta che dicono ma che senso ha fare uno stadio a 20.000 a Potenza, no, ha senso, ha molto senso, perché se tu non crei le infrastrutture difficilmente, come avviene poi,
3: ma Sergio, in un campo nuovo, cioè nuovo di sé, la gente anche più
1: soprattutto Potenza è una città fredda, fai uno stadio coperto, una bomboniera come Dio comanda, e vedi,
3: metti qualche negozio,
1: la gente come ha piacere a venire, è ovvio.
4: Ma su quello erano tanti altri interessi che sono frutto per una società che
1: devi creare tu l'attrattiva. Il tifoso va benissimo, ma tu devi cercare di raccogliere anche l'interesse di chi non è interessato al calcio. È lì che vinci la scommessa, perché poi lo fidelizzi e verrà a continuare a vedere, ma devi creare le condizioni.
3: Andare a Viviani ti viene pure un po' scomodo.
1: Ti viene veramente uno scomodo.
3: Scusami, Ancio.
1: Sì, è un
4: peccato, perché il presidente ha investito appena è venuto, cioè ha fatto il ristorante, ha fatto il... sotto la tribuna, lì che non si capiva niente,
3: vedere quei tubi, cioè dove un po' lo sconforto a me personalmente. Io non,
4: secondo me, se c'è l'interesse però di poter fare, si può anche ristrutturare il Viviani, lo si può fare, visto che non ci sono i presupposti del Chip Zoo, evitare. Ma tu pensi che se va a Tito, come tu dici, così fai lo stadio?
1: Non l'ho detto io.
4: Come è stato detto dalla società, che c'era questa possibilità, e secondo te conviene più fare una struttura lì che saranno 900 metri d'altezza, con le intemperie, con tutto quello che ci può essere.
1: Non è compito nostro, conoscendo le caratteristiche climatiche del posto, trovano le soluzioni, Angelo, non è che rimani, come dire...
3: La famosa curva nuova, cioè, doveva essere fatta tipo quella...
1: Michele, ma se tu devi mettere soldi su una struttura che non rappresenta nulla per il futuro...

0: venga uno stadio nuovo, ma una volta dai fatti, poi dalle parole bisogna passare ai fatti. Cioè, certo, è stato detto questo, ma fatto.
1: Queste condizioni.
0: Gianni?
2: La verità è che, cioè, verità, ripeto, sempre secondo il mio punto di vista. Allora, la squadra Potenza a me mi sta facendo divertire. È una squadra, una bellissima squadra, un allenatore secondo me che al momento ci sta facendo divertire con il suo gioco, e non si discute, almeno penso che su questo siamo tutti d'accordo.
0: Su questo non dobbiamo.
2: Poi su invece, quando si va a parlare di società, di comune, di regione, non si capisce niente. Quello che dicono a sera non si trova a mattina. O sto sbagliando?
0: È così.
3: No, Gianni, però io volevo anche citare una cosa, ma vi ricordate quando fu fatto il progetto Lavangone, il palazzetto, sì, dello sport, sì, che sono stati spesi milioni, addirittura
0: quello doveva arrivare il palazzetto
3: Lucano con la ferrovia
0: per la massima serie della pallavolo della
3: palazzetto. Si pensava anche di fare lo stadio lì, si pensava anche di fare lo stadio, cioè non riesco a capire perché tutto da noi succede. Noi territori ne abbiamo per poter costruire queste strutture, però quello che succede in questa regione non succede in una regione d'Italia, in altre regioni non succede. Noi abbiamo detto, siamo 50.000 gli abitanti, siamo sotto i 500 anche gli abitanti di tutta Basilicata.
0: Sotto 500 no,
1: fatto un concerto, quella cosa è stata fatta,
3: ma continuiamo a scendere, il giovane se ne sono andato,
1: che poi è stato ostacolato.
3: Cioè, vuoi sentire il mio pensiero quale sarà? Basilicata, zona Potenza passerà la Campania, e Matera passerà
0: la Campania. Un progetto Fondazione Agnelli, lascia perdere.
2: Mi auguro di no.
3: Però qui non si fa niente, si potrebbero fare tante cose, si potrebbero fare.
2: Salutiamo anche a Franco Modrone.
3: Ciao Franco.
0: Ciao Franco.
2: Franco Modrone, ma tu non ne puoi fare coperture di sti? Una domanda, Modrone. E tu fai così in acciaio, ecco, non puoi fare una bella una cosa là di stinti. Yam.
3: E lui qualche lavoro di carpenteria lo può fare.
2: Ma stiamo scherzando, è normale che lo possono fare le
3: tecniche. Che... Poi volevo farti una domanda, visto che tu sei più internato, giri più di me, e tutto. Io voglio capire, e vogliono pure capire le persone, qual è il motivo che non esce una dichiarazione ben precisa sul fatto della CIP ZO.
0: Da parte di chi?
3: Da parte della regione, da parte di chi non vuole, non, cioè non dai il permesso per poter avere questo terreno, per poter fare questo stadio, che sarebbe una
2: abbiamo una telefonata, vi interrompo, telefonata, pronto?
4: Ciao Gianni, sono Carmine.
2: Carmine, come stai? Tutto a posto?
4: Tutto bene.
2: E quello è l'importante. Ci fa piacere che ogni tanto intervieni. Vai.
4: Volevo dire solo una cosa per il fatto dello stadio.
2: Sì.
0: Alza la voce, Carmine.
4: Ciao. Il presidente non ha concorso per un semplice motivo, perché sul bando diceva delle cose che il comune andava cercando, insomma. Gli hanno messo i bastoni tra le ruote, in effetti. Il presidente l'avrebbe preso. Tanto è vero, ieri sera in trasmissione...
0: Scusa, ma Carmine, tu stai dicendo che la mano destra non sa quello che faceva la mano sinistra, in pratica?
4: No.
0: Eh sì, è questo stai dicendo.
4: Attenzione. Ieri sera parlavano di un bando bis di nuovo, perché vogliono correggere certe cose,
0: sì.
4: Sergio. Hai capito? Perché giustamente, un cristiano, non gli puoi imporre quelle cane a fai tu.
0: Tu non mi hai risposto alla mia...
4: Dimmi.
0: Cioè, tu pensi che la mano destra non sappia quello che faccia, quello che sta facendo la mano sinistra? Cioè,
4: capito quel cane tu.
0: Allora, di cosa parliamo?
4: Senti Sergio, un cristiano è impegnato pure sotto la tribuna per un sacco di soldi. Noi dobbiamo tenere conto anche questo.
0: Carmi, ma mica è un'idea nostra che l'abbiamo lanciata noi tifosi, di fare il nuovo stadio come opzione a il Viviani. Se non sbaglio è stato il presidente a lanciare questa. Sì, è venuto un noto studio di architetti famosi in tutta Italia a presentare queste tre opzioni, mi sbaglio?
4: Sì, no.
0: Allora, quindi...
4: A lui, se gli darebbero la possibilità della CIP ZO, lui lo fa, tranquillamente, lo fa.
0: E se non c'è più l'opzione,
4: e
0: se non c'è più l'opzione, ci pensò?
4: Vabbè, ma scusi, se lo vuoi fare a Tito, mi dice pure lui che lo vorrebbe fare a Tito. Un cristiano se mette in da macchina va fino a Tito, avrebbe partito.
0: E perché aveva Tito che sta in Brianza, scusami. Sergio,
4: allora, in questo caso qua, se fanno il bando bis e gli fanno le cose che concorda lui, lui se lo prende il caso.
0: Carmine, io a queste cose non ci credo, ormai la questione bando è saltata, e bando le ciance.
4: È sicuro e lui si prende il capo, però gli hanno messo i bastoni tra le ruote.
0: Vabbè.
2: Senti Carmine, ma ti faccio una domanda.
3: Carmine.
2: Se devono fare il bando bis, per fare il primo bando gli hanno messo 3-4 anni, per fare il bando bis quando ci mettono? Nati 5-6 anni.
4: Ma questo non lo so, ecco perché ti dico che è una politica da merda.
2: Su questo siamo d'accordo, su questo siamo d'accordo.
4: È questo, voglio, la realtà di fatto è questo. Basta dire che hanno perso pure un cosa tanica, se poteva fare un campo sportivo, si poteva aggiustare, e hanno perso quelli soldi là per una cosa che hanno sbagliato loro. Ti rendo conto che tremo un comune, rendo conto.
2: Siamo guaiati!
4: Ti sono guaiato veramente. No, questo è da qui, sopra un comune, è un comune, me ne era a bomba.
2: Mamma mia!
4: Sì, che è così, non è così, scusa.
2: No, ma la vera bomba è quella di non votarli più.
4: Non
2: cioè.
4: Fare
3: io voglio sapere se vanno di farlo a dire, vanno a menare a bomba.
4: Ma brava Maronna, sono cristiano qui che faceva la serie qui, onesto. Poi gli mettono pure i bastoni tra le ruote. E non mi sembra giusto, insomma.
2: Va bene, Carmine, io ti volevo dire. Ok, abbiamo sentito il tuo pensiero. Ti volevo dire che noi abbiamo aperto la trasmissione e poi la riproporremo alla fine della trasmissione, perché poi è stata bloccata all'inizio, con un ricordo di Sandro Mazzola.
4: Ah, sì.
2: E quindi ti lascio, perché so che sei un grande interista come me e anche un grande tifoso del Potenza come me. Quindi Carmine, alle prossime.
4: Vabbè,
2: ciao.
0: Ciao Carminuccio.
2: Ciao.
4: Perché gli stanno non saluta mai.
2: E ma che l'è qua? Ui, ma che ti saluta Carminuccio.
1: Ciao, ci vediamo, un abbraccio affettuoso.
2: Ciao. Buonasera. Salutiamo Carmine, se qualcun altro vuole intervenire ci fa veramente piacere, quindi potete chiamarci allo 0971 30 98 54, il numerino in sovraimpressione. Carminuccio, io non vengo dalla Vangone per vedere il Potenza, punto interrogativo, chi vuole va dappertutto, questo è pure vero, o no Sergio?
0: Mi pare
2: vabbè, la verità, quindi quello non è... Ripeto, andiamo a suddividere le due cose: Potenza squadra, calcio, giocatori, mister e tutto ciò che ruota intorno, anche società, tutto quello. Per me al momento da divertimento veramente, è gran bella squadra. Poi tutto il resto è burocrazia e voglia dica la politica in un centro con pallone, questa è una grande, a me mi pare una stronzata, perché di la politica purtroppo ce la ritroviamo dappertutto, anche nelle tasche dei pantaloni, perché ci sta svuotando, no Sergio? quella è la verità. Siamo arrivati alle 20:14, quasi minuti primi, è il momento di parlare di Barletta Potenza, che si gioca domenica 12 alle 12:30. Qui in Carbonuto poi mangiamo anche un strascenato.
0: Siccome il posto in genere si pronuncia il giovedì, Gianni, quindi bisogna aspettare.
2: Bisogna aspettare.
0: I segnali che di voci di corridoio sembrerebbero
5: che orario?
0: Portare alla lo so, l'orario ci pure l'anno scorso nella partita 12:30. Portare un'autorizzazione per i tifosi ospiti per domenica. Già.
2: Però da quello che si sente pare che non ci dovrebbero essere.
0: Non ci dovrebbero essere.
2: Però mo le dite. Queste si esprimono un giovedì, va a finire a noi in modo c'è in casa va e poi non so va. Quindi aspettiamo a giovedì. Nella trasmissione di Sandro Maiorella lo sapremo di certo.
0: Eh beh, ovvio.
2: A proposito di trasmissione, Sergio,
0: dimmi.
2: Facciamo i complimenti a Mary Zirpoli, che venerdì ha avuto il suo esordio con il suo programma molto bello, molto interessante, Pink Lion, che vi invitiamo a vedere anche questo venerdì. Ci saranno ancora una volta dei begli ospiti e complimenti a Mary, finalmente hanno visto i leoni rosa. Pronto?
6: Pronto, buonasera a tutti.
2: Chi va là?
6: Indovinate chi sono.
2: Chi è? Non lo so. Chi è? Sergio, chi è?
0: Carminuccio a Carogna, dopo Carminuccio.
6: Sì, sì, hai visto.
0: Hai visto? No, e dopo Carminuccio a Carminuccio.
2: Ma no, questo non va bene. Mi viene nuovo, ma Carogna, chi è? Nuovo?
0: No, no, è una cosa vecchia. Uno sfottò. Storico. La volta, se ti ricordi, c'era il tifoso a Genova del Napoli, che Gemme a Carogna, no? Che lo inquadrarono, insomma, e siccome assomigliava a Carminuccio, e allora lì è partito Carminuccio a Carogna.
2: Benvenuto tra noi, Carmine, dici tutto.
6: Buonasera, vorrei un giudizio per tutte e tre che vedete questa squadra quest'anno, visto che all'inizio c'erano quello che
0: un po' di scetticismo,
6: un po' di scetticismo, cioè smantellamento e tutto il resto.
2: Veramente tantissimi pensavano questo, anche a me all'inizio ero scettico, però l'ho detto ad inizio di trasmissione, che a me un potenza mi sta piacendo.
6: Io non era così, qualcuno mi ha detto che avevo viaggiato a pasci peggio.
2: E può pure essere, perché fa finta che noi invece di 13 punti, tenermi dei punti. Scommetto che te l'ho detto Sergio.
0: Sì, sempre commentiamo su Facebook, e quindi quando Carmine parla gli dico di andare a fare altro.
2: Veramente Carmine, tantissimi addetti ai lavori, ma anche tantissimi tifosi, che io ho letto, leggevo, in tanti erano, non credevano, ecco, che questa squadra avrebbe alla sesta giornata 13 punti. Io anche non la vedevo così. E invece mi sono piacevolmente ricreduto e dico che invece 13 punti, noi per poco ne avremmo tenuto minimo 15.
6: Perché io dico solo una cosa.
2: A Bari avremmo vinto.
6: Dalla mia ignoranza dico solo una cosa, che il calcio non è una scienza, esatto,
2: bravo.
6: Bisogna avere pazienza e aspettare i risultati come andranno.
2: E ce l'ho pure un po' da culo,
6: Perché non è che tu fai degli acquisti di giocatori di Tricum esagerati e poi ci sono altre dinamiche che non funzionano e non è detto che si possono fare i risultati, almeno come la penso io.
2: Ma certo, è normale.
0: Sì, però Carmine, tu sei sempre ottimista, troppo ottimista, e nel calcio non fa bene, perché bisogna sempre avere i piedi, l'equilibrio, i piedi per terra.
2: Arriva un massaggio dagli amici che ci seguono a Roma, Sergio,
0: sì.
2: E hanno sentito sto fatto di Carminuccio a Carogna e hanno scritto che anche un famoso tifoso della Roma,
0: sì,
2: si chiama Er Carogna.
0: Hai visto.
2: Er Carogna, e si chiama Paolo di nome, quindi salutano a Paolo Er Carogna. Sì. Bella questa. C'è una carona nello stadio.
0: Ah, hai capito?
2: Bella questa.
0: Stavo facendo una domanda, ma tu le partite le stai venendo a vedere in casa quantomeno?
6: Mi sono visto tutte e tre.
2: C'è qualcuno che si avvicina con il telefono o il microfono? Tipo Michele. Per favore, se lo allontani. Grazie.
6: Io sono venuto tutte e tre le partite, una partita me l'ho vista anche con Carmine, cioè con Crisci.
0: Con il parente? Ma siete parenti tu e Michele?
6: No, non siamo parenti, ma abbiamo lo stesso cognome.
0: Questo è ovvio, per questo ho fatto la domanda.
6: Mi ha detto una cosa che ti hai detto tu a lui, che non pensavo che tu dicevi una cosa del genere.
0: Non ho capito!
6: Mi ha detto una cosa che sono rimasto molto soddisfatto, perché gli hai detto una cosa che
1: non detto
0: questo. E c'è.
1: Questo te l'ho detto e dissi che Sergio ti vuole bene e che ti rispetta anche per i video che fai, perché tu onestamente preparatore dei portieri lo fai bene, a prescindere dalla categoria.
2: E quando una cosa è giusta, è giusto.
1: Assolutamente.
6: Però l'ha detto Sergio Mauro, vuol dire che voglio Sergio Mauro è un conoscitore di calcio a 360 gradi.
0: Bravo Carminuccio. diciamo le cose come stanno. Carminuccio, la gente parla sempre, ma la Roma giocava a pallone, cioè giocando sotto casa sua, Super Santos hanno giocato, e parla di pallone, di tecnica, di far gioco sulle fasce, di posizione.
3: Non ti fosse parlare, questa sì,
0: no, no, io dico, non da, magari quando si confrontano...
3: A vedere quando parla, senti, ma potevo allora sostituire, ma quello...
6: Ho parlato con un tecnico dei portieri e
2: non c'è un telefono
6: tra la spindola e la deviazione, che sono due cose ben diverse.
0: Brava, brava. Secondo me ha fatto una linea sul gol tiro cross, il nostro portiere Cucchietti. Qual è stato l'errore?
6: L'errore è che doveva fare una spinta con la mano richiama un pochettino in più.
0: Cioè, secondo me era troppo avanti rispetto. Perché lui stava cercando di proteggere un po' il primo palo, ma da quella posizione proteggere il primo palo non è, diventa difficile. Cioè,
3: era un po' distratta in confusione.
6: Era un po' troppo sul palo.
0: E appunto, questo voglio dire.
6: Doveva stare un metro e mezzo dopo palo in via.
2: No, vabbè, l'errore è evidente anche del portiere.
3: Ma pure quello che ha segnato non se lo immaginava di segnare. Come ha fatto un cross,
2: ha fatto nulla.
6: Attraverso la mia esperienza, quando succedono questi episodi?
0: Disattenzioni, chiamiamole così.
6: Il portiere non se lo aspetta che quello fa un cross a rientrare, capito?
2: Ma poi può essere pure che gli asciuta ammazza con un cross a rientrare. Però la verità è che il Potenza ha reagito e gli ha manana di doia. Quindi quello è l'importante. Quello è l'importante.
6: Quando scorso la partita non avevamo vinto, sicuramente.
2: Va bene, Carmine, grazie per essere intervenuto.
6: Saluto a tutte e tre.
3: Ciao.
2: Moschettieri. Ciao.
6: Soprattutto a Sergio Mano.
0: Bravo Carmenuccio!
2: Nonostante da misura ma la carogna!
6: Ciao! Con la carogna! Solo un quartone, non ci affacci i pecore!
0: Mamma mia! Le vacche! A controllare se le vacche possono uscire dal recinto!
2: Ciao, un abbraccio Carmine!
0: Ciao Carmine!
2: Grazie per intervenire in trasmissione, fatelo perché questa è la vostra trasmissione.
1: Ma Mimmo Pietrafesa, Giovanni, non si sentono parecchio.
2: Ma Mimmo Pietrafesa, io non lo so veramente, mi mette, prima era sempre presente, ci diceva su. Mimmo, ma che fai? Stai facendo pure tu che non scende più a Teletifo Potenza.
0: Gianni, ti leggo Leone Critico che dice: a me sembra che nessuno abbia realmente intenzione di fare qualcosa per il Potenza, né alla Cip Zoo, né Viviani, né stadio privato. Aspetto vivamente la primavera 2027, con lui tantissimi, come anche io lo aspettiamo, per vedere che scusa si inventerà a macchia. Non c'è bisogno di prenderci in giro.
2: Ma già n'è la scusa.
0: Già n'è, qual è?
2: Ma fa un coso bis di un stadio.
0: Ora
2: che esce proprio, che lo diranno proprio a primavera.
0: Mentre Giuseppe De Nicola dice: lo stadio in zona Cip Zoo sarebbe un volano per tutto il viale del Basendo, e i politici devono spiegare il motivo per il quale quel terreno non si tocca. Qualcuno deve spiegarlo,
2: chissà chi ne è sotto.
0: Mentre Franco Modrone dice: ragazzi, a Barletta se passiamo indenne possiamo pensare in grande, secondo un mio parere, è ancora presto. Certo, fare un...
2: No, però è vero.
0: Sì,
2: però
0: se
2: è
0: facciamo, vero. Se vinci, ovviamente crea entusiasmo, Gianni.
2: Sempre
0: Leone Critico dice: l'errore è stato quello, riferito a Cucchietti, anzi Andrea Soldi dice: Cucchietti non credo abbia fatto nessun errore, ma vi rendete conto da dove ha tirato Minai? Ma Minai non ha tirato,
2: quella
0: Minai
2: ha sbagliato,
0: ha fatto
2: un cross.
0: Cross che è diventato un tiro cross sostanzialmente.
2: Vabbè, ma poco importa perché n'hanno fatta di
0: due. L'errore invece, sempre su Cucchietti, l'errore da parte, dice Leone Critico, l'errore è stato che quello teneva il piede torto e non è riuscito a crossare.
1: Ma guarda che Minai però ha cambiato la partita.
0: Sì, ha fatto, ha dato pure l'assist per Fusco. Andrea Soldi dice: Barletta sarà una delle vere prove di questo Potenza, di questo Potenza rosso. Se si vince in quel campo, secondo me diventa un treno inarrestabile.
2: Sergio, il Barletta ha un centravanti, non so se pure è Angelo e Michele,
0: grande giocatore, bisogna avere grande attenzione. Sì, ma sì, penso che sta per
1: Sergio, un giocatore come da Silva, che è 1,97 m, neve corte, cioè alto, magro, mi ricordo
0: neve lunga,
1: ha fatto un uomo pure con la sera, un giocatore pericolosissimo.
0: Io lo so, mica scopre l'acqua d'alta. Per questo la parte da Silva
2: a me mi ricordava
0: Franco, ricordiamolo Franco.
1: Coach,
0: non il Franco che gioca a Picerno.
1: Indietro c'è Manetta pure in difesa.
0: Ma messi bene, forse la difesa è la parte del reparto più.
1: È una squadra
0: rognosa.
2: Però da Silva a me mi ricorda Franza.
0: No,
2: no, come gioco, non dico.
0: Franza era molto più elegante.
2: Sì, però come situazione, anche da Silva in Serie D ha fatto sempre i macelli. E in G non ha avuto mai.
0: Sì, no. Vede molto bene la porta, tira da fuori.
3: Ha un fisico alla del Fabbro.
1: Poi c'è una mania molto veloce, c'è una cavalcata molto potente. Cioè, certe volte la sembra come fosse Petrungaro, cioè molto
3: tipo
1: Chinaglia, molto veloce. No,
2: Michè, di partenza. Michè, ma un microfono, una curiosità. A dove tu sei messo?
0: Non mi fai da 3 mesi un microfono.
1: Ma
0: lo so, ma sei un paio del giubbotto della felpa. Ma lo sai che ogni movimento
1: ma no,
2: copre la voce, copre la voce. Un attimo che c'è una telefonata. Pronto?
7: Io mi chiamo Ettore.
2: Ettore?
7: Sì.
2: Chi si l'amico di Achille?
7: Sì, un parente lontano.
2: Buonasera e benvenuto. Buonasera, Ettore. Buonasera. Come andiamo?
7: Potremmo andare anche peggio.
2: Allora va bene.
0: Chi è nostro?
8: Ettore.
0: Sì? Ah, Ettore, scusami, non ho seguito.
7: No, ma non posso presentare. Io mi chiamo Ettore Cammarotta.
2: Ah, il grande.
7: Sono potenza da 78 anni di Stadio Viviani.
3: Ma parliamo solo di via allora, Ettore.
7: Senza dubbio, come l'ho visto e come. Aspatina.
2: Che bello.
7: Ma vorrei dire una cosa. Certo. Io voglio soltanto elogiare questa bella squadra che abbiamo.
2: Esatto.
7: E in prima fila vorrei elogiare l'allenatore.
2: Vero.
7: Che per il mio modesto vedere. Mi segui?
2: Certo, stiamo ascoltando con attenzione.
7: Il mio modesto vedere come legge le partite questo allenatore è un po' prematuro ancora a parlare, perché siamo alla stessa giornata, è chiaro. Però il famoso detto, il buongiorno si vede dal mattino.
3: Condivido, Ettore, condivido.
0: Oh, siamo perfettamente d'accordo.
7: Quindi, allora, questi ragazzi che sono così fogliosi di giocare, noi abbiamo visto domenica Selleri, è entrato come una furia quello lì, ho molta fiducia per il futuro suo.
2: E ha fatto un grande gol.
7: L'aveva fatto pure l'altra la partita precedente, che quell'imbecille dell'arbitro gliel'ha annullato.
3: Sì.
7: Quindi niente, io voglio fare una voce e voglio dire, se mi consentite, non facciamo si castellinari o chip zoo, quello, quell'altro, ma spattannazzo. Abbiamo sta squadra, godiamoci.
2: No, ma noi l'abbiamo detto, Ettore. Allora, io l'ho detto, cioè la squadra nell'insieme, quindi con i giocatori, l'allenatore, la stessa società e tutto ciò che gira a me mi sta facendo divertire. Quindi è bello vedere una partita.
3: Se tu permetti. Non possiamo dimenticare in questi anni, che sono anni e anni che si parla di sta chip zone, ma non è mai venuto fuori
7: una parola
3: chiara che dice il motivo veramente perché non si è potuto fare sto stadio.
7: Posso dire la mia?
3: Dimmi.
7: La mia è sulla vista degli occhi, non ho mai creduto per questi amministratori, mi fermo qui, non mi fate andare oltre.
3: Va bene,
7: mi fermo qui perché voi siete in diretta,
3: tranquillo,
7: in televisione.
3: Tranquillo.
7: Quindi vorrei fermarmi qua, però credetemi, non ho mai bevuto che una cosa si facesse. Non hanno, tu hai visto pure per la cosa del comune, per dare questa cosa alla convenzione. Ci hanno portato in canzone 80 anni.
2: Sono d'accordo. Sono d'accordo.
7: Ci sarebbe tanto da dire. Vi voglio bene, grazie della trasmissione.
2: Grazie a te,
7: Buonasera a tutti voi. Buonasera.
3: Lo so che sei un grande
2: Ettore,
3: lo so.
7: No, da parecchi decenni,
3: ci conosciamo.
2: Dal 78.
7: Benissimo, sono parecchio.
2: Un applauso per te, Ettore, un abbraccio.
0: Dal 78. 15 anni.
7: Mi auguro di vedere bei campionati nel futuro.
2: Speriamo, speriamo.
0: Ho detto, signor Cammarotto, ho detto che non è che segue il Potenza dagli anni 70, dal 78 come è. Da sono 78 anni che segue il Potenza, se ho capito bene.
2: Ecco, ecco, che bello, che bello.
7: Lasciamo fare, voglio bene.
2: Grazie. Bella questa telefonata, mi ha fatto veramente piacere.
3: Una persona particolare, veramente cordiale, gentile, ma è un super tifoso, un super tifoso.
2: E ha avuto anche la fortuna che chissà se noi mai avremo, o come anche Angelo, di vedere la Serie B. Angelo l'ha visto, io non l'ho mai visto.
1: Tu l'hai vista, Sergio?
0: No, e dove l'avrei?
2: Intanto sono nata, quindi non l'ho vista. Però ho visto tanti bei campionati di Serie C, pure di
3: non
2: Serie
3: posso
2: D.
3: Neanche dimenticare che l'anno della retrocessione facevo il militare io, proprio quell'anno. Mi sono salvato un po' le partite, però ho visto pure le partite che abbiamo vinto, pure fuori casa. Eppure l'ultima che ho visto in trasferta fu a Novara, che io stavo a Vercelli, ricordo bene, pareggiamo 0-0.
2: Saluto gli amici di Rovine Future, che ci scrive una trasmissione simpaticissima, sicuramente la seguiremo tutti i martedì. Hai visto, Sergio?
0: Chi aveva qualche dubbio, Gianni?
2: No, ma allora non l'avevi mai vista, ritrova la trasmissione, c'è pure qualche potentino, sono tutti DJ, sono tutti DJ che stiamo tutti insieme, perché con Radio Studio avremo anche il piacere di essere lì in un grande evento a Roma nel 2027 che si chiama Rovine Future. Avete mai visto un DJ che sono in un Colosseo?
0: Gianni.
2: Cioè, una cosa proprio bella. E quindi li salutiamo, grazie per averci seguiti e che continuerete a farlo. E mandano un saluto, questi DJ di Rovine Future, e un in bocca al lupo al Potenza. Sai come si dice? A Romani... o Potenza è sempre uno squadra una. Imparate questa cadenza. Allora, siamo alla fine, Sergio, che facciamo?
0: Gianni, che facciamo? Passiamo ai saluti nella speranza. Che dici?
1: Del Barretta ci abbiamo parlato, credo.
0: Abbiamo parlato del Barretta, abbiamo detto Angelo, del Barretta, esprimi qualche tuo concetto.
3: Che esprime il mio pensiero, il pensiero. E il Barretta è una squadra ostica, il Barretta viene... ha vinto un campionato e come di solito succede quando una squadra vince un campionato, c'ha già un'interraiatura, già c'ha un affiatamento, e guarda caso c'è anche un centravanti che è fortissimo. È una squadra che va affrontata con molta attenzione,
0: con molta concentrazione dal primo minuto,
3: e sicuramente è una partita che ce la possiamo giocare.
1: Dovrà anche passare Cade, perché il Putilli 10.000 persone,
0: 8.000,
1: c'è da considerare che poi l'ambiente fa
0: parte. E qual è il problema?
3: Ma l'ambiente è un ambiente che noi abbiamo già
1: noi abbiamo anche un po' la testa libera, quindi non abbiamo nulla da fare.
0: Sta ambiente.
3: Non so se tu ricordi, ma quando noi vincemmo la partita fuori casa contro il Benevento, al ritorno della squadra per Viviani c'erano 20.000 persone. Io ero presente, ti posso garantire, il popolo rossoblu c'è, ma ci sono tante cose che sono successe, cambia la vita, le pensioni sono rimaste gli stessi, gli stipendi sono rimasti gli stessi, l'hanno mandato solo i parlamentari, avete capito qual è il problema? E questo coincide anche sull'assenza nello stadio delle famiglie, questa è la verità.
2: A proposito di popolo rossoblu, mi arriva il messaggio di Claudio che ci segue in televisione da Torino, quindi lo salutiamo.
0: Ciao, degli esiliati, Claudio?
2: No, non mi ha scritto esiliati, ma mi ha scritto che lui da Torino ogni martedì ci segue da 3 anni.
0: Ma perché si sente a casa quando segue la nostra trasmissione?
2: Da 3 anni, quindi è una cosa... Grazie, Claudio.
0: Dimentica di trovarsi nel Piemonte e si sente a casa.
1: Diamo i numeri come
2: e ne approfitta, Sergio, ne approfitta per farti le condoglianze, anche se in ritardo, perché martedì scorso non vedeva la trasmissione e poi il figlio gli ha scritto
0: grazie.
2: Aveva letto, vedi, si mandano i messaggi, cioè, questa è una cosa bella, che non andava in onda perché, motivo. Grazie Claudio,
0: grazie,
2: salutiamo tutti i lucani potentini e lucani in genere,
0: lontani e vicini, Gianni,
2: lontani e vicini, da ogni regione, da ogni dove. Ci piace questa cosa, ci piace, grazie per seguirci sempre. Allora, siamo nel rush finale.
1: Solo una previsione personale.
0: Io le faccio
1: le facevo, ma le sbagliavo. Se gioca bene, mi accontento di un pareggio o di una vittoria. Se non giochiamo in maniera proprio.
2: Per te invece, Sergio.
0: No, i pronostici non ne faccio più, Gianni. Te li lascio a te i pronostici.
2: Leggiti, perché ci sono dei messaggi anche per te, Sergio. Sempre.
0: Sì, Sabia Rocco, avvocato Mauro Condogliante, ti ringrazio. Franco Modrone, Angioletti, anche colpa delle TV a pagamento. Sì, Franco, l'abbiamo detto. Pietro Di Lucchio dice: anche io da Padova vi seguo. Un saluto a tutti.
2: C'è un microfono che fa le bezze.
3: Beh, molto bello questo.
2: Lo dobbiamo scoprire. Da Padova, che bello, che bello. Ciao Pietro, un saluto a Padova. Bella Padova, ci sei stato, Sergio?
0: A Padova sta allenando, caro Gianni, un mio caro, meglio, allenatore in seconda, un mio carissimo amico, Peppe Padovano, che saluto, che sta con Calabro come allenatore, lui è allenatore in seconda, Calabro allenatore del Padova.
2: Vedi che bello, arriva anche, scusa se ti interrompo, Bronza Querta, vi seguo sempre da Oristano. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, un abbraccio. Sergio, dicevo saluto, perché lui è il secondo storico di Eziolino, Peppe Padovano, che è originario di Taranto, e quindi sono già diversi anni che sta con Calabro, hanno fatto la cavalcata con la Carrarese dalla C alla B, poi dopo due o tre campionati di Serie B a Carrara, quest'anno sono passati una piazza importante come Padova, quindi mando
2: a proposito di Capuano, facciamo gli auguri.
0: Ci sono voci da San Benedetto del Tronto, Gianni.
2: Sì, dico.
0: Di San Benedetto lo acclama, poi vediamo come finirà.
1: L'hanno cacciato quando era secondo in classifica.
0: L'ha cacciato il presidente Fedeli.
1: Una cosa vergognosa.
0: Sì, lo so.
2: A proposito, ma a prescindere, non volevo fare i complimenti e un augurio di un grande campionato a Volini, che è ritornato su una panchina, quella dell'Avigliano, parlo di Alberigo. Quindi
0: Corini ha capito, Corini. Gianni, ha detto Corini.
1: Eugenio Corini.
0: Sì, sì, Eugenio Corini.
2: Ma chi c'entra mo Corini?
0: Eugenio Corini ha capito, Michele.
2: Ma chi c'entra Corini con Corini? Io parlo di Volini. Un figlio di Rock.
1: Alberigo,
2: bravo. Un figlio di Rock che è ritornato su una panchina, quello dell'Avigliano.
0: Gianni, io sono, come dire, parte in causa, l'ho avuto come allenatore quando ero presidente della Socia Lago Negro, e niente, non posso aggiungere nulla.
2: Ma che te vuoi aggiungere? Quando facevi a giocare?
0: No, ero io il presidente.
2: Ah, eri tu il presidente?
0: Sì, sì, ero il presidente della Socia Lago Negro, in eccellenza.
2: Ma quella squadra è sparita?
0: No, è stato il titolo dopo che tentammo di portare, vincere il campionato con la Socia Lago Negro, con l'obiettivo di portarlo poi a Potenza, e quindi all'epoca vi ricordate c'era Vangone e Bertolomo, insomma.
2: Sergio, anche tu hai fatto, che hai detto, non hai fatto nulla. Ma fai di parlare.
0: No, abbiamo vinto una Coppa Italia con la finale con Mersa,
2: no,
0: Coppa Italia.
2: E dici che volevo portare a Potenza.
0: Scusami Gianni, vedi che all'epoca l'idea piacque anche a Salvatore Caiata, infatti. Solo perché noi non vincemmo il campionato, all'epoca era Berigo Volini l'allenatore, eravamo primi in classifica, alla quarta giornata di ritorno, Gianni, noi siamo entrati proprio in corso d'opera, proprio quando eravamo primi, e poi non si sa perché il campionato si è perso.
2: Senti,
0: quindi,
2: Sergio, mo ti aggiorni una cosa.
0: Dimmi.
2: Voglio dire che Volini è Durione Cip.
0: Ho capito, Gianni.
2: Quindi ne rimanga una parola.
0: Io ti sto dicendo qual è la mia esperienza, appunto.
2: Ma
0: sono sfortunato, che ti devo dire?
2: Sto scherzando.
0: Sì, ho capito, la mia esperienza.
2: Voglio salutare tutto Urione Cip e tutte quelle di Ucep, perché Ucep è sempre Ucep e basta. Salutiamo a Sabia Rocco che ce l'ha scritto pure, eh? Uccelpe è sempre presente alla grande. Abbiamo terminato.
0: Sì, Gianni.
2: Barletta Potenza, allora noi
0: le tutti notizie... a Barletta se sarà possibile.
2: Sì, molti stanno scrivendo, ma se può girare a Barletta.
0: Ah, ma aspettavo Gomes giovedì.
2: Ma gira a Barletta, ma se va a Barletta. Allora, giovedì chi è che si riunisce?
0: Il GOS.
2: Il GOS. Quindi se il GOS dirà che se un GOP, cioè che si può girare, giam. Se non si può girare, non è giam.
0: Vabbè, vedremo se... saranno ok già. Per andare a Balletta, se ci sarà
2: e
0: ok
2: invitiamo,
0: probabilmente io ci andrò quindi con altri amici
2: e vi invitiamo veramente a seguire tutti la trasmissione di giovedì condotta da Sandro Maiorella, Orizzonte Rosso Blu, così ne sapemmo di più sopra questa trasferta.
1: La trasmissione di Mary Zirpoli
2: il venerdì.
0: Okay. Che vuole essere invitato con la trasmissione di Mary Zirpoli?
2: Mary ha fatto la prima puntata venerdì scorso con dei numeri di ascolto eccezionali ed è stato bello vedere parlare non solo del Potenza e non solo dalla parte maschile ma anche al femminile, quindi c'erano anche una rappresentanza Leonesse Rosa e poi c'erano le associazioni che salutiamo, quelle che fanno del bene alla città di Potenza e che saranno di puntata in puntata, da ciò che mi diceva Mary, presente ogni puntata almeno un'associazione. Quindi complimenti anche a Mary, noi abbiamo terminato, non staccate perché c'è il ricordo a Sandro Mazzola, facciamo caro Peppe alla regia, facciamo il finale come se fosse l'inizio. Detto questo, non vi scordare mai, con Potenza
0: è sempre uno squadrone.
2: Non me ne vogliate, atca cazzo. E ci becchiamo martedì prossimo.
0: Ciao a tutti, martedì prossimo.
2: Ciao a tutti, vai con Sandro Mazzola, un grande campione, grande, grande, una leggenda.

0: sicurezza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: buon ascolto.
1: Ciao ragazzi, dalle interviste, oggi ci sta un bellissimo personaggio. Dai Dario, buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio a voi, naturalmente, care tre fanciulle.
3: Ciao Dario.
2: Naturalmente tutti i radioascoltatori o telespettatori, dipende da dove ci guardano, ci ascoltano, insomma. Oramai siamo ovunque, quindi state attenti perché potreste anche vedere al casello dell'autostrada che al posto di rispondervi benvenuti e buon viaggio e ci saranno le vostre voci, mi sa tanto, eh?
3: Che bello!
4: Tra poco.
3: Ciao ragazzi, come state?
1: Tanto le nostre facce già ci staranno dappertutto, penso, eh? Sentiamo le nostre voci dove staranno.
2: Esatto, sì, sì. Ma guarda, io tra l'altro ho un'esperienza 25ennale radiofonica, quindi so cosa vuol dire la radio. E secondo me la radio come viene fatta oggi non è più la radio che facevo io. Io ho iniziato nel lontano 1977 a fare radio. Secondo me era molto più spontanea. Ora invece funziona un po' come nelle televisioni, no? Dove comunque tu hai già un...
4: Perché se tu hai notato, noi stiamo portando questo tipo di radio, Dario. Noi
2: esatto.
4: Stiamo puntando, bravo, sulla spontaneità e meno sull'impostazione, cioè portare, diciamo, un format genuino, popolare, bello, fresco,
2: esatto.
4: Così.
2: Ed è quello che la gente vuole alla fine. Perché comunque la spontaneità è la cosa principale, è bello l'errore, no? È quello, non il tutto perfetto, il tutto scritto e tutto il resto. Purtroppo.
4: Esatto, Dario, diciamo... io ti faccio una domanda, e poi ti lascio con le mie colleghe, perché sai che ci conosciamo da 30 anni, per cui so benissimo cosa risponderete e tutto. Ecco, ti faccio una domanda e poi ti lascio in compagnia di Marianne e Giuffri, va bene?
2: Okay.
4: Allora, Dario, noi ci conosciamo da 30 anni, siamo appunto conosciuti in radio noi, io avevo 14 anni. Ricordi, già iniziamo i primi passi dietro i microfoni, perché è stata sempre la mia passione. Ecco, come nasce il tuo intervento radiofonico in questi anni, dove la radio era nel fiume e tu hai poi lavorato per una grande radio della città, prego.
2: Sì, esatto. Beh, intanto ricordiamola, Radio Pavia, che è, purtroppo, diciamo, è stata chiusa nel 2001, ma ora ci sono dei tentativi sul web di riportarla in vita. Ebbene, è accaduto semplicemente che, diciamo che con lo studio non è che mi piacesse così tanto, specialmente la matematica, non so perché, ma la matematica mi stava antipatica, no? E allora, ascoltando appunto questa radio, un giorno ho detto, qua quasi vado un attimino a chiedere se hanno bisogno di qualcuno, così, e avevo praticamente 17 anni ai tempi, e sono entrato in radio, ho parlato un attimino, ho trovato gente veramente simpatica e mi hanno detto, qua guarda, lasciaci qua il tuo nominativo e vediamo, può anche essere. È accaduto che dopo una settimana uno dei miei colleghi ha avuto un po' un problema e non poteva più proseguire a fare radio, e lì, come si dice, è arrivata la botta di culo, scusate il termine culo, non so se si poteva dire culo,
3: si può,
2: però
3: si può.
2: Diciamo che
3: si può, si può.
2: Mi è andata bene, no? Ed allora vabbè, la mia vita, perché comunque oltre alla radio poi ho fatto anche serate, anche come DJ, ho presentato eventi di concorsi di bellezza, Eleonora ne sa qualcosa, ho presentato partite della Nazionale Calcio TV con, tra l'altro, insieme al Gabibbo, quindi pensate che coppia che facevamo.
3: Che belli.
2: E da lì proprio, grazie alla radio, è partito un po' tutta quella che forse possiamo definire, tra virgolette, la mia carriera, e da allora non ho mai smesso.
3: Wow, mamma mia. Ma Dario Gandolfi poi è un professionista, io ho avuto modo di conoscerlo in questi mesi e è veramente, è sempre, è come Leonora, come Marianna, è sempre al lavoro, è sempre lì che studia, che fa. Ma Dario, ma quindi tu hai conosciuto, ti ricordi delle prime radio libere? A me ha sempre affascinato questo argomento qui, è meraviglioso. Che cos'era la radio, appunto, a parte la spontaneità? Ma c'era proprio un bisogno probabilmente di dire la propria. Tu cosa ne pensi?
2: Esatto, di comunicare. Allora, Innanzitutto Radio Pavia è stata la terza radio che è nata in Italia, quindi pensate quante radio poi sono nate dopo. La prima è stata Radio Milano International, la famosa Radio Milano International, la seconda è stata Radio Parma e a distanza di quasi un'ora Radio Pavia. Quindi diciamo che siamo praticamente sul podio per quanto riguarda questa situazione. La radio dei tempi era bella perché tu la vivevi un po' come un gioco, che ti permetteva di interagire con le persone, perché non so se vi ricordate, i tempi si facevano le famose dediche, no?
3: Sì.
2: Dove esatto, chiamavano, ti chiedevano il disco e lì tu speravi sempre di averlo, perché non è come ora che abbiamo internet per cui basta cliccare e ti esce la canzone.
3: Certo.
2: Magari c'era da cercare tra 300 dischi esattamente quello che era quello che veniva richiesto, che poi molto spesso chiaramente era in ordine alfabetico, ma succedeva che ogni tanto chi lo archiviava a volte lo metteva sotto il nome del cantante e a volte ecco, sotto il nome della canzone. Quindi vi lascio immaginare che cosa poteva accadere, che qui non si può dire, insomma, ecco.
3: Lo dico io, burdel, mi sa.
1: Era anche bello prima che venivano anche gli artisti nelle radio, era una cosa molto bella, perché loro volevano girare per far girare, diciamo, la cassetta, il vinile, giusto, Dario? Mi sbaglio?
2: Esatto, io tra l'altro ero anche responsabile, ha detto, con le case discografiche, con i rapporti e così. Abbiamo avuto diversi artisti ai tempi, non so se vi ricordate, tal Gianni Togni che cantava Luna, è venuto Marco Ferradini che con la sua famosa Teuma. Magari a qualche giovane che ci sta ascoltando dice: ma di cosa sta parlando questi? Però forse se cercate, vi rendete conto di che pezzi andavano una volta. Poi vabbè, a parte il discorso delle interviste in radio, facevamo molti servizi, noi abbiamo fatto molti servizi, io ho intervistato diverse volte Vasco Rossi, ho intervistato personaggi più grossi che sono riuscito a intervistare è stato Monza con i Pink Floyd, e lì ho il ricordo del pass di quell'anno. Ho fatto questa intervista dove c'era chiaramente il traduttore, per fortuna, e quindi è veramente notevole. Comunque ripeto, il fatto di fare tutto questo serve anche per capire chi è il personaggio. Io ho avuto un bellissimo rapporto per anni con i Pooh, per esempio, dove addirittura mi avevano invitato anche nei loro capannoni di Bergamo e ho visto un po' tutte le varie prove e tutto il resto. Altri personaggi invece, diciamo che magari ti sembrano simpatici, non voglio fare nomi perché non è giusto.
4: Poi però... faccio uno io.
3: Eccola.
2: Sì.
4: Dai, perché io all'epoca lavoravo con Sabrina Salerno, se voi vedevate i tre ragazzi che parlavano dietro, uno ero io ai tempi, e Dario, al Ciro Festival Bar, venne Dario a fare l'intervista a Sabrina, però poco lo picchiava.
3: Ma dai, veramente? No, ma dai.
4: Sì.
2: Sì, no, allora bisogna spiegare il contesto, non è che volevo fare un rissone con Sabrina Salerno.
4: No, lei.
2: Diciamo che ai tempi lei faceva da valletta a una trasmissione, se non erro forse con Joslen o qualcuno del genere.
4: Con Torelli.
2: Può essere. E lì ho fatto una domanda che è stata: ma come ti trovi in un ruolo di valletta in questa trasmissione? E lei fa: no, io non sono una valletta, io sono una famosa cantante. E io: vabbè, ce lo dici tu. E allora da lì abbiamo fatto pace, se ti ricordi, abbiamo fatto pace. Quindi,
4: e poi la cosa in comune che c'è stata appunto con Sabrina, che volevo salutare per i lunghi anni di lavoro, e poi lei alla fine si mise con il suo attuale marito, che era quello dello studio Condumer, appunto dei Pooh. Ti ricordi, Dario?
2: Esatto, sì, infatti.
4: La camiceria Monti, e lui era la Condumer dove registravo i Pooh. Lui ai tempi era sposato e la casa discografica diceva: io voglio conoscere Sabrina Salerno. Non volevano presentargliela perché insomma lui era già sposato. Alla fine attualmente sono marito e moglie e poi hanno avuto anche un figlio, e questo è stato il collegamento tra i Pooh, ecco, in quel periodo.
3: Mi piace che voi parlate di questi nomi giganti, cioè la Salerno, va bene, ma poi Vasco Rossi, come fossimo al bar, no, a parlare del più e del meno. E a me emoziona questa cosa, perché devono essere stati
4: dei sì, c'era al bar, sì,
3: meraviglia,
4: dove tu trovavi della gente che portava un grande successo ai tempi, no? Mm-hmm. Come per esempio venivano giù dei nomi grandissimi. Mm-hmm. Ecco, che per me c'erano tutti, perché questa bar è stata veramente una manifestazione bellissima. E c'era Vittorio Salvetti, che era un grandissimo a organizzare tutto questo. Poi quando lui mancò provò il figlio Andrea, ma vedi, non ebbe successo. Tante volte non serve solamente avere, diciamo, quello che serve. Serve la testa e il saper fare.
1: Certo. Ragazzi, io ho una cosa, mia nonna mi ha sempre detto, Mariano, ricordati che pure la suola delle scarpe serve. Certo. Punto.
3: Ma certo.
4: Mariana, tu sei un esempio di questo, sai perché? Allora, tu sei l'esempio che hai sempre lavorato dietro il quinte, di come la persona intelligente in gamba può fare quello che tu stai facendo, no? Rispetto a chi avrebbe tante possibilità di poterlo fare e non riesce a farlo.
3: Vero. Noi ti...
1: mettersi in gioco.
3: Sì. Vero, noi ti adoriamo.
4: Anche la testa per farlo, anche la testa per farlo. Dario, parliamo della televisione, la nascita.
2: Allora, partiamo a 20 anni fa o partiamo da 3 giorni fa?
3: Faccio un riassunto. Faccio un riassunto, dai.
2: Ecco, allora, velocemente, 20 anni fa, quando ancora addirittura non c'era quasi neanche la DSL, io tra le mie tante follie ho pensato di fare una web TV che io ho creato perché tempi avevo un'agenzia di modelle e siccome ero legata al fashion e così, l'avevo creata più che altro per pubblicizzare che facevamo noi con l'agenzia. Poi piano piano ho detto un momento, ma io comunque vabbè sono anche giornalista, sono uno che ha fatto radio eccetera eccetera, perché non provare a buttarla in piedi invece proprio come web TV? E da allora vabbè ci siamo scatenati sia io che Eleonora nei vari locali facendo gli orari pazzeschi, adesso sicuramente non ce la farei più, e da lì vabbè, abbiamo portato avanti questo discorso per 20 anni, dove comunque abbiamo fatto servizi anche importanti anche da Cannes e da varie parti in giro anche in Europa e tutto il resto. Dopo 20 anni ho pensato che forse era nata la voglia di cambiare, il cambiare e fare qualcosa di nuovo. E fare qualcosa di nuovo, tra l'altro mi ricordo di quella telefonata che avevo fatto mentre ero al supermercato con Eleonora, in cui gli ho proposto dell'idea di cambiare il nome, e lì ho sentito Eleonora un pochino scioccata, perché giustamente dice, ma sai, la TV è la storia e così. Ho detto sì, però sai, dare anche un volto nuovo, anche una situazione nuova, cambiare molte cose, tenendo anche

0: film addirittura, quindi diciamo la TV che tu puoi vedere tranquillamente dal tuo smartphone, dal tuo computer, e speriamo prossimamente di poter avere anche un'app da andare sulle smart TV dove appunto la gente si può vedere anche lì. E comunque devo ringraziare anche Eleonora soprattutto per la spinta che mi ha dato. Ho visto in lei una forza per cercare di fare nascere questa cosa che veramente non mi aspettavo. So che si sta facendo il culo, e qui ribadisco ancora la parola culo.
1: Vabbè, culetto, dai, culetto.
0: Portare avanti tutto questo. E quindi veramente il mio ringraziamento va a lei. Agli ascoltatori che cosa dico? Dico, provateci, sperimentateci, venite, cercate di vedere cosa stiamo facendo, giudicateci, fateci complimenti se vi piace, oppure criticateci, diteci che cosa può non andare, perché è normale che si possa sbagliare qualcosa. Quindi io rivolgo soprattutto ai telespettatori l'appello di scriverci e di dirci un po' anche che cosa vorrebbero, così almeno questa TV è nostra, ma sarà anche loro.
1: Certo, certo.
2: Voglio farti una carica. Prego, Marianna. Mi dici come mai hai sposato l'intervista nell'interviste?
0: Perché l'ho trovata una novità. Una novità particolare, innanzitutto praticamente tre conduttrici al posto di una, è un po' come al supermercato, no? Tre per uno, e dove ognuna può fare anche una domanda diversa, è una cosa, è un po' come se ci si trovasse al tavolino del bar tra amici, dove si colloquia, dove non c'è solamente due persone che parlano e così, ma si sentono un po' anche le domande, le idee anche di delle varie persone, e soprattutto diciamo che non è una radiovisione quella che noi facciamo, però in ogni caso noi stiamo portando la radio in televisione, la radio vera e propria in televisione, e su questo io tra l'altro vorrei anche ringraziare tutte le radio che sono collegate con noi, perché comunque è una grande forza, e questo mi fa tornare ancora nel lontano 1977 quando ho fatto i miei esordi a piccoli passi a Radio Pavia, è quello. Quindi devo dire che la vostra idea è stata veramente molto bella. Poi ci saranno novità, posso già anticipare una novità abbastanza importante, se me lo permetti, dove faremo praticamente uno spazio, adesso vedremo se settimanale o come farlo, di circa 10 minuti, dove in ogni puntata parleremo di primo soccorso. Il primo soccorso è essenziale per poter salvare delle vite, quindi avremo degli esperti, avremo gente della Croce Rossa, avremo un po' medici, e così che spiegheranno alla gente come poter intervenire in caso si vede un infartuato oppure uno che ha ricevuto una scossa elettrica, cosa fare e cosa non fare, perché questo potrebbe permettere anche di salvare delle vite.
1: Certo, bellissima idea, è molto utile, molto utile. È una TV sperimentale, ragazze, possiamo dire quello, forse sarà la TV del domani, però è molto bello che tu dica anche che chi vuole ti può scrivere anche gli errori, quello che andrebbe cambiato, quello che piace, perché questo è importante. Il pubblico probabilmente cerca un dialogo, non solo una visione. Io mi sono fatta un po' quest'idea in generale. E voi, noi come speaker, stiamo cercando di fare quello, immagino. Poi se sarà la comunicazione del futuro, beh, staremo a vedere, no? È tutto molto, cambia tutto molto in fretta. Però fantastico, bellissimo, è fantastico tutto. Posso fare una domanda a Dario Abruccio? Che veramente mi preme, non c'entra niente. Senti, Dario, com'era Eleonora Cassandra Spago a 14 anni? Lo voglio sapere, no, la voglio sapere, per favore.
0: Allora, devo dire che quando è arrivata sono rimasto scioccato.
1: Perché?
0: Perché praticamente, Eleonora, posso dirlo?
3: Ma fai quello che vuoi ormai.
0: Eleonora?
1: Sì, ha detto sì. Ha detto sì.
3: Sono amiche.
0: Allora, ora non so se l'attrice che tu avevi detto è questa. Comunque, Eleonora si presenta e mi fa: ciao, sono la sosia di. E che cos'era? Dell'era, no? Cos'era?
3: Ma che figura. Avevo 14

0: sei piccola.
1: Sì, sì, no, ci potresti dire che sto via.
2: Sì, la mia risposta è stata: ma dove?
1: No, poi io posso anche raccontare quello che è successo. Avevo sempre 14 anni e le miss che potevano partecipare ai concorsi dovevano essere maggiorenni. E io mi sono incupolata dentro, vero Dario? Dai, sì, esatto, partecipare, sì. Lui mi raccomando, quando ti chiedo l'età al microfono devi dire 18. Sì, non preoccuparti, arriva la domanda fatidica al microfono, diglielo Dario. Ma te ne hai?
2: E tu cosa hai detto? Mi sembra 16 anni.
0: Eccola.
2: Io l'ho fulminata. Infatti, queste donne qua cercano sempre di abbassarsi l'età, eh.
1: Ma penso che l'ho raggiunto quando di notte ero al bancone dell'Hotel Royal e c'era un signore anziano che mi guardava. E io gli ho detto, guarda, gli ho detto, ma scusi, mi ha detto, cos'è la fissare? Che cazzo, proprio, no? Quella bandiera lì, no? Un po' alla Marianna. E lui rideva, io, ma guarda un po', sono rimbambito, ma cosa vuoi, no? Alla fine di Dario chi era, ho visto arrivare tutti i fotografi, tutte le persone. E chi era?
2: Non un
1: caso. Robert De Niro.
0: Ecco, uno a caso, Leonora.
2: De Niro. Esatto, infatti poi
1: era Dario.
2: Sì, è arrivato in macchina ridendo.
1: Rimbambito.
2: E cosa hai combinato?
0: Sì,
1: l'ho riconosciuto.
0: Sì, ma Eleonora è così, cioè, giustamente, senti, anche se era De Niro, ma cosa aveva da guardarsi? Ha fatto bene a dirglielo, proprio il personaggio.
1: Ci però è fatto contento, gli ho dato del rimbambito, capito?
0: Eccola lì.
3: Scusa, Eleonora, scusa. Vabbè, ma De Niro ce l'ha più sopra degli altri, che non può essere il bambino. Okay. E solo io posso fare.
1: No, perché... mi è un po' dispiaciuto perché come attore mi piaceva tantissimo, ma non l'ho riconosciuto, capito?
3: Vabbè, solo senza tu che senza niente.
0: Che racconti?
3: Se ci metto non ci riconosce nessuno, perché non sono nessuno.
0: È vero. Ma che racconti, ragazzi?
1: Guardate, noi abbiamo avuto un po' un travaglio di tantissimi lunghi anni. E proprio il clou, penso, questo si sa perché poi sono stata anche sui giornali e tutto, quando un'estate famosa, praticamente una persona che ritenevo amica mi ha fatto una cosa non da vita, vero Dario?
2: Sì, esatto.
1: E io praticamente l'ho mandata via con l'ambulanza.
0: Mamma mia.
1: No? Ci ha portato in questura, mi ha portato in questura, e Dario. Sì. Sui giornali, Rissone, discoteca.
3: Ma io è diventata famosa! Ah, è vero che sei famoso!
2: Sui giornali?
1: Sì, allora andavamo a Rissone a lavorare e questa è in spiaggia. Io Dario, scusa, ma quando mi sembra quella lei? No, non è lei che portavano via di peso! No, perché io la presa ancora? Comunque, ragazzi. Dario, allora io. Sono contento di averti intervistato e soprattutto con l'intervista e le interviste con Maria Mendesi, che
0: grazie.
1: Naturalmente sono contentissima di far parte di questo contesto televisivo e soprattutto sono molto orgogliosa del fatto che portando la radio in televisione, per come stiamo facendo noi, ma non lo dico perché voglio tirarmela, lo dico perché ho avuto veramente dei grandi apprezzamenti, credo che stiamo lavorando bene. Mi piacerebbe tantissimo che tu lo ripetessi perché ci fa tantissimo piacere, vero amica?
0: Sì, sì, sì, vogliamo i complimenti. Li vogliamo.
1: Siamo gli unici che facciamo questo programma, Dario, sei d'accordo?
2: Esatto, infatti è la prima cosa che ho pensato io, quindi ho detto perfetto,
0: grazie,
2: ci fa. Nessun problema, anzi ragazzi, mi raccomando, avanti, forza tutta, come
0: ma
2: si
0: sempre.
2: Dice, no?
0: Sempre, no?
3: Ma sempre.
0: Marianna, prego.
2: So che anche tu. Sì.
0: Non so, Marianna.
3: No, ho detto grazie, Dario.
0: Certo.
1: Marianna, restiamo collegati tutti perché fra poco entrerà con noi il nostro collaboratore televisivo proprio della televisione del canale del signor Italia Fils, che è Raffaele Carlino. E noi ringraziamo Dario Gadolfi,
0: grazie.
1: Now Television, e grazie di cuore.
0: Grazie Dario.
2: Grazie mille a voi, salutatemi Raffaele, mi raccomando.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao ciao. Adesso in musica con una canzone che ci darà la carica e che è in tema, che ne sanno, i 2000.

0: E adesso diamo il benvenuto a un altro ospite speciale, Raffaele Carlino.
1: Di Italia Felix, una carriera lunghissima, un uomo dalle tantissime esperienze. Benvenuto Raffaele, come stai?
2: Benvenuto a voi, tutto bene, grazie per l'invito.
1: No, grazie a te, è sempre un onore ospitare personaggi del genere. Vorrei farti io la prima domanda. Io vorrei sapere come ti sei avvicinato, cosa ti ha spinto al giornalismo, a intraprendere questa carriera molto bella ma molto difficile. Prego.
2: Allora, il giornalismo purtroppo io non la considero una carriera, ma considero una grande malattia, che nel momento in cui entra nel sangue non ne puoi più fare almeno. Quello è il problema. Perché tu sei coinvolto in mille rivoli, in mille attività. E purtroppo io la considero una malattia, perché c'è un impegno continuo, costante, perché le prime notizie ci arrivano dai carabinieri alla vigilanza e torniamo alle 5 del mattino. Quindi abbiamo una bella sveglia non programmata e poi tutta la giornata, sempre con aggiornamenti del conduttore.
1: Mamma mia.
2: Quindi è una scelta di vita.
1: Eh sì, immagino proprio di sì, devi essere sempre sul pezzo, devi avere la passione per questa cosa qui, devi essere portato, e poi è una vita sempre di corsa, immagino, sempre in movimento, è meraviglioso, è un po' come quello che accomuna me e le colleghe alla radio, quando la inizi, io penso che Leonora e Mariana siano d'accordo, non ne puoi fare più o meno.
2: Purtroppo, diciamoci la verità, non è che noi dovremmo uscire da questi circuiti, siamo coinvolti in questi circuiti, sì. Anche perché poi nasce quel rapporto di amicizia con le persone, con chi si segue da casa, con chi ha bisogno di qualcosa, e quindi tu sei sempre lì a correre.
1: Certo, certo, è un lavoro sempre di corsa. Eh sì.
3: Raffaele, allora, poi dal giornalismo alla televisione. Ecco, è stato un passo difficile oppure è stato veloce?
2: No, io devo essere sincero, io sono proprio nato con la televisione, perché la televisione sin dal primo momento, perché io avevo un'azienda di abiti da scuola all'inizio della mia vita, ed ero ospite in televisione. E poi le cose si sono trasformate. Io avevo fatto da ragazzo giornalista e ho detto vabbè, partiamo con questa avventura folle.
1: Che bello.
2: Devo dire, io la chiamo folle, ma in realtà ci avevo anche tante soddisfazioni. Infatti l'altro giorno ero in un paesino di campagna, io così lo definisco, vicino a Caserta, dove c'è un'azienda che fattura 60 milioni di euro all'anno. Per dare l'idea, e la sindaca mi ringraziava perché io per qualche giorno li ho mandati in onda e da momento sono stati visti per tutta l'Italia.
1: Certo, certo, è importantissimo.
2: Certo. Questa è la forza con cui noi dobbiamo andare avanti.
1: Certo, certo.
3: Esatto. Ma è cambiata la televisione di quel periodo, specialmente nell'ambito pubblicitario? Come vedi?
2: Allora, noi abbiamo un grande problema, che la gente non capisce che cos'è una radio, che cos'è una televisione e che cosa sono i social. Io posso comprare con 1.000 euro un milione di visualizzazioni, ingannare il mio cliente nella pubblicità e renderlo felice, ma quei soldi sono soldi buttati, perché quel milione viene sparso per il mondo, ma non è assolutamente visto da chi ha bisogno dei suoi articoli. È un concetto di base che non riescono a comprendere.
1: Ormai è tutto un po' così. Ormai è tutto così, è vero, è vero. E penso che Raffaele sia d'accordo con me, in questo modo anche chi fa comunicazione, chi deve fare notizie che in qualche modo siano serie, fa molta difficoltà, perché è diventato tutto un mondo molto finto, no? Un mondo molto che si compra.
2: I titoli non corrispondono mai al pezzo e tutta la narrazione è diversa, però la gente ama leggere i titoli, ama soffermarsi all'occhiello se ci riescono, perché hanno un grande sforzo, dopodiché hanno erudito la loro mente e possono andare avanti.
1: Pazzesco.
2: Per me è un dramma. Ero ieri col professore Ascelto, che sta sperimentando questo vaccino per i tumori. naturalmente nell'elenco delle persone che parlavano c'era una persona che conosco, che fa il meccanico, che diceva: io non ci credo, io, perché lui ha fatto degli studi di medicina. Allora ecco la follia qual è.
1: È un po'.
2: Tutti devono parlare e tutti vogliono parlare.
1: Vero, è una piazza pubblica ormai, una piazza pubblica ormai dove tutti possono accedere.
3: Allora, se mi permettete, poi lascio la parola a Marianna, io volevo anche ricordare il nostro collega Giuseppe De Carlo, se siete d'accordo, Marianna e Tesi.
1: Ma che
3: perché naturalmente noi siamo un braccio di Valanno, esatto, e specialmente sulla piattaforma Italia Felix, dove noi andiamo in onda giovedì alle 20:30, però lui spesso nella pelle manda tante repliche. Ecco, volevo parlarvi anche di Giuseppe De Carlo, volevamo salutarlo, se ascolta la puntata avremo tanto piacere.
1: Grande Giuseppe, grande professionista.
3: Dove hai conosciuto Giuseppe?
1: Pronto? Ci siete, ragazzi?
2: Pronto, io ci sono.
1: Ok, non sentivo più. Ele, ci sei? No, mi si è persa un attimo Eleonora. Un attimo che metto in pausa.
3: Allora, appunto, di Giuseppe De Carlo che salutiamo, quando è stato il vostro primo incontro, Raffaele, con Giuseppe?
2: Ma Giuseppe l'ho incontrato quasi un anno e mezzo fa, se non ricordo male, perché è il ragazzo che seguivo e ho visto la sua grande volontà e la sua professionalità. Giuseppe è la persona che potrebbe veramente occupare il posto di rilievo nella comunicazione italiana, perché è una persona seria, si prepara le domande, non improvvisa, ma cerca di essere sempre un bello anche.
1: Vero. E poi lui è anche...
3: Lo salutiamo,
1: lui è sempre in giro, vedi, un altro... Che comunque dedica la sua vita al giornalismo, che poi è questo, essere sempre sul pezzo. Noi lo salutiamo tanto, tanto, tanto. Marianna,
3: poi ha veramente questo lavoro.
1: Sì,
3: prego,
1: sì.
3: Marianna.
2: Allora, signor Carlino, ti voglio fare una domanda bella. Come mai hai sposato il progetto L'intervista nell'intervista? No, scusa, perché avevo un attimo di pausa, non ho capito la domanda.
1: Rifai, Marianna, che non ti ho sentito. Dai.
2: Ho ascoltato. Come mai hai sposato il nostro format, l'intervista e nell'intervista? Allora, lo spiego subito. Per una questione di simpatia nei confronti di Eleonora e Bossa insieme, tutti e tre, che ho visto un gruppo affiatato che cercate di dare una comunicazione pulita ed efficiente, quella che ho sempre amato. Ecco il motivo.
3: Grazie.
1: Detto da Raffaele Carlino, è un complimento enorme, sì. Importantissimo. Grazie.
3: Enorme.
1: Mamma mia.
3: Allora c'è qualcosa, come direbbe la Marianna, che vuole in pentola, Carlino, su Italia TV, parliamo un po' di programmi.
2: Allora, i programmi nostri stanno per ripartire, perché noi stiamo cambiando sede, abbiamo avuto un problema con la vecchia sede, stiamo cambiando sede, noi seguiamo come sempre il Napoli, come abbiamo seguito nei ritiri sia di Mario che di Castelsandro, perché il Napoli ha 80 milioni di persone sparse nel mondo che lo seguono, quindi rimane una delle maggiori attività. Poi abbiamo una parte dedicata allo spettacolo e un'altra parte alla cronaca e agli approfondimenti. Noi tra un anno circa dovremo andare a votare per lo Stato, ma anche per il Comune di Napoli. In tutto questo noi andiamo sempre in onda il Consiglio Comunale di Milano, di Roma e anche di Napoli, proprio per aggiornamenti sempre continui per quanto riguarda la politica, ma con interviste specifiche sia agli onorevoli che agli assessori comunali e regionali, proprio per tenere informate le persone. Wow. Il problema italiano è solo questo: noi votiamo ancora come i bisnonni nostri votavano, non abbiamo la capacità, come fanno gli inglesi, di valutare le loro proposte e poi dopodiché scontrarsi quando non mantengono gli impegni presi. Questa è un po' la mia visione della politica. Infatti a me mi chiamano le rompiscatole, perché io registro tutto e contesto poi con calma tutto.
1: Certo, bisogna sempre registrare tutto, ragazzi, tutto, e bisogna osservare molto bene.
3: Sei artefice poi, artefice.
1: Certo, infatti approvo.
3: Bella, se tu dovessi rinascere, rifaresti tutto quello che hai fatto nella vita?
2: Ma guarda, con tanta sincerità ogni giorno, perché sono stata sempre una mente libera, ho cambiato diverse attività, ho fatto tante cose, ma sempre col sorriso, e io ho una certa età, io ho 76 anni, io potrei benissimo fermarmi, bloccarmi, io sto lavorando più ore che quando ero ragazzo, quindi questo è un problema.
4: Mi sa che siamo simili,
1: sì.
4: Siamo proprio
3: brava,
4: simili.
3: Stavo pensando.
2: No, perché il mondo è cambiato, la realtà è questa. Una volta c'era gli orari di lavoro, ma purtroppo chi fa giornalismo la prima cosa che deve bruciare è l'orologio. Quella è la prima cosa. Poi dopo può anche dire io ci sono. Ma questo è un danno per le famiglie, è un danno per la vita sociale. Bisogna riconoscere questo limite.
1: Sì. Tra l'altro a me viene da dire che Raffaele Carlino, in quanto informazione veritiera, è un grandissimo professionista, come lo è la nostra Marianna Pignatelli, che insomma dell'onestà e del modo di trasmettere lindo e pulito così com'è ne ha fatto appunto la sua carriera, la sua ragione di essere. Quindi ben venga che ci siano persone di questo tipo in questa marea di menzogne che ci circonda. Non lo so se ne usciremo vivi in qualche modo, vedremo.
3: Raffaele, un'altra domanda, poi ti lascio con Daisy. Marianna, volevo dire un consiglio ai giovani che si vogliono avvicinare a questo lavoro.
2: Allora, il consiglio è molto semplice: questo è un lavoro che non puoi nel modo più assoluto intraprendere se non sei convinto, perché non è un lavoro. Secondo me, nel momento in cui lo facciamo, nel momento in cui noi abbiamo lo stimolo di andarci a prendere la notizia, qualcosa diventa qualcosa che ci appartiene. E poi io credo anche in un'altra cosa: noi svolgiamo un ruolo sociale importantissimo, noi non ci rendiamo conto, ma quando andiamo sull'etere, quando andiamo in onda, noi diamo dei messaggi, e se i messaggi non sono corretti facciamo dei danni, come professori di filosofia dei licei che danno sempre dei messaggi particolari. Quindi abbiamo doppia responsabilità. Ecco perché dico, un ragazzo che prende questo lavoro lo deve fare con non pensando i soldi arriveranno, se arriveranno, però la sua formazione deve essere mirata ad un ragionamento di verità e non della prima persona, perché uno degli errori fondamentali del giornalismo attuale, monologhi fatti a persone da intervistare, che non servono a nulla, perché io se intervisto una persona devo far parlare l'intervistato.
1: Certo.
2: Mi pare?
4: Certo. Hai proprio ragione. Volevo farti una bellissima domanda. Sogni nel cassetto. Ma la devi dire, non mi interessa niente.
2: Allora, perfetto, sogno nel cassetto, ti dico subito, è quello di fare gruppi di lavoro insieme, perché noi abbiamo una dispersione tra di noi allucinante. Invece se tutti quanti noi, regione per regione, ci uniamo e diamo una comunicazione univoca, ma naturalmente liberi del nostro pensiero, vuol dire che risparmiamo tempo, lavoro e siamo molto più corretti anche nei rapporti personali.
4: Bellissimo,
1: molto bello, molto bello.
4: Infatti hai ragione, ma purtroppo non si può fare. Lo sai perché?
2: No, non è che non si può fare, noi lo stiamo facendo. Voi quando vi siete trovati a Sanremo avete subito collaborato con Giuseppe De Carlo, no?
1: Noi siamo noi.
4: Una cosa per tenere
3: e noi siamo pronti per Sanremo, eh?
2: Bene, bene. Allora questa che cos'è? È la dimostrazione, di quello che si può fare insieme.
1: Sì, bisogna avere un
4: trovare sempre le stesse teste.
1: Eh già.
2: Noi per esempio abbiamo un'altra vicenda, le istituzioni, che molto probabilmente faremo insieme i sbagli stessi, faremo insieme un sacco di cose insieme. Io credo che le collaborazioni siano molto belle.
1: Sì, forse non è tanto la stessa, si possono anche avere idee diverse, forse è condividere la stessa etica, fare parte di un gruppo, sì, di collaboratori, un gruppo,
2: è chiaro,
1: certo, devi avere un'etica comunque comune, io immagino che sia quella, ed è difficile, molto difficile.
2: Grazie, però posso dire, anche un po' di buona volontà, reciproca, tante volte risolviamo tanti problemi, anche perché molte volte siamo tutti sullo stesso posto, quando in realtà non riusciamo a coprire tante cose. Questo è un altro problema della comunicazione, anche perché sono furbissimi, tutti lo stesso giorno, tutti la stessa ora.
4: E su questo ti volevo dire, hai visto che me l'hai detto da sola mi hai dato la... Quello volevo dire, che si devono mettere d'accordo tutti quanti a fare
2: diciamo, gli orari diversi e tutti devono prendere con il sesso tutto intero, perché a volte no, io voglio le due, no, io voglio le due pure io, e a volte si sfaccia. Comunque sei una bellissima persona, Raffaele, non pensavo, non pensavo che eri così, mi avevano detto che eri una brava persona, eri uno bello tosto, però non pensavo così, sinceramente, e ti faccio tanti complimenti.
5: Io ti ringrazio, mi fate troppi complimenti, io sono vero, pure io pieno di difetti, ogni tanto mi arrabbio anche io con i miei collaboratori, ma credo che l'obiettivo sia quello di migliorarci sempre, anche perché la modestia ha sempre creato obiettivi sempre maggiori, l'illusione poi ci fa male.
0: Vero, vero, vero.
3: Esatto. Poi aggiungo una cosa importante, Raffaele, che poi è quello che ci accomuna. In questo lavoro i soldi arriveranno, ma dentro l'anima e le emozioni ne dà tantissime. Cioè, sei d'accordo con me?
0: E come no?
3: Tanto che siamo d'accordo. E come ci riempie la vita, ci riempie la testa, ci riempie la voglia di fare e di comunicare. E soprattutto di anche svagare il nostro cervello dai problemi a quello che dobbiamo poi impegnarci a fare bene. E noi ringraziamo Raffaele Cardino, che aspettiamo ancora i nostri microfoni, vero ragazzi?
0: Certo, ma come no, quando vuole.
5: Io ringrazio tutte e tre, questo trio perfetto che si è formato. Qualsiasi cosa possiamo fare, noi siamo a vostra completa disposizione.
0: Certo, è lo stesso noi.
3: Mi raccomando, amici, Smart TV, canale 28 Italia Face TV, Raffaele Cardino, trovate anche sui social, seguite anche le pagine. E naturalmente adesso noi gli dedichiamo una canzone. Cosa dici? Non ti metti questa canzone di Bennato, che è Viva la mamma, ti voglio dedicare a tutte le mamme che hanno messo la luce delle persone belle, e io mi reputo una di quelle insieme a voi. Brava. E a tutte le mamme del mondo. Edoardo Bennato.
0: Bellissima.
5: Complimenti.
0: Grazie, grazie a voi ragazzi, grazie a Raffaele Carlino.
3: Grazie a Raffaele Carlino.
0: A presto.
5: Grazie a voi, alla prossima.
6: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: buona.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: non è facile, ma veramente non è facile. Non è facile ritornare in voce dopo naturalmente aver fatto qualche giorno di ferie. Brian, io ti ho detto pulisci il mixer col pennellino, ma non ora, cioè, ma perché?
1: Non sei come tuo padre, minchia.
0: Ah. È bello, lo so. Ma ti capisco, a fianco hai la donzella, ma è giusto che tu hai fatto la base nuova per parlarci sopra, e allora perché non la metti? Ma perché non la fai sentire? Hai fatto la base e poi non la metti. Sentire? Dov'è cavolo? Non lo voglio sapere, l'ha scelto lei, non lo voglio sapere. Bene, allora cominciamo Dolce Alice Live, la puntata di partenza di questa nuova stagione. Devo ringraziare le 18 radio che sono entrate in questa estate. Non lo so il perché, non so il perché ci vogliono così tanto bene, non so il perché ci cercano puntualmente ogni emittente radiofonica, lo so il perché, non lo voglio dire perché qualcuno magari può dire fai il ganzo, no, assolutamente no, perché siamo bravi, cioè sono bravo, cioè, però c'ho anche altre persone che non posso fare a meno di non salutare. Allora, la parte tecnica, come al solito anche quest'anno confermato il ragazzaccio Brian Bellin, in redazione tra una no, vabbè, tra un Buscopan, una BBC e l'Aerosol e qualcosa anche per via rettale, Alessandra Sazza, che farà chiaramente, sì, le supposte se le fa, vai a casa su. Allora dovete pensare che la Sazza rifornisce di supposte la farmacia sotto di lei. Alessandra, mi mandi due Spiropeng pacco doppio, che lei ha tutto. No, sto scherzando, chiaramente lo posso fare perché siamo in amicizia e ci vogliamo bene, poi vabbè, la faccio arrabbiare, però vabbè. Quest'anno lei condurrà, ecco, la novità è che quest'anno le interviste non è che ci saranno tutte le settimane, ve lo voglio dire perché è giusto che sia così, vi devo avvertire perché voi siete i nostri radioascoltatori affezionados. Allora quest'anno non lascerò la voce ai, come posso chiamarli, ai giovani, cioè praticamente agli amatoriali, ai dilettanti. No, per svariate cose, avranno naturalmente posto all'interno del Dolce Alice Live perché si sta allargando troppo, facciamo qua, allora dovete pensare che in FM facciamo più di mezza Italia, non so la M, le web non se ne parla perché poi vabbè, e allora di conseguenza dobbiamo fare un salto, dobbiamo fare una scelta, o tutti quanti dilettanti o le persone un pochino più conosciute a livello musicale. Abbiamo scelto la seconda opzione. Con me in alto, non avevi ancora schiacciato il pulsante, sei un cretino, te lo posso dire, già in partenza in questa puntata. Gianni, Patrizia, siete ancora lì?
2: Noi sì, ma non ti vediamo.
0: Ma lascia, che fine hai fatto? Ma che te frega, ma non sono bello io, non sono.
2: Non ti vediamo, aspetta, sei fatto pure il codino.
0: Aspetta,
2: hai fatto
0: il codino perché sono un uomo di mondo e ho fatto. Ora mi vedi.
2: Un uomo di, la lettera iniziale è sempre quella.
0: No, ma infatti in cuffia Brian
3: ha detto, adesso ti vediamo. Ecco.
0: Brian ha detto,
3: babbo, no. Con la barba, il codino.
0: Sì.
3: Comunque, ben trovati. Salva tutti e si aprono i microfoni. Di Dolce Alice Live,
2: è
3: iniziata
2: bella
3: la nuova stagione.
0: Bene.
3: Non vedevo l'ora.
0: Lo so, perché è bello stare insieme, discutere, fare battute, dire stupidaggine. Perché
3: anche se devo dire che non mi sei mancato per niente in questi due mesi.
2: Pensa, basta pensare anche questo. Guarda.
4: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
0: questa dove l'ha presa?
4: Io, Max Bellè, sono un gran pirla.
2: È rimasto tale. Guardate,
3: noi abbiamo continuato a lavorare,
0: lo so, le ferie, per fare queste cazzate naturalmente.
3: Sì, ma Dolce Alice Live è anche questo, soprattutto
0: minchiate. Soprattutto minchiate, è giusto. Allora,
3: comunque,
0: facciamo una cosa. Bene. Partiamo, perché sennò
2: sì,
0: si rompono
2: certo
0: le balle. Poi. Eccoci qua, la partenza. Janet Jackson, Miss You on My

0: dei tanti fratelli della famiglia Jackson, Janet Jackson, Miss You Much. Beh, insomma, siamo partiti bene, Phil Collins all'inizio, dopo lo sigla, Janet Jackson. Mi sono dimenticato innanzitutto di dire una cosa di quello che succederà naturalmente all'interno di Dolce Alice Live quest'anno. Ho detto che rimarrà naturalmente Alessandra Sassa per quanto riguarda la redazione, ma anche per quanto riguarda le interviste, se non ci fosse lei. Allora, e poi naturalmente rimarrà il Vintage Italy, che naturalmente sarà all'interno tutte le settimane. E poi c'è una cosa, c'era naturalmente il teatro alla radio, no? Loris Marcus, da rido perché voglio veramente ora voglio vedere quel che succede quest'anno. Però c'è una piccola cosa che si è allungato un po' di più, perché poi ve lo dirà lui tra non molto, perché tra la diretta lo spiegherà in maniera adeguata lui, perché come lo sa fare lui, la radio è il teatro, la radio è la mente del teatro. Loris, sei un cretino anche se non ci sei, perché te lo dire poi. Soul to Soul, Patrizia, sei d'accordo?
1: D'accordissimo,
0: non ti sento.
1: Mi senti?
0: Assolutamente no. Dov'è andato quell'altro? Cioè, mamma mia, siamo in diretta, sta a fare le
2: Adesso mi senti?
0: Sì, sta a fare le fotografie. Sì.
3: Quale fotografie? No,
0: tu devi stare in studio, devi andare in pizzeria.
3: Sono a fare il caffè,
2: sta
3: capito?
2: Faccio un bel caffè. Le nostre abitudini non le abbiamo perse.
0: Lo so.
2: Capito?
0: Posso dire che sono abitudini della minchia? Perché...
2: Come le tue, quelle supposte con il busco pan.
3: Ma a proposito, Alessandra, dai un brusco pan. Come si chiamano?
2: Un Malox.
3: Ecco.
0: Allora, Soul to Soul da capo, grazie Brian.

0: vinile. Ah, vai, ah ok, l'accoppiata Soul to Soul e Caro Wheeler. Bravo, bravo, bravo, bravo, per Dio, bravo, bravo. Allora, sarà veramente, veramente un cretino, una cosa fantastica e meravigliosa. Allora, detto questo, mi manca un qualcosa che non mi ricordo cos'è, perché mi mandi per favore la base. Ok. Allora, detto questo, cari amici, mi sono dimenticato. Dica. Mi sono dimenticato. Ah, Patrizia, per favore, il WhatsApp e anche la mail, se puoi, perché è importante.
1: Certamente,
0: è importante,
1: certamente. Allora, il nostro WhatsApp, sicuramente i nostri ascoltatori lo sapranno, ma non lo ricordiamo, 348-349-1141, se volete mandare dei WhatsApp, che poi non li mandiamo.
2: E poi c'è dolciolicelive@gmail.com. Non faccio solo il caffè, visto?
0: No, non fai solo il caffè, non fai solo il caffè. Allora, pensavo che ci fosse Loris in...
2: Non è arrivato?
0: No, non è ancora arrivato. Aspetta, Brian, chiami tu? Fai la chiamata tu? No, ci pensa... Aspetta che vediamo. Allora, pronto? Pronto?
3: Ehi.
0: Ehi. Chi è? Ehi, ecco, allora, ecco. Ehi.
3: Non lo so. Ehi.
0: Allora, ehi, lo sì, vai a dire a tua
3: ricordi?
0: Sorella.
3: Allora, no, vi ricordate negli anni 70-80 il film con Fonzi?
0: È sempre io
3: Fonzi?
0: No, te sei Pozzi, che è diverso, che è lo sfigato di turno.
3: No, io ciao, sono Loris. In questo momento vi chiamo da Pozzi di Seravezza, che è un'altra cosa ancora.
0: Allora, okay? Ascolta, Bolzano, dimmi, non lo sanno, sì? Dov'è Pozzi di Seravezza e tantomeno in Sicilia. Noi copriamo mezza Italia e tu vai a dire... Vai.
3: Ridenti località, no? Hai finito con quel jingle? Ridente località e Pozzi di Seravezza.
0: Ridente località turistica, bellissimo. Allora, allora dice, prima nella presentazione ho detto che quest'anno naturalmente la struttura è tutta quanta mantenuta per quanto riguarda
3: Dolce. C'è il ritorno di un vecchio, hai detto così?
0: Non l'ho detto così, l'ho detto il ritorno di un vecchio. Cioè, ho detto il Pirla che fa il teatro della mente ritorna anche quest'anno, però ritorna in un'altra maniera. Però ho anche detto, ora tra non molto arriverà in diretta e ci spiegherà. Allora, le pillole alla radio l'anno scorso sono andate molto bene, quest'estate abbiamo fatto
3: abbiamo fatto un po' di cose insieme, eravamo insieme qualche giorno fa,
0: l'abbiamo distribuite, anzi l'hai distribuite su un po' di radio del circuito Dolce Dice Live e non solo. Ecco, quest'anno che intenzioni hai? Spiegaci.
3: Sarò spiegato. Allora, quest'anno abbiamo deciso, attraverso qualche suggerimento, di portare praticamente il protagonista in radio. Cioè, mentre nella prima edizione ero io che raccontavo, no, avvalendomi anche un po' di informazioni e facendo ascoltare il brano, qualcuno mi ha detto: ma perché sarebbe figo se fosse proprio il diretto interessato a raccontare? Io, e come faccio? Allora, grazie anche a delle collaborazioni, a sane amicizie, una di queste l'hai conosciuto proprio alcuni giorni fa con me, che è il nostro amico DJ Leo Enjoy del Pump It Up. Attraverso tante sane amicizie, come sappiamo fare sempre noi, sono arrivato a personaggi che non avrei mai pensato di intervistare. Ad esempio, siccome il mio cursore è lo stesso, se stai zitto un attimo, vediamo se ti arriva questo.
0: No.
3: Non ti arriva. Peccato, perché era Penny Ford che voleva farti un saluto. Vabbè, lo farà nella prima puntata. Ok, va bene.
0: Nella prima puntata, non la seconda, vediamo, sì. Perché me ne hai mandate tante, allora di conseguenza
3: vediamo.
0: Valuteremo insieme come fare, come, dove e quando. Beh, insomma, a questo punto qui le cose si allungano, cioè non è più la pillola di 5 minuti, ma diventerà 10, perché giustamente 10
3: minuti perché dobbiamo dare spazio ovviamente all'ospite, quindi l'ospite ha la priorità, nel senso che insomma 5 minuti ascoltare Loris è già più che sufficiente di questi 10 minuti.
0: Immagina,
3: la vecchiaia incombe, no? Però se hai un ospite certe, a certi livelli, ovviamente, che poi la cosa bella che noi sappiamo un po' di storia, ma non la sappiamo tutta. Quindi quando hai il Penny for the situazione che ti parla di Snap, o Randy Miller che ti parla di BTS o Brass Monster, queste cose qui noi le mettevamo quando eravamo molto giovani, quindi capire da loro come nasce veramente il brano credo che sia anche abbastanza originale, direi.
0: Direi di sì, anche perché poi pensa Patrizia Gianni, ci siete?
2: Sì,
0: okay.
1: Ci siamo,
0: allora,
1: certamente.
0: Allora vi dico una cosa che la possiamo dire, Loris, tanto lo diciamo, tanto succederà magari nell'anno nuovo, nella seconda parte di
3: Dolce. Quando sì. Dici queste cose,
0: dovete pensare che io ho sempre fatto la battuta su ora arriva la mia ex fidanzata Toni Braxton.
3: Vediamo, ma giustamente attraverso gli amici, quelli veri, quelli forti, ti ripeto, io mi avessero detto devi intervistare Tizio, Caio e Sempronio, avrei detto no, tu mi stai prendendo in giro, però effettivamente insomma si arriva sempre comunque, no? con la passione, con la voglia e con la radio, che comunque è un sogno che si coltiva sin da quando siamo piccoli.
2: Il teatro della mente, appunto, sì.
3: Esatto, per cui caro Gianni, mai dire mai. Certo che la prima domanda che dovremo fare a questa tizia qui sarà: ma è vero che tu sei stata fidanzata, oppure quel pirla, come dice di Max,
2: con Max Bellè, appunto, è vero.
1: Comunque è vero, mai dire mai.
3: Questa gliela diciamo,
0: Ma sì, ti immagini rispondesse di sì, si è rovinato.
3: No,
0: sì.
3: Non puoi.
2: Lì vedremo Max che acchiappa l'infarto.
3: Non risponderà mai di sì, perché Max Bellè è un bugiardo nato.

0: Beh, chiaro. Io pensavo, allora, se senti, se sei d'accordo, lo facciamo, lo diciamo in diretta. Io volevo partire, non in questa puntata, ma nella prossima, proprio la prima a essere, far partire un amico, ma amico vero, insomma, no? Che è Savage.
1: Va bene, tu modifica le carte come ti pare. Possiamo dire però che nel primo mese avremo Savage, a questo punto perché tu vuoi partire con Savage, poi avremo Penny Ford, Randy Muller e avremo Lemon Joy. Insomma, l'hai conosciuto pochi giorni fa, quindi dobbiamo aprire le porte a un ragazzo che veramente ci sta aprendo le sue porte a livello di collaborazione.
0: Poi è una bella...
1: Sì,
0: un bel inizio, un bel mese. Parlando con lui, Gianni, ascolta, devi pensare, parlando con lui eccetera eccetera, domenica scorsa si chiacchierava di musica, di cosa vuoi parlare, di donne no, perché poi alla fine a noi non ci interessano più, ma diceva guarda, a casa ora devo sistemare un attimo, perché devo sistemare, ho sistemato, volevo spostare i vinili ma è un po' incasinato. Io ho detto sì, anch'io ho qualche vinile, dico, su da mamma, dico, ce n'ho circa 10.000, 12. E lui mi fa, e io sono quasi a 80.000. 80.000 vinili.
2: Vinili, pensa un po'. Ecco. Una storia, la storia della musica.
1: Gianni, 80.000 vinili, ma poi devi sapere, poi magari un giorno lo andremo a trovare in Svizzera. Lui c'ha degli hard disk con delle cose pazzesche legate proprio agli anni 80-90, le tracce anche di personaggi che con lui hanno collaborato, ma nomi altisonanti. E anche queste cose qui, che ovviamente non potranno mai uscire, perché ci sono poi le liberatorie.
2: Beh, alla fine... avrà un patrimonio dell'UNESCO della musica.
0: Mi spiegava che lui ha circa 1.000-1.500 vinili stampati in 10 copie e basta, valutazione che va quello che vale di meno è 10.000 euro.
2: Sì, perché ci sono vinili che da collezione.
0: A salire.
3: Hai sentito che ha detto vinili che ci sono solo 10 esemplari in tutto il mondo.
0: 10 copie in tutto il mondo, ti rendi conto? Sì. Fantastico, meraviglioso. Bene, Loris, grazie. Noi ti ringraziamo e esci fuori dalle balle che dobbiamo continuare. Va bene?
1: È stato un piacere. Ciao.
3: Ciao
1: ragazzi.
3: Ciao Loris.
2: Ciao.
0: La porta è sempre aperta, però non venire col cappotto.
1: Aspetta, chiudo io. E l'ultimo chiuda la porta. Ciao.
0: Ciao Loris. Allora, ho perso tutto qua. Io non mi ricordo.
2: Perché? Vuoi sapere la prossima qual è?
0: No, ho perso il mouse.
2: No, la prossima tocca a te, guarda, c'è questo.
4: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso.
0: Io vorrei sapere, ha passato l'estate invece di fare l'amore con sua moglie a fare queste cazzate qui su di me. Vabbè.
3: Musica. No, quando lo lasciavo libero io, guarda, faceva questo.
0: Smettila. Partenza, musica, Brian.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: un pezzo di Billy Joel che io, se ce l'avete, lo conoscevo. Soltanto tu vai a pescare queste cose, caro Brian, ma è giusto. Allora, che volevo fare? Che volevo dire? Assolutamente nulla. È pronta la Sassa con l'intervista? Fatti! Vuoi salutare Alessandra? Vuoi salutare Alessandra, Patrizia?
1: Ma certamente. Ciao Alessandra, oh, come stai?
2: Ciao Alessandra.
0: Bene, bene, quello non si fa vedere.
1: Ma perché non ti fa vedere?
0: Ma non lo so perché, perché non lo so.
1: Ma mi sa che sei tu che la chiudi in camerino. Sì. E la fai uscire.
0: Ma che giorno la chiudo in camera, vedi che fa. No. Ha detto no, infatti ha ragione.
2: Allora, la tiene in prigione, guarda.
0: Sì, a te, imprigionata con le manette, tutte a modino, le cosine belline. Che, vabbè, che sono anni.
1: Allora, luce.
0: Luce, brava. anni luce. Allora, sei pronta? Sei pronta? Ok. Puoi andare? Che? Chi è che parla? Che succede? Ah, tutto a posto? Tranquilli?
3: Questa è Dolce Alice Live.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music. Best music.

0: Potrei presentare l'artista con cui sto per chiacchierare in 40.000 modi, anche semplicemente dicendo, tornando indietro nel tempo, quel vattene amore, ma a me non interessa quel vattene amore, che tutti noi la conosciamo, l'abbiamo cantata e la cantiamo. A me interessa lei, perché è proprio vero che i sogni a qualsiasi età prima o poi si realizzano. Io la sto inseguendo da quando, un po' di tempo, ma soprattutto da quel 16 gennaio di questo anno, quando è uscito un suo singolo, che è Contenuto. Poi adesso ne parleremo, dov'è Contenuto, ma di chi sto parlando? Il brano che avete sentito in apertura per avere me, ovvero Benvenuta da tu per tu, Daniela, ma che lei è Mietta. Ciao.
1: Grazie Alessandra, ma che bella presentazione. Ciao a tutti.
0: Ciao,
1: grazie,
0: a te,
1: grazie.
0: No, grazie immensamente a te. Posso dire grazie anche a Manuel, che alla fine,
1: ecco,
0: mi è venuto incontro. Ciao Manuel Magni, grazie, un bacio. Non potevo non iniziare con questa canzone, Tu sai tante cose, perché quando è uscita questa canzone, io proprio, che avevo già sentito, ho ricevuto questa telefonata da un cantautore romano dicendomi: Ale, ma l'hai sentita l'ultima di Mietta? E io con un po' in gola ho detto: sì, ma come se lei ti conoscesse, tutto, magari mi conoscesse, perché veramente ci sono quelle canzoni che uno sente particolarmente proprie. Sono passati mesi, io continuo quel per avere me a dirmi è la mia canzone, ma poi adesso mi è arrivato anche mille bugie, no, caspiterina.
1: Bene.
0: Allora, innanzitutto complimentoni, perché per tutta la tua carriera, che è lunghissima, dalla televisione, da Sanremo, il teatro, la scrittura, le varie trasmissioni televisive in cui ti abbiamo visto, ma e poi soprattutto ovviamente i vari Sanremo, anche perché non stiamo a elencarli, ma ce ne sono stati, dal Sanremo Giovane
1: otto,
0: che hai vinto,
1: otto,
0: a quello con Amedeo Minghi, poi ai tuoi da, ovviamente, da solista. Ma arriviamo a questa, alla Mietta di oggi, che poi è quello che sinceramente a me interessa di più, perché il passato lo conosciamo tutti. Questa Mietta è una Mietta veramente una grande donna, al di là della bellezza, che è quello, per carità, è relativo, ma c'è anche la bellezza esteriore. Io quello che ho sempre visto e percepito in te è la bellezza interiore, e per avere me e questo mille bugie ancora di più. Tra l'altro ricordiamo che c'è anche un vinile limited edition, fate come la Sassa, andate sul sito, acquistatelo, il nome dell'ora che mi arrivi a casa. Poi tra l'altro,
1: ecco,
0: cristallo
1: sì,
0: Color azzurro.
1: Molto bello, sì, è veramente molto bello l'impacchettamento, è molto bello tutto, quindi è da tenere, da conservare. È un regalo che mi sono concessa, ed è un po' il desiderio di far contenti anche tutte quelle persone che avevano voglia di avere qualcosa di fisico, di materiale, perché sai, adesso con tra streaming, di visualizzazione, sì, digitale, si è un po' perso quello che è fisico, no? Infatti molti fan mi dicono: ma non esce in digitale? Io dico: ragazzi,
0: no,
1: è così bello,
0: ma cosa
1: fisicamente,
0: ti dicono? No, fisicamente. La musica si deve anche toccare, ma sai, anche la curiosità di aprire quel, di, io non mi
1: sì,
0: di aprirlo, osservarlo, guardarlo,
1: è molto bello
0: toccarlo.
1: Poi tra l'altro
0: sì?
1: Ho fatto in modo che venisse un po' alla luce tutto quello che avevo voglia di raccontare, un po' c'è una lettera appunto a tutte quelle persone che mi seguono, diciamo che poi per avere me è, diciamo, la prima parte di quello che era il mio desiderio, cioè tirar fuori quella parte un po' più intimistica, quella parte un po' più, tra virgolette,
0: privata,
1: chiamiamola così, oltre che privata, dolorante, fragile, e che aveva superato comunque uno scoglio importante di vita, di situazioni,
0: certo,
1: di emozioni. E invece Mille Bugie è un po' la parte ironica di me, perché
0: sì,
1: c'è anche quella parte,
0: certo,
1: dove comunque prendo in giro sia me stessa che anche tutto ciò che avviene in quelle situazioni dove attraverso i social, piuttosto che attraverso tutti i social media, noi facciamo, cioè noi andiamo a spiare la vita degli altri, cerchiamo di
0: sì,
1: capire come è fatta, come non è fatta, se è sposata, se non è sposata, se è fidanzata, quanti
0: sì,
1: mariti,
0: sì,
1: è separata, è lasciata, se è rifatta,
0: sì,
1: ma non solo Mietta, ma in generale
0: sì,
1: chiunque,
0: sì,
1: anche la vicina di casa. Quindi alla fine questo Mille Bugie è un po' una presa per i fondelli di tutto ciò che e apparentemente, o perlomeno apparentemente finto, apparentemente sì. Non so come usare, quale termine usare, aiutami, non mi viene
0: in
1: termine.
0: In realtà sai cosa, io credo che tu sia riuscita perfettamente, hai detto prima una cosa molto giusta, no? Perché poi tutti sono sui social, magari non postano nulla, però i fatti tuoi te li fanno i
1: commenti,
0: e sono ancora capaci poi di commentare, oppure sei sempre bella sorridente, ma tu che ne sai come sono io?
1: Certo, ma è ovvio che diciamo nei social cerchiamo di dare apparentemente, appunto, come stavo dicendo, il meglio di noi stessi,
0: esatto.
1: Ma sempre lo siamo, no? Mm-hmm. E quindi alla fine mi sono ritrovata con gli altri autori ad avere la volontà di scrivere anche qualcosa di un po' più ironico,
0: certo.
1: Per avere me effettivamente molto autobiografica, per avere me è qualcosa che io ho vissuto una quindicina di anni fa, è qualcosa che credo si possa veramente immedesimare qualsiasi persona, qualsiasi donna, o non è detto che lo sia per forza una donna, ma bensì una persona che ha avuto una fragilità di vita che può essere assolutamente considerata importante.
0: Ecco, cioè, io proprio se posso mi sento di dire, visto che mi ritrovo tantissimo in quel per avere me, io sono, adesso lo riesco a dire, magari a gennaio quando l'ho sentita per la prima volta no, però quegli sbagli si sono serviti per avere me, ben vengano.
1: Come no, certo, ma infatti io lo dico sempre quando sono in tournée, che per avere me è proprio un inno alla libertà, finalmente di sentirsi il centro della propria esistenza, il centro, il fulcro di quello che deve girare intorno a noi. C'è un sole che deve splendere per noi stesse. È ovvio che poi ci devono essere i contorni e le condizioni anche perché gli altri ci possano stare accanto. Ma di base dobbiamo essere un sole che proietta la nostra luce. E la nostra luce deve arrivare prima di tutto all'interno,
0: certo.
1: Diciamo che per avere me è un po' questa espressione.
0: Mentre invece, toglimi una curiosità, ascoltando Mille Bugie, dimmi la verità, ma la verità, anche quelle cosiddette bugie, come viene citato nel testo, quelle bugie bianche, no? Ma
1: sì.
0: In amore, quante volte pesa quella verità?
1: Allora, io sono uno scorpione di segno e di fatto, nel senso che alla fine se tu non mi racconti la verità, anche nuda e cruda, io tendenzialmente poi scappo.
0: Sì.
1: Quindi mi piacciono le persone che abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità nel bene o nel male. Ho fatto una cazzata, benissimo, la dichiaro e emetto questo suono terribile della verità, che secondo me a molti fa paura, ma quando si realizza che è molto meglio dirsi una verità e non mascherarsi più e smettere di fingere, è un bel sogno, cioè proprio una realtà migliore, si sta molto molto meglio. Ovvio, perché poi ci sono le bugie bianche,
0: certo.
1: Ma quelle proprio intrinseche della propria personalità, cioè quello di scandagliare le emozioni, di rimuovere delle fragilità importanti nel proprio essere, secondo me
0: sì.
1: È la cosa più bella che si possa fare per rendere giustizia a se stessi, cioè
0: certo.
1: Perché dire cazzate? Invece quando
0: infatti.
1: Si parla di piccole bugie, vabbè
0: mezz'ora
1: di ritardo, quelle sono cavolate.
0: Assolutamente.
1: Ma mascherarsi dietro qualcosa di più importante, quindi la lealtà con se stessi, quello è peccato.
0: È una, ti stavo dando del lei, è una mietta comunque, sei una mietta veramente molto, creativamente parlando, molto energica, se penso veramente al tuo percorso, alla tua storia, no? E con te c'è anche una squadra in questa, appunto, arte creativa, come la definisco io, importante. Ci sono tantissimi nomi, però io ne vorrei citare uno, due in particolar modo. Gatto Panceri, che saluto, e poi,
1: sì,
0: Marco.
1: Gatto,
0: io dico posso dire il nostro Marco Rettani. Ciao Marco.
1: Sì, Marco è un grande, io voglio molto bene a Marco e lui sa che è veramente una persona che io stimo molto, a cui voglio molto bene. Sì.
0: E questo è importante.
1: E Gatto Panceri aveva scritto all'epoca citazione.
0: Sì.
1: rifatta, rinnovata da Davide Tagliapietra e mio figlio Francesco Ian Tagliapietra, sì. E credo che sia una bella versione nuova, molto, molto giusta secondo me, e l'ho trovata molto potente ed è per quello che ho fatto, cioè io fa qualcosa, che è una preghiera che io avevo cantato all'interno del film Il Globo di Notre Dame, dove recitavo, sì. E cantavo appunto come personaggio Esmeralda, Esmeralda, in questo cartone animato bellissimo della Walt Disney. E poi c'è la versione acustica di Per avere me, che è dolcissima, la versione acustica di Mille bugie, poi c'è la stupenda, a mio parere potentissima, a Milano dove mi sono persa, c'è Bang, appunto citazione, diciamo che ho un po' rinnovato il guardaroba, ecco,
0: sì, facciamo, sì, chiamiamolo, sì. Così. Chiamiamolo così, ecco, ma se tu guardassi il passato, no? Andando intorno al tempo, tu hai vinto il Festival di Sanremo nella categoria appunto di nuove proposte con canzoni, poi con Minghi, Vattene in amore, se è un successo strepitoso l'anno dopo, quindi nel 1990, sì. Nel 1990, Mietta oggi, ne ha fatta di strada Mietta, e poi ovviamente la tua voce è inconfondibile e sei un artista a tutto tondo, perché appunto, come dicevo prima, hai fatto di tutto, da anche Ballando con le Stelle, adesso mi viene da pensare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ti,
1: sì,
0: ti sei veramente sempre sperimentata, no?
1: Sì.
0: Poi al Together Now io canto, insomma, ma quelli sono già programmi
1: nel bene o nel male, mi sono sempre autorigenerata,
0: esatto.
1: Sono rinata dalle ceneri a volte, ma questo è un po' l'atteggiamento che ho nella vita, l'atteggiamento che ho con le persone, l'atteggiamento che ho con le mie canzoni, con la mia arte, con le cose che faccio. Cerco sempre di rinnovarmi, di guardare al passato, ma sempre con un occhio che strizza abbondantemente al futuro, perché non mi piace guardarmi alle spalle,
0: certo.
1: Al massimo mi guardo davanti, pur avendo le spalle coperte da un passato importante, ma che non deve diventare melanconico, come diceva il mio amico Marco Masini, ma bensì una malinconia che ti porta a ricordare le tue fragilità, ma sempre con un sorriso, sempre cercando di evitare, diciamo, il vittimismo, la lamentela. Questo è importante farlo, perché quando si cade nel vittimismo, nella lamentela, prima di tutto chi nuoce a se stesso è proprio il nostro io.
0: Assolutamente.
1: E quindi bisogna imparare a fare questo cambiamento, perché il dolore purtroppo è molto difficile da gestire, o che siano lutti o che siano perdite di qualsiasi genere, non è semplice. E infatti, però certe volte è meglio stare con se stessi che non con compagnie sbagliate, quindi
0: esatto.
1: Devono arrivare le persone accanto importanti che cambiano e svoltano la vita, non che la peggiorino.
0: E questo è un messaggio molto importante che io spero che possa arrivare a tutte quelle persone che magari stanno vivendo determinate situazioni nella propria vita privata, quindi con quella voglia di rinascere, magari anche di trovare una parte di se stessi che magari non si sapeva neanche di avere.
1: Sì, a volte non conoscevano. Io per esempio, in un momento difficilissimo della mia vita, la cosa più bella che mi sia capitata è quella di mettermi a riballare nuovamente, perché io ho sempre ballato fino a bambina,
0: sì.
1: Ma a un certo punto poi avevo sospeso, e intorno ai 30 anni, forse 30-35, ho ripreso a ballare.
0: Grandissimo.
1: E devo dire è stata la mia svolta, perché mi ha portato proprio una energia, e poi l'ho rifatto nuovamente intorno ai 40, quindi è bello, perché è sempre una grande rinascita.
0: È vero.
1: E per me ballare è questo, diciamo, sì.
0: Assolutamente sì, veramente in questa chiacchierata in A Tu Per Tu, il bello perché e l'ho voluto chiamare A Tu Per Tu proprio perché l'artista, per far capire che tu sei una grande artista, ma dietro quella grande artista c'è una persona semplice, umile, con le stesse emozioni e sentimenti che chiunque può avere.
1: Certo.
0: Il legame, ultimissima domanda, il legame con la tua terra, torni spesso a
1: Taranto? Ah, è fondamentale, è diciamo la parte principale, il mio motore insieme a mio figlio, è il mio motore,
0: certo.
1: Il mio motore eterno, nel senso che Taranto, la Puglia e tutto ciò che ne confà la mia terra è un grande motore d'amore, mi rende migliore quando sto lì al mare, mi sento a casa, sono felice, certo. Mi basta poco, ho un buon piatto di vongole o di cozze davanti al mare, la spiaggia,
0: certo,
1: una bella nuotata, il sole,
0: l'aria di casa, l'aria di quelle piccole cose, ecco, che apprezziamole, perché a volte le diamo per scontate, invece apprezziamole.
1: No, mai dare
0: più
1: per scontato un bel cippalippa,
0: un bel cippalippa, infatti un gran cippalippa,
1: non bisogna dare per scontato un bel cippalippa.
0: Assolutamente. In ultimo, ci sarà una tournée, so che adesso stai, insomma, sei di pronta per, c'è già una, ci sono delle date, sì, che sì, immagino, sì, poi verranno aggiornate ovviamente man mano col passare,
1: sì,
0: dei,
1: sì,
0: mesi.
1: Adesso tra un po' le aggiorneremo, le metteremo sui social.
0: Perfetto, quindi seguiamo le pagine ovviamente di Mietta per scoprire dove poter andare ad ascoltare live. Però,
1: ma soprattutto, Alessandra, che andiate, se avete voglia naturalmente, perché non sia un obbligo, andare a ordinare questo vinile che si chiama Per avere me, dove è anche contenuto Mille bugie,
0: esatto.
1: E spero che vi possa piacere, che vi possa rallegrare e nello stesso tempo anche riflettere.
0: Esattamente. Io non vedo l'ora che arrivi, e quando mi arriverà ovviamente ti manderò la foto tutta contenta,
1: okay,
0: anche,
1: okay,
0: perché avrò l'onore, okay, di ascoltarlo, pensa, su un giradischi storico degli
1: anni.
0: E
1: questo è un bellissimo momento, perché sarai,
0: sì,
1: con te stessa ad ascoltare perlomeno,
0: sì,
1: le due versioni Per avere me che ti piacciono così tanto.
0: Sì, tantissimo. No, ma anche Mille bugie, no, non tolgo nulla, Mille bugie.
1: Sì, anche Mille bugie è molto bella, sono, no? A me piace molto.
0: Quindi, e lo potrò ascoltare, pensa, nel vinile storico degli anni 70 che era di mio padre. Quindi tu pensa, era proprio un sogno. E per me questo sogno questa sera si è realizzato, perché ho potuto chiacchierare con te in a tu per tu. Quindi grazie immensamente, buona
1: grazie
0: estate.
1: A te, Alessandra.
0: Buona tournée.
1: Un abbraccio a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, un tu per tu d'amore.
0: Esattamente, adesso ovviamente chiudiamo ascoltandoci insieme a Mietta, Mille bugie. Grazie Daniela, grazie Mietta.
1: Ciao, ciao Alessandro, ciao.

0: progetto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music. Best music.

0: giapponese, l'ho imparato quest'estate, giapponese. Perché sono andato a mangiare, allora dovete pensare, io odio il sushi, amo molto quella cinese perché insomma involtini di primavera, spaghetti di soia, queste mi piacciono, amo molto l'indiano,
1: nidi di rondine,
0: sì sì, pollo col bambù eccetera eccetera, queste cose qua, e amo molto anche l'indiano, ma il giapponese io non lo sopporto.
1: Io invece, figurati, non sopporto proprio.
0: No, ma io allora il pesce mi piace, devo essere sincero, ma non crudo.
1: Neanche a me.
0: No. Se tu mi fai una bella orata al forno con patate, pomodorini, eccetera, eccetera, l'isolana, allora è quella la mangio. Ma se devo mangiare l'orata cruda,
2: non si può fare,
0: è una cosa veramente.
1: No, comunque, tu hai detto che hai imparato il giapponese. Sì. Io invece ho imparato il cinese, un po', qualche parola.
0: No, sì.
1: Guarda, per dire. Va bene, certo, si dice Sakugna significa ragazza. Sangoku
0: aspetta, può essere una cosa anche porno quella lì. Sakugna
2: è sarvognone che significa,
1: certo.
0: Capisci?
1: Maracana significa impossibile. Samash cosa? Vedo su TikTok, guardo le serie cinesi, queste mille serie con i sottotitoli italiani, sentendoli parlare, guardando i sottotitoli, quindi ho imparato.
2: Ora capisci perché ho comprato le in-ear, così non l'ascolto.
0: Shonkoku
1: significa fratello. Shonkoku.
0: Sì. Allora, dal film L'allenatore del pallone, Oronzo Miracanà. Lo so che questo è il Maracanà. Miracanà, cioè nel senso, guarda.
1: Che era mira.
0: L'allenatore della Longobarda. Allora, però devo ringraziare l'Alessandra Sassolina, e anzi devo ringraziare anche Vietta perché si è prestata a essere tartassata dalla Sassa, ma grazie molto Alessandra, grazie Vietta, e naturalmente andremo avanti con altri personaggi. Allora, hai la notizuola, perché se no mando il vintage Italy.
1: Ma certamente che c'è una notizia. Sì. Allora, tu sai che ci sono degli animali che aiutano le forze dell'ordine, come ad esempio i cani poliziotti.
0: Esatto.
1: In America, precisamente in Louisiana, ci sono i vice sceriffo alligatori. E ora ti spiego il perché. Appunto, in Louisiana la polizia ha un temibilissimo alleato. Infatti un uomo, un automobilista di 40 anni, dopo aver provocato un incidente, è scappato e ha pensato di buttarsene la palude.
0: È bravo.
1: Intelligente.
2: Lì l'alligatore ha fatto la festa.
1: Però è finito appunto nel territorio di un alligatore che lo ha puntato e l'ha morso a entrambe le braccia, non lo ha ucciso. Lui, nonostante questo, ha continuato a scappare. Poi lo sceriffo lo ha catturato tramite il drone, ha visto dove si nascondeva, l'hanno portato in ospedale e come ringraziamento ha nominato l'alligatore vice sceriffo.
0: E l'alligatore è stato bravo, perché si è fatto soltanto uno spuntino, si è preso le due braccettine, quelle più morbide, capito? E ha detto: ora puoi andare, tanto senza braccia non fai.
2: Ha buttato l'osso,
0: senza braccia non fai una pippa. Allora, Vintage Italy va ora, sì. Non so cosa ha montato Brian Belleve, che fa tutto lui. Io non lo so cosa ha fatto. Brian, per favore, vai.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

l'alba copre col suo pianto sassi e fiori del giardino. Sono gocce di rugiada che non hanno il sapore del mare.

senza fiato, cerca gli occhi di un domani, nel sudore del passato resta solo l'odore del mare, del mare.

0: vita. La so, la conosco, è bellissima. Questa vita, Peppino Gagliardi, un altro napoletano.
1: Grande Peppino,
0: sì. Mi è venuto a mancare anche Peppino, sì. Peppino Gagliardi, succede queste cose qua, beh, insomma. Era un... che? La base ancora, ti ho detto di far partire la base, Brian? No, fai come vuoi, no, vabbè. È un, questa è un, di, da un festival di Sanremo che sinceramente...
2: L'Alba,
0: non,
2: sì,
0: non, sì. Sì, brava. L'Alba, però sinceramente non mi ricordo che Sanremo sia. Allora, se lo andiamo a recuperare, magari era un Sanremo 1900, è lì, mi fermo, non so se l'89, 90 oppure, insomma, quegli anni lì anche. Bella, bella, bella, è stata sottovalutata come canzone, ma poi le canzoni sottovalutate poi escono fuori, perché questa è veramente bella,
1: È una poesia, sì, è vero.
0: Una cosa meravigliosa. Allora daremo una notizuola dopo, e poi chiaramente daremo anche l'anno, perché giustamente noi vogliamo sapere che anno è di questo nostro Vintage Italy. Paola Abdul, Forever You Girl.

0: Paola Abdul. Paola Abdul ha fatto dei brani, ha fatto un album meraviglioso. Sono andato anche a comprarlo perché era non c'era dentro questa. Però tutto quanto l'album era meraviglioso. Carissima Patti, detto Patti LaBelle. Allora, magari ti piacerebbe essere Patti LaBelle.
1: No, ma io sono Patti io. Sì. Me stessa. Sì, mi basta e mi avanza.
0: Vedrai. Allora, innanzitutto...
1: Sono piena di me. Allora, ho recuperato l'anno.
0: Sì, aspetta, ma abbiamo dato la mail e il WhatsApp? L'abbiamo già dato?
1: Certamente che l'abbiamo dato.
2: Lui dimentica tutto.
0: Lascia perdere, lascia stare.
1: L'età.
0: No, l'età. Bene, dai. Allora, partiamo.
1: Allora, il brano è del 1993, che presentò appunto al Festival del 93, che era presentato da Pippo Baudo.
0: Grande Pippo.
1: Sì, questo brano è stato scritto a quattro mani.
0: Sicuramente avrà detto Peppino Gagliardi, l'ho inventato io.
2: Vai, grande Pippo.
0: Vai, scusa,
1: la curiosità di questo brano è che fu eliminata prima della finale, e questa segna anche l'ultima partecipazione di Peppino Gagliardi al Festival di Sanremo. Poi non ha più partecipato. Comunque, bellissimo.
2: Ma c'è da dire che ci ha regalato grandi emozioni.
0: Sì. Patti, hai anche la notiziola?
1: Ma certamente. Certamente, vado avanti con la notizia. Parliamo sempre di ladri che scappano. Allora, a San Sebastiano al Vesuvio, nel napoletano, due giovani a bordo di una Fiat 500X rubata l'hanno rubata. Hanno tentato di seminare i carabinieri in un inseguimento da film. La fuga a piedi sembrava riuscita quando hanno scavalcato un muro di recinzione finendo
2: in caserma dei carabinieri,
1: però dritti nel cortile della caserma dei carabinieri forestali.
2: Questa è forte,
1: però ancora questo è quello che arriva, il bello deve ancora arrivare, dove sono stati immediatamente appunto arrestati. Per la coppia di ladri si tratta dell'ennesimo fallimento da commedia da film, perché otto giorni prima avevano rubato un'altra macchina e si erano schiantati contro un muro perché avevano dimenticato di togliere il blocco a sterzo.
0: No, vabbè, proprio... per i carabinieri quando l'ha visto, ragazzi, c'è Giuseppe,
2: i due imbecilli di là.
1: No, siccome sono San Sebastiano al Vesuvio, quindi no, ragazzi, guaio,
0: cioè, ci sono i due sì, i coglionazzi. Allora, volevo sapere da Brian, ci sei? Ma smettila di sbaciucchiarti, mamma mia, ma io ti capisco.
1: Sei geloso, invidia. Sì.
0: Lo so. Senti, mi devi togliere una curiosità, perché tutti i brani messi finora, caro Brian, tu non sei andato a prenderlo di qua e di là, tu sei andato a pescare in un anno ben preciso, perché il sound è lo stesso, è quello, c'è un filone ben logico. Mi vuoi dire l'anno, se è possibile, chiaramente, carissimo Brian? Ma tu sei il forico, schiaccia quel pulsantino lì e vedrai che la tua voce arriverà.
3: Babbo, è l'anno 1989.
0: Ah, hai visto? Ecco, ora rischiaccialo di nuovo, che sennò se parli, dici le cose sconce alla fidanzata, entra da noi, attenzione.
1: Pensavo allora, dicesse l'anno 69.
0: Questa è terribile. Questa gli è venuta bene, questa gli è venuta, brava, brava Patti. Bene, la musica di Dolce Alice Live, ancora. Oh, sì.

0: una cazzata. Young MC, sempre 1989, come ha detto chiaramente Brian Bellows. Allora, dobbiamo dire qualcosa? No, c'è nulla di particolare. No, la notizia l'abbiamo già detta. Continuiamo con la musica. Allora, continuiamo.
1: No, che sia un birra,
2: no, possiamo anche
1: detto.
2: Raccontare le vacanze estive, sono state, guarda, strepitosi con quelle persone, quegli artisti che abbiamo ascoltato, quei pseudo cantanti.
1: No, però c'è stato un artista, ma che purtroppo noi non abbiamo ascoltato, ma bravo artista, Michele Zarrillo è stato
2: Michele Zarrillo, sì,
0: no, è arrivato Zarrillo, è arrivato Zarrillo dove

0: sono il Gianni Morandi.
1: No, attenzione, specifica,
0: la Céline Dion di turno.
1: Specifica, non è che è un palco, sono delle gabbiette di pomodoro messe al contrario.
0: Sì, allestiscono. Ah, ecco, è bellissimo. Allora, quel paesino dove siete andati, il comune ha finito soldi, oppure qualcuno se li frega.
2: Comunque il paesino,
0: se li frega.
2: Ma il paesino non è piccolino,
0: è grande, grande.
2: Guarda che Noto è capitale del barocco, UNESCO.
0: Certo, è una non volevo
2: città.
0: Dire il nome per non fargli brutta pubblicità, perché se vi dite
2: ma sono cantanti locali, quindi
0: lo fanno per riempimento, anche perché poi
1: i tappabuchi.
0: ma l'estate poi è lunga, cioè voglio dire, quest'anno è stata lunghissima, da metà maggio finora ancora è caldo, si sta bene fuori, come fai a riempire 150 serate, capisci che non puoi? Allora si fanno delle cose per intrattenere chiaramente tutti quanti i turisti,
2: le persone. Punto, sì.
0: Bene, la musica. Grazie Brian.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: chi è che non ha riconosciuto Bon Jovi? quello del Waze, Bon Jovi, quello del Waze. Sì, a Waze. Il lentone strappavutante, è quello, no? Il lentone strappavutante. Allora, Bon Jovi, he'll be three for you.
1: Capito?
0: Non è che siamo a giocare ai quattro cantoni, come dicono in Toscana. Il gioco dei quattro cantoni è semplicemente, no? Uno si copre gli occhi, gli altri si nascondono nei quattro cantoni, cioè praticamente nord, sud, est, ovest. È nato così, e noi si giocava così, ora invece no. Era
2: John Bon Jovi, John, con origini sicule.
0: Sì, appunto, è visto, è siculo, e di conseguenza
2: il nonno era di Sciacca.
0: Nota località turistica dove è distribuita anche Dolce Alice Live. Che te devo dire? Radio Sciacca, che salutiamo chiaramente perché sono amici ormai da tantissimo tempo. Allora, diciamo che noi possiamo tranquillamente fare una cosa: noi mandiamo musica ora, un altro brano bellissimo, poi notizuola, musica, saluti e tutti a letto, tutti a giro, tutti chiudiamo le com'è che si diceva quando eravamo militari, Gianni? Sciogliete
3: le righe.
0: Sciogliete le righe. Brava, sciogliete le righe.
3: E io non ho fatto il militare?
0: Ma sei stata con parecchi militari. Allora, detto questo, cari miei, arriva lei. Un'altra italiana, eccola qua. La Ciccone. Lake Pryor. Arriva, Madonna.
2: Ma non Veronico.
0: Esatto.
2: C'è qualcuno che l'ha chiamato Veronico. Veronica Ciccone, Madonna.
0: Ma chi l'ha detto è un grande speaker.

0: Ah, che bello. No, no, no, non vi vedo più. Come mai non vi vedo più?
1: Come non mi ci vedi
2: più? Accendi la luce.
1: Ah, accendi la luce, avevi sì, la luce spenta.
2: Paga le bollette.
0: Prendi questo in mano, Bill Zingara. Allora, questa è un'altra cosa.
1: No, no, dillo che il testo un po' l'hai storpiato.
2: Ma di brutto, ma di brutto.
0: No, il bello che se vi sente Lazzarichi vi fa restare, vi querela.
1: Sì, minimo.
0: Minimo vi querela. Fatti la notizuola, grazie, thank you.
2: Allora, Pete, prego. Allora, c'è stata un'estate oppure ancora c'è ancora molto caldo in Italia. Allora, quando c'è un caldo così torrido, chi non ha mai sognato di entrare in frigorifero per rinfrescarsi un po'? Oppure nelle macchine con l'aria condizionata accesa, oppure nei centri commerciali? Allora, in Giappone hanno fatto sul serio. Cosa hanno combinato i giapponesi? Hanno costruito un box, infatti si chiama Doimox Box, ed è una cabina simile a una doccia che ti spara addosso aria gelida e ti crea un microclima a 15 gradi più o meno.
1: Cioè muore dal freddo.
2: No, è un vero proprio frigorifero con le ruote. Ed è stato inventato in Giappone per combattere le estati torride quando ci sono 40 gradi.
1: Perché non bastava un climatizzatore normale.
2: No, per questo si trova fuori.
0: All'aperto,
2: precisamente.
1: Ah, tu entri che si paga?
2: No, è gratis. Se tu sei per strada a fare una passeggiata e senti caldo,
1: entri là dentro.
0: Entri là dentro ed esci l'ambulanza. Lasci l'ambulanza perché c'è 40 gradi, scendi a 15, uno sbalzo però di 25 e te sei morto.
1: E muori all'istante. Certo, ecco.
2: Comunque si può avere anche a casa, se vuoi lo puoi ordinare anche a casa, solo che costa 9.000 euro.
0: Certo.
2: 9.000 euro.
1: Ecco, paghi 9.000 euro per morire.
0: Più c'è il funerale, che non è che lo fanno gratis.
2: No,
1: altri 12-13 mila, insomma, cifra tonda.
2: Quello è ancora più caro, è il funerale. No, non si può neanche più morire. Non si può neanche più morire.
0: Sono andato in in una città egiziana che non mi ricordo, però bellissima. Pensate che lungo le strade, lungo i palazzi, cioè nel quartiere Vipsan, no? Nel sobborghi, nel centro, nel centrale, nella piazza centrale, nelle piazze centrali, sparavano l'acqua dai balconi, proprio
1: congelata.
0: No, l'acqua fresca, che quando partiva poi diventava tipo nebbia. Nebulizzata. E tu passavi, camminavi e la temperatura si scendeva e ti arrivava quest'aria fresca in faccia.
2: Annoto, ci sono diversi ristoranti oppure chioschi
1: che hanno questa nebulizzazione,
2: ci hanno tutti
1: i nebulizzatori vicino ai tavoli, dove si siede la gente.
2: E sono gli ombrelloni e quindi l'aria nebulizzata o l'acqua nebulizzata ti arriva da sopra e quindi tu cammini oppure stai seduto al tavolo, stai mangiando e ti rinfreschi un po'.
0: Questa è la bella cosa, perché poi dopo allora non è la temperatura in se stessa 30, 35, 40, è l'umidità. L'umidità ti distrugge fisicamente,
1: è vero,
0: perché stai fermo e sudi lo stesso. E invece dove non c'è umidità e c'è, che ne so, 40 gradi senza umidità, tu senti che è caldo, ma non
1: è un caldo secco, è più accettabile.
0: E non ti dà noia, ecco, è quello che volevo dire io.
1: Sì.
2: Ma quello che hai detto tu è vero: stare fermi senza fare niente
0: e sudare.
2: È il sudore che ti scende.
1: Sì, perché
2: scende,
1: se c'è una cappa, alla fine è così.
0: L'umidità è quella. Se tu hai 35, se tu hai 30 gradi e l'80%, 90%
1: di umidità, muori.
2: Sì, percepisci oltre i 40 gradi.
0: È quello che volevo dire. Allora, a parte la percezione, un'altra, la musica naturalmente la fa da padrona a Dolce Alice Live.

0: Allora, cari amici, cari amiche, dovete pensare che i Simply Red ho visto anche loro. Ho visto tanti concerti bellissimi, tante cose. Certi personaggi mi mancano ancora. Dovete pensare che, allora, ve l'ho detto a voi due pirla. A giugno, alla fine di giugno, avevamo già finito la Dolce Alice Lime invernale, eravamo nelle prime due o tre settimane di ferie, i primi di luglio. Allora, dovete pensare, ho preso un aereo, sono andato a Parigi, sono andato a vedere Christopher Cross.
1: Oh, bravissimo.
0: Hai capito? Ci ho portato anche quel ragazzaccio di Braille Bellet.
1: E come hai parlato in Francia?
0: Vabbè, francese, italiano.
1: Francese? Perché tu parli il francese?
0: Qualcosa, nel senso che qualcosa...
2: Che dici? Grande, Bellet.
0: Mi faccio intendere, cioè, voglio dire...
1: Tu parli aussi le français?
0: Sì.
1: Come se niente fosse.
0: Fosse di fosso. Allora, finisce qua, cari amici, Dolce Alice Live, è stato bellissimo. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, il disgraziato Brian Bellet,
2: come il padre
0: non è veramente vero.
1: Brian è un ragazzo d'oro.
0: Bene,
1: c'ha soltanto un difetto,
0: Il difetto di Brian Bellet è il padre Max Bellet. Allora, poi un ringraziamento a Alessandra Sassa, che se n'è già andata, chiaramente
2: si è portata pure le supposte.
1: Quelle gliele lasciate là,
0: lasciate a me quelle effervescenti, le lasciate a me,
1: sì, appunto, ecco, via rettale o via anale, mi raccomando, sbagliare
0: è la stessa cosa. Allora, poi un ringraziamento naturalmente a Loris Marche, che ha partecipato in diretta per presentare il nuovo modo di ascoltare le pillole alla radio, e naturalmente a Patrizia e Gianni, che mi hanno accompagnato in...
2: Sempre. Ormai ci prendiamo per la manina. Siamo anziani.
0: Fatti gli affari tuoi. Allora...
1: Che dire, grazie.
0: Grazie,
1: ascoltatore.
0: Abbiamo iniziato la nuova stagione in maniera bellissima. Sarà un'annata stupenda, con tante cose belle che dovremo vivere insieme. Detto questo, mi sono rotto le balle e me ne vado. Ciao. Allora, metti almeno la musica, Brian. Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
0: Alla prossima. Ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

0: Just keep playing, ladies and gentlemen. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bunk the Bangt, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Global.
1: La satira e l'ironia di El Circo Loco con Trump in Cuba, una produzione Fishnet Productions, una etichetta discografica e audio-video in chiave di parodia e ironici, prendendo di mira spesso personaggi che attualmente sono i più in vista nel panorama internazionale, e questa era appunto una realizzazione musicale ovviamente realizzata con l'intelligenza artificiale e assolutamente credibile, in pieno stile del son cubano, e il brano era Trump in Cuba per questo El Circo Loco per la Fishnet Productions. Siamo così arrivati a metà strada su Jazz Train, è giunto il momento di considerare l'artista jazz della settimana, e questa volta vi presento l'ultimo singolo di Mina con un omaggio a Pino Daniele in questa versione di un brano di qualche anno fa interpretato con Giorgia, ed era Vento di Passione, inserito in un album di imminente uscita

0: dilettevoli, inedite eccedenze per Mina, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti, Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

su Justin, siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun, Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli, presente in Nightwalker, in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica. Loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa, con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta.

0: grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Jazz Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Jazz Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

0: Who's your daddy?
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Benvenuti a bordo. Allacciate le cinture ovunque voi siate. Oggi parliamo dell'invenzione che ha cambiato le nostre vite, i voli low cost. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

I voli low cost, quei magici viaggi in cui il biglietto costa meno di una pizza margherita, ma se sali con il fiatone ti fanno pagare il supplemento ossigeno premium. Ieri ho prenotato due voli, uno per Madrid e uno per Napoli. Interagite con noi, scrivetemi su WhatsApp il numero nella pagina Facebook di Viaggiando per raccontare le vostre storie ad alta quota. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma. Metteteci un like. Se il programma vi piace, ditelo in giro. Se il programma non vi piace, ditelo lo stesso. Quando fate un biglietto low cost, oltre a scegliere gli orari, la cosa che vi fa perdere veramente più tempo prima di cliccare su paga è il bagaglio. Lo porto? Non lo porto. Se lo porto, di che grandezza? Lo carico in stiva? Lo metto in cappelliera? Siete più da bagaglio in stiva o più da zainetto? Fatecelo sapere.

Siete su quell'autostrada americana che vi porta all'aeroporto, eh? Maynard Ferguson, Gonna Fly Now. Perché la grande musica degli anni 70 è intramontata.

e andiamoci in California, prepariamo il bagaglio a mano. Avete presente quello stampo da plum cake che c'è in tutti gli aeroporti? L'avete presente? Quello strumento di tortura medievale dove infilare il tuo zaino? C'è gente che pur di non pagare i 40 euro di supplemento si presenta all'imbarco vestita a cipolla. Tre maglioni, due giacche, tasche piene di mutande e caricabatterie. Tutti sembrano degli stuntman pronti a lanciarsi nel fuoco, invece devono solo andare ad Ibiza. Attenzione alle misure, le low cost includono nel prezzo del base del biglietto la borsa piccola, 40 per 20 per 25. Quindi comprate lo zaino furbetto online e misuratelo da pieno. Se non entra nello stampo, preoccupatevi, oppure comprate la pompa aspiravuoto, se no pagate la penale.

Lenny Kravitz, Fly Away. Dopo che avete scelto il bagaglio, quale tipo portare? Imbarco prioritario o non imbarco prioritario? Il dramma del posto. Oggi si vola, ragazzi, e si impara anche a volare. Foo Fighters, Learn to Fly. Alzate il volume, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Il vostro comandante adesso viene a controllarvi le cinture se sono allacciate.

Mi stanno scrivendo: ma quanto ti stai divertendo oggi? Basta leggere i vostri messaggi. C'è Roberto che dice: faccio passare lo zaino spalmandoci la vasellina. Consiglio a Roberto per il suo prossimo viaggio in Islanda di usare del grasso di foca. Pazzesco. Mancano pochi minuti al decollo. Voglio farvi questa domanda: perché quando aprono l'imbarco di un volo low cost scatta l'ansia collettiva? Tutti in piedi a fare la fila anche se i posti sono numerati. Nessuno vi frega il sedile. L'unica fretta reale è lo spazio in cappelliera, magari. E poi?

0: beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: È ironico, dice Alanis Morissette. Aveva paura di volare e fece la valigia, diede un bacio d'addio ai suoi figli, aspettò tutta la vita di prendere quel volo. E mentre l'aereo stava per schiantarsi pensò, bene, non è perfetto, è ironico. Tra poco i vostri messaggi sui posti in aereo. Ma poi voi che prendete il posto prioritario, che salite per primi, lo sapete che senza di noi, che saliamo per ultimi, l'aereo non parte? La vendetta degli ultimi.

One Way Ticket to the Blue. Marco da Milano ci ha scritto: io e la mia ragazza abbiamo prenotato un volo low cost insieme, non abbiamo pagato il supplemento per i posti vicini. Risultato: lei in fila 4, io in fila 32 vicino al bagno. E la cosa peggiore è che lei ha passato il volo a chiacchierare con un sosia di un calciatore. Questi sono gli algoritmi spietati dei voli low cost: se non paghi ti separano. È una strategia psicologica. Però calcola che se il sosia era quello di Ronaldo, tu rischiavi di scendere da solo dall'aereo. Non lamentarti, meglio vicino al bagno.

questa proprio dobbiamo volare. Voliamo alto. Voliamo alto fino al paradiso, ce lo dice Molella. Muovete quei glutei.

Voi siete il mio ossigeno. Enrico ha scritto: aciterbolina, molella, il DJ della mia gioventù. Non era proprio aciterbolina, però ci siamo capiti. Elena da Roma ci scrive: sono appena atterrata da un volo low cost, proprio ora. Volevo solo dormire, ma da quando siamo decollati è stato un continuo i profumi, il gratta e vinci, le sigarette elettroniche. Adesso stanno vendendo anche gli abbonamenti ai mezzi pubblici di città in cui non metterò mai piede. Questo è il rischio del volo low cost, non è un viaggio, è un mercato rionale con le ali. Mancano solo le mozzarelle fresche e il tipo che urla un euro tre pezzi. Lo fanno perché i biglietti costano talmente poco che le compagnie guadagnano tutto con le vendite a bordo. Voi mettetevi le cuffie, la mascherina e fate finta di essere svenuti. Aciterbolina, vendono anche le mozzarelle, mi scrivono.

Rosala, la regina del rave dance degli anni 90. Questo è un pezzo del 1992.

This World's Dua Lipa. Se all'aeroporto usate la carta d'imbarco elettronica, mi raccomando, il telefono deve essere carico. Fate una figura barbina se con la batteria al 2% perché state sempre lì a chattare, arrivate al momento clou e si spegne il telefono. E poi lo riavviate e la compagnia giustamente vi chiede l'aggiornamento dell'app. Siate preparati, telefono carico, app aggiornata. O fate come noi vecchietti, stampatevi la carta d'imbarco.

Oppure fate lo screenshot, però se la batteria non c'è. Gioie e dolori dei voli low cost. E anche scegliere l'aeroporto.

Un uomo corre disperato verso il fondo dell'aereo e urla all'hostess: mi scusi, dov'è la toilette? È un'emergenza. L'hostess sorride gelida: in fondo a destra, signore, la tariffa base è 2 euro per l'apertura della porta, 50 centesimi al minuto per la luce e 1 euro a strappo per la carta igienica. Ma io ho solo 50 euro. Nessun problema, le diamo il resto in buoni sconto per i gratta e vinci sul prossimo volo. Ho i ghostwriter, non ho i follower. Silvia ha detto che ero molto rock, ero. Ma non si finisce mai di essere rock, soprattutto su Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro pilota pazzo Saverio Lombardi. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

state volando senza aver pagato il biglietto. Perciò si chiama viaggiando.

One of Us, Ava Max. Dicevamo, poi ci sono gli aeroporti fantasma. Se ne è accorto Roberto da Malpensa. Ho comprato un volo super economico per Bruxelles. Solo che quando sono atterrato ho scoperto che l'aeroporto era Charleroi, praticamente un'ora e mezza di bus dalla città. Ho speso più di navetta che d'aereo. Il trucco numero uno delle compagnie: ti dicono Parigi, ma arrivi a Beauvais, che è quasi in Normandia. Ti dicono Francoforte, ti ritrovi ad Alm, tra i boschi e tra i lupi. Prima di fare click, controllate se l'aeroporto è lontano dalla città e il volo è stracciato. Forse conviene prendere un volo normale. Vi costa lo stesso, ma evitate di perdere 3 ore della vostra vita. Evitate di non andare in paradiso.

Ci sono migliaia di miglia tra me e il paradiso. Ci sono migliaia di miglia tra me e te. Medusa. Preparatevi all'atterraggio, fra 8 minuti si atterra. L'atterraggio, finalmente le vostre ginocchia sorridono al solo pensiero di staccarsi dalla poltrona di fronte. In cabina si spengono le luci, guardate le lucette del corridoio, si illuminano le uscite d'emergenza, controllate di aver messo tutto nella borsa, di avere la cintura allacciata e il finestrino con l'oscurante aperto. Viaggiare low cost è un'avventura fatta di borse schiacciate, di sedili che non si reclinano, di posti improbabili. Ma ammettiamolo, ci permette di vedere il mondo con pochi spiccioli. Se il vostro volo low cost accumula più di 3 ore di ritardo in arrivo, non in partenza, in arrivo, avete diritto a un risarcimento che va dai 250 ai 600 euro, a meno che non ci siano condizioni meteo avverse. Se cercate il ciclone Camilla. Quindi conservate la carta d'imbarco. Per i vostri reclami, ovviamente. Il problema dello zaino è che all'andata è tutto stirato, tutto piegato, al ritorno è tutto un caos. Cosa fate voi? Buttate i panni? O vi mettete a fare dei piegamenti improbabili? Potete sempre mettervi le mutande nella tasca del giubbotto, eh?

Ai pellegrini per Santiago ricordo che le bacchette non possono essere imbarcate, bisogna metterne nella stiva. Idem i coltellini.

È il comandante che vi parla. Stiamo per atterrare. Restate con le cinture allacciate. Non si fuma sull'aereo, ricordatelo. Avete difeso i vostri zaini dalle gabbie plum cake del gate. Siete sopravvissuti alle televendite e ad alta quota. Ovunque stiate volando, viaggiate leggeri, non correte al gate, godetevi il viaggio.

Il vostro speaker itinerante per un'ora vi ha portato in giro con un aereo low cost. Speriamo che non finisca il carburante.

Il nostro viaggio continua con gli Aerosmith. 4 minuti e 55 di puro godimento. Il viaggio è sempre il nostro.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare